0: Buonanotte a tutti, vi giunge dalla voce di Giuseppe Bianchini, ben ritrovati a questo appuntamento che vede la musica in questo caso di Eurovision Song Contest. Siamo arrivati all'edizione di Stoccolma del 2016 e l'Eurovision Song Contest del 2016 è stata la 61ª edizione dell'annuale concorso canoro, vinta dalla cantante ucraina Jamala con la canzone 1944. Si è svolta per la sesta volta in Svezia, dopo che Mann Zemmerlov ha vinto con il brano Heroes dell'edizione precedente. Il concorso si è articolato come nel 2008 in due semifinali e una finale. La terza posizione è stata appannaggio della Russia con il brano cantato da Sergio Lazarev, You Are the Holy One, che abbiamo da poco finito ad ascoltare.
1: King for a Day, Eurovision Song Contest 2016.
0: E Sergei Vyacheslavovich Lazarev è stato un cantante e attore russo che ha raggiunto la terza posizione all'Eurovision Song Contest di Stoccolma tenutosi nel 2016. È arrivato terzo sia nel 2016 che anche nel 2019. Position number 2, Australia.

0: Demi Haim con la canzone Sound of Sennins è arrivata seconda all'Eurovision Song Contest del 2016 tenutosi a Stoccolma. L'Australia ha debuttato all'Eurovision Song Contest del 2015, l'anno precedente, partecipandovi da allora senza interruzioni. Non ha vinto la competizione, il suo miglior risultato appunto è stato il secondo posto di questa edizione tenutasi a Stoccolma nel 2016. La nazione ha utilizzato tra il 2019 e il 2020 l'Eurovision Australia Decides come metodo di selezione nazionale, optando per la selezione interna tra il 2015 e il 2018 e nel 2021, quando per la prima volta dal debutto manca la finale. La partecipazione viene curata dall'emittente della radio televisiva Special Broadcasting Service Australia, che contrariamente ad altre emittenti nazionali è un membro associato dell'Unione Europea di Radiodiffusione. Mentre la Repubblica di San Marino ha partecipato all'Eurovision Song Contest nel 2008 con il Quinto Rigo, stabilmente nel 2011 con tre finali conquistate, nel 2014 con Valentina Monetta, che si era presentata anche nel 2011, nel 2019 e nel 2021. San Marino RTV ha sempre trasmesso l'evento nella sua integralità, compresa la semifinale in cui non possiede il diritto di voto. L'ha spiegato molto bene Max Alberici nel suo programma Faccio cose, vedo gente, che viene in onda tutte le mattine da questa emittente radiofonica dalle ore 10.30, alle ore 12. E, oltre che sul canale televisivo, l'evento viene trasmesso anche in via radio e streaming online. Per quanto riguarda la Repubblica di San Marino, il commento in lingua italiana dei conduttori radiofonici è affidato sempre a Lia Florio e Gigi Restivo. Nel 2014, tramite la trasmissione streaming sul sito dell'emittente, è stato fornito il commento anche in lingua inglese da parte del britannico John Kennedy O'Connor e della statunitense Jamari Mikovic, collegati in diretta da Copenaghen. L'anno dopo, invece, il medesimo servizio è stato disponibile solo per la seconda semifinale. Per il 2020, dopo la cancellazione dell'evento, San Marino RTV ha trasmesso uno show speciale dal titolo Eurovision 2020, una serata in musica sempre condotto dalla coppia Fiorio e Restivo, seguito il giorno successivo dalla show targato Eurovision Song Contest Europe Shine Light nella versione di Rai 1 con il commento di Flavio Insinna e Federico Russo. L'anno successivo, invece, dopo la trasmissione della serata finale, è stata trasmessa in lingua originale la pellicola dedicata alle evento chiamata Eurovision Song Contest, la storia del Fire Saga. E questo perché? Perché nel 2020 e nel 2021, come ben sapete, c'è stata la pandemia del coronavirus 19, il famoso coronavirus 19 con tutte le sue varianti, e quindi purtroppo non si è potuta tenere sia l'edizione del 2020 che l'edizione del 2021, ma c'è stato sempre un contesto di Eurovision Song Contest indubbiamente qualificato come una trasmissione che è andata in onda in vari paesi europei e anche nell'Australia, che fa parte del Commonwealth e quindi fa parte anch'essa dell'Unione Europea assieme anche Israele.
1: King for a Day, Eurovision Song Contest 2016.
0: Position number one, Ukraine.

0: 1944, o semplicemente il detto in italiano 1944, è una canzone ucraina contro la guerra della cantante Jamala. È la canzone vincitrice dell'Eurovision Song Contest 2016. La canzone è per la pace 1944 di Jamala, perché era da poco scoppiata la guerra nel Donbass nel 2014, l'annessione del 2016 della Crimea da parte dell'Unione Sovietica, da parte, scusate, della Russia, e quindi Jamala è stata pubblicata il 12 febbraio del 2016 come primo estratto del quarto album in studio omonimo. La canzone ucraina contro la guerra del 1914 di Jamala è stata scritta e composta dalla stessa cantante con l'aiuto di Art Antonyan per il testo in lingua inglese e in lingua tartara di Crimea. Nella melodia è presente il dudak. È un tipico strumento a fiato armeno suonato in Aram, suonato da Aram Kostayan, e lo stile Mugam, tipico invece della tradizione musicale azera. Il testo della canzone ucraina contro la guerra 1944, appunto 1944, di Jamala, racconta la deportazione dei tartari di Crimea operata negli anni 40 per volere di Joseph Stalin come rappresaglia per il presunto collaborazionismo con la Germania nazista. Immediatamente dopo l'incoronazione di Jamala a vincitrice dell'Eurovision Song Contest 2016 con la canzone ucraina contro la guerra 1944, vari politici russi e autorità di Crimea hanno accusato la cantante di voler usare la canzone per offendere la Russia e per sfruttare la tragedia dei tartari per imporre sugli europei la falsa immagine di un presunto maltrattamento dei tartari nella terra russa di Crimea. Poi il conflitto si è purtroppo, come ben sapete, espanso di gran carriera nel 2022, quella famosa data 24 febbraio 2022, quando le forze russe invasero quasi totalitarmente l'Ucraina, prima cercando di prenderla a nord, poi non riuscendoci per la famosa resistenza degli ucraini, non riuscendosi hanno provato a sfondare nel Donbass e togliere tutta l'Ucraina il Mar Nero, dove l'Ucraina si affaccia per una buona parte assieme anche alla Russia, e cercando di conquistare Mariupol e, come ben sapete, anche Odessa. Forte è la resistenza ucraina e ancora i due contendenti stanno tuttora valutando la guerriglia e si stanno ponendo l'uno con l'altro.
1: King for a Day con Giuseppe Bianchini.
2: King for a Day Eurovision Song Contest
0: 2017. Position number 3, Moldavia.

la 62esima edizione dell'Eurovision Song Contest 2017 che si è tenuta a Kiev, si è tenuta tra il 9 e il 13 maggio dello stesso anno presso l'International Exhibition Center di Kiev in Ucraina, ed è stata vinta dal Portogallo con il brano Amar Pelos Dois, interpretato da Salvador Sobral. Il concorso si è articolato, come nel 2008, in due semifinali e una finale, come dal 2008, presentate da Aleksandr Sciccio, Vladimir Ostapuch e Timur Miskoschenko. Questa edizione ha visto il ritorno del Portogallo e Romania, assenti nella precedente edizione, e il ritiro di Bosnia ed Erzegovina a causa di problemi finanziari, e Russia a causa di una controversia politica riguardante la rappresentante selezionata dal paese. Come vi ho già spiegato anche precedentemente e in più occasioni in questa serie di King for a Day Soner, dal 2014 c'è la guerra nel Donbass da parte della Russia con gli ucraini. Evidentemente la contestazione risale a questo fatto qui, che dal 2014 c'è la guerriglia, diciamolo così, tra l'Ucraina e la Russia, e quindi le autorità ucraine non hanno ritenuto giusto fare partecipare la Russia per ovvie controversie, nel senso per ovvie situazioni di attaccaggio, diciamo così, del territorio ucraino da parte della Russia. Anche se la Russia vi partecipò con Giulia Samolova, con il brano Flame in the Burning, che vi facciamo ascoltare brevemente in questa situazione musicale.

Miglior passamento, questa della Bulgaria nel 2017, da Christian Kosov con Beautiful Mess, canzone che abbiamo da poco finito di ascoltare. La Bulgaria ha debuttato all'Eurovision Song Contest nel 2005, partecipando 13 volte. Non ha mai vinto finora la manifestazione. Il miglior piazzamento è ottenuto, è stato il secondo posto nel 2017 da Christian Kosov con Beautiful Mess. Ha mancato la finale 9 volte nel 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013. Qualificandosi e i rimanenti 5 nel 2007, nel 2016, nel 2017, nel 2018 e nel 2021, e non partecipando tra il 2014 e il 2015 e nel 2019. Anche l'Italia, se vogliamo, dall'84 al 93 non ha mai partecipato all'Eurovision Song Contest per strani motivi, non si è mai capito, però c'era anche una controversia dello Stato italiano con l'Eurovision Song Contest, poi dopo superata nel corso degli anni, e da lì, dal 93, l'Italia ha sempre partecipato anche con canzoni non del tutto eccezionali, portando diverse volte la canzone in finale, la canzone italiana in finale, anche perché l'Italia dal 94-95 va di diritto alla finale. Sicuramente non c'è dubbio, perché è uno dei paesi è organizzatore dell'Eurovision Song Contest, che è partito il tutto nel lontano, nei primi anni degli anni 50. Position 1, Portugal.

0: Amar Pelo Dois, è un singolo del cantante portoghese Salvador Sobral, pubblicato il 10 marzo del 2017 su etichetta Son en Transito e vincitore dell'Euroviso Song Contest del 2017. La canzone è stata scritta e prodotta da Luisa Sobral, sorella dell'interprete. Nel marzo del 2017 il brano ha vinto il festival da Cansao, guadagnandosi così l'accesso all'Euroviso Song Contest del 2017, svoltosi dal 9 e 13 maggio del 2017 a Kiev in Ucraina, dove Sobral ha rappresentato il Portogallo e vinto la competizione con 758 voti. Del brano esistono due adattamenti in italiano: Amarsi in due, scritto da Cristiano Malgioglio e interpretato da Risa nell'album Una nuova Rosalba in città, e Per ogni oggi, che verrà scritto da Joe Barbieri, interpretato da Tosca nell'album Marabezza. Quest'ultima versione è stata cantata più volte dal vivo in duetto da Luisa Sobral e Tosca nelle due lingue portoghese e italiana. E si conclude qui questa nostra edizione di Euroviso Song Contest del 2016-2017, tenutisi rispettivamente nel 2016 a Stoccolma in Svezia e nel 2017 a Kiev in Ucraina. Da parte di Giuseppe Bianchini, che ha condotto questa trasmissione ideata e curata dal sottoscritto insieme alla collaborazione di Ilenia D'Angelo, Francesca Bellelli e Luca Zavoli, e con la partecipazione di Damiano Tercon, e in quanto fornitore di molti brani presenti qui in queste edizioni che stiamo portando da Baku dal 2012 fino al 2021, in queste settimane qui in rassegna su Icaro TV, su Radio Icaro Communication, e quindi logicamente anche nella piattaforma di Icaro TV, anche se non è espressamente citata questa trasmissione, ma che è nel contesto del panorama musicale di Icaro Communication. E quindi da parte di Giuseppe Bianchini a tutti la più cordiale e serena notte.
1: King for a Day vi dà appuntamento a domani.

1850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh...

0: Radio Icaro, la musica continua.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Radio Icaro, novità.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
2: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama allo 0541 78 38.

0: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo! Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità. Domenica alle 9 su Radio Icaro.
2: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
0: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
3: Radio Icaro. Novità.
4: Noi due siamo bravi.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
3: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
2: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
4: Radio Icaro.

0: anche il massimo per il tuo pet. Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
2: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiamalo 0541 783862.

accedendo anche al microprestito, accedendo anche a dei percorsi di garanzia e di aiuto e di accompagnamento per quello che riguarda piccoli lavori di ristrutturazione, l'acquisto del mobilio e tutte quelle parti che consentano a una persona di avere soddisfazione nell'offrire, nel mettere a disposizione una casa e agli inquilini di avere un luogo finalmente dove poter sviluppare il loro progetto di vita.

0: Grazie ai fondi dell'8 per 1000 riusciamo a realizzare uno dei sogni del nostro vescovo, quello di poter realizzare insieme alla comunità, alla zona pastorale di Viserba, un progetto di accoglienza per trasformare una casa dalla C minuscola, una casa fatta di mattoni, in una casa fatta con la C maiuscola, fatta di accoglienza.
1: Amiche, amici, un bel ciao dal vostro Dennis, tutti i giorni, dal lunedì al sabato, alle ore 13.40 e anche la domenica alle ore 14.05, vi aspetto qui su Icaro TV per Vetrina Musicale, i video dei migliori artisti della musica da ballo, tanto divertimento, le vostre dediche e molto altro. Vi aspetto qui, tutti i giorni su Icaro TV.
2: È presenza quando nessun altro risponde. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
3: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di donne e uomini protagonisti dell'agricoltura tecnologica, dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, il futuro in campo. Ogni giovedì alle 20.35 su Icaro TV.
4: Sulla qualità non si chiude mai un occhio e sulla convenienza è sempre più sveglio. Dite che stiamo esagerando? Forse, ma non più di tanto. Ariccione, Today Conad Catullo.
5: Fuori dall'aula, il programma di approfondimento su politica, cronaca e attualità. In diretta il mercoledì alle 18 e in replica alle 21. Conduce Andrea Polazzi. Fuori dall'aula. Mercoledì alle 18 e alle 21. Solo su Icaro TV.
6: We Make Future, la fiera internazionale festival dove le persone incontrano la tecnologia e il digitale per costruire un futuro migliore. Dal 24 al 26 giugno a Bologna Fiere ti aspettano oltre 100 eventi. Formazione, business, incontri B2B, concerti e show. Il futuro a un passo da te. Ticket su www.wemakefuture.it.
7: Immagina un posto dove le giornate iniziano con il suono del mare. Nasce Mediterranea, la nuova idea di abitare a Rimini, firmata CIPE.

ne portano rinforzi in Riviera. Arriva una task force di 140 unità. E dunque oggi troviamo sui quotidiani il piano che per la sicurezza e la mobilità in vista dell'estate, pressing anche per i vigili del fuoco, per i rinforzi anche per loro. E la foto a centropagina ci mostra Vasco in un momento del concerto che c'era stato a Rimini nel 2023. Nel taglio basso, tuffi dal Porto Canale, multe a due minori, per i giovani fermati dalla Guardia Costiera sanzioni da 200 euro. E poi le notizie di spalla dalla prima del Corriere, stadio di Cattolica, ricorderete a marzo c'erano stati degli scontri tra tifosi, ora ci sono 14 ultras riminesi e cattolichini indagati. E poi lavoro nero, controlli della Guardia di Finanza, scovati 120 irregolari. Global Summit Flottiglia, Lola Fabbi racconta minacce e violenze. Ieri la skipper riminese è stata protagonista di un incontro organizzato da Casa Madiba. Prima le avance, poi il tentato furto, una donna è stata arrestata per un tentato scippo. Riccione riapre in anticipo il ponte sul Marano. E poi andiamo in alto ai sommari dello sport. La Dole all'assalto di Cividale, dunque si parla di basket a due, i playoff in gara 4 per prendersi la finale con Verona questa sera. Calcio, Aia scossa da un nuovo caso, coinvolto anche l'arbitro riminese Rapuano. E poi nella cultura, nell'inserto dedicato alla cultura degli spettacoli, si parla oggi dei grandi concerti made in Italy che andranno in scena quest'estate a Cattolica. Andiamo adesso alla prima pagina del Resto del Carlino. Scontri tra tifosi, 14 indagati, agguato allo stadio Calbi, sequestri e perquisizioni nelle abitazioni degli ultras di Rimini e Cattolica. Nel taglio alto, ragazzi si tuffano nel Porto Canale, multati i genitori nei controlli della capitaneria. Poi una grande foto a centropagina dal titolo Reporter di classe, perché il Carlino anche quest'anno ha fatto il suo campionato di giornalismo. Sono stati premiati i vincitori, primo posto per la scuola Franchini di Sant'Arcangelo. Le notizie di spalla dalla prima del Carlino: baby calciatore sospeso per rissa sconterà la pena tra gli arbitri, aveva spintonato il giudice di gara e lo aveva fatto cadere. A Spadarolo porta a scuola il figlio, i ladri le svuotano la casa e allora interviene il comitato nato nella zona proprio perché qui si registra un'escalation di questi episodi. Blitz della finanza, lavoro nero, scoperti 120 irregolari in bar e negozi. E andiamo anche al taglio basso, da Vasco al wellness, a Rimini sale l'adrenalina, titola il Carlino, si accende la fiera e domani tocca al rocker. Ponte sul Marano, dunque siamo a Riccione, la riapertura in tempi record, intervento finito con 3 settimane di anticipo sulla litoranea tra Rimini e Riccione. Apriamo le pagine del Resto del Carlino e partiamo da qui, dalla cronaca che ci riporta a questi scontri che erano avvenuti a Cattolica tra tifosi fuori dal Calbi, sigillati bastoni e bombe carta, indagati 14 ultras. Allo stadio di Cattolica un comando aveva assaltato i sostenitori dell'Alma Fano, una persona era rimasta gravemente ferita. Sono scattate perquisizioni nelle abitazioni degli ultras. Leggiamo dall'articolo: quasi 3 mesi dal quel pomeriggio di tensione andato in scena fuori dallo stadio di Cattolica, l'inchiesta entra in una fase decisiva, l'inchiesta su quegli scontri. Ieri all'alba i carabinieri della compagnia di Riccione e gli agenti della Digos della questura di Rimini hanno eseguito perquisizioni tra Rimini e Cattolica nei confronti di 14 ultras finiti nel registro degli indagati. L'operazione è coordinata dalla procura di Rimini, riguarda gli scontri del 14 marzo scorso. E poi, andando avanti nell'articolo, i sostenitori dell'Alma Fano sarebbero arrivati nei parcheggi vicini allo stadio con le proprie auto quando sarebbero stati raggiunti dal lancio di fumogeni. Quello sarebbe stato proprio l'inizio. Subito dopo, un gruppo di persone con il volto coperto sarebbe entrato in azione usando aste e bandiere. Una situazione precipitata in pochi secondi, degenerata in una maxi rissa. Parte dei tifosi marchigiani avrebbe reagito e da lì sarebbe scoppiato lo scontro vero e proprio. Nel caos un sostenitore dell'Alma Fano sarebbe stato colpito violentemente alla testa, è stato colpito violentemente alla testa da un oggetto, probabilmente una pietra recuperata da un vicino cantiere edile, un colpo pesante che gli ha provocato un trauma cranico e una prognosi di 30 giorni. Dicevamo, dei 14 tifosi indagati sono 5 cattolichini e 9 riminesi.
Per loro al momento vengono contestati i reati di rissa, lesioni personali aggravate e travisamento, cioè l'aver coperto il volto per rendersi non identificabili. Le perquisizioni eseguite ieri hanno portato anche ad altri sviluppi. Durante i controlli sono stati sequestrati ordigni, bombe carta, detenuti illegalmente, hashish e altro materiale considerato utile per le indagini. Nella stessa pagina troviamo un altro caso, un'altra brutta storia di sport, con una rissa in questo caso in campo e un calciatore sospeso. Sconterà la pena proprio tra gli arbitri. Il giocatore di 17 anni aveva spintonato proprio il direttore di gara. E qual è la pena per lui? Inizierà dalla prossima stagione sportiva un percorso rieducativo nella sezione AIA di Rimini, guidata dal presidente Marco Guitaldi. La sanzione non viene cancellata, metà resta stop dal campo, l'altra metà diventa un impegno obbligatorio, 455 ore proprio con gli arbitri riminesi. Dunque una pena esemplare che parte proprio dal gesto di questo giovane calciatore. Restiamo sulla cronaca, andiamo a Spadarolo. Esce per portare il figlio a scuola, al rientro trova la casa svaligiata. È successo alle 8 del mattino, i ladri hanno forzato la finestra e fatto razzia di oro e gioielli. Allora interviene, diciamo, il comitato nato nella zona, il suo rappresentante Marco Succi, presidente del comitato di quartiere del quartiere 11, lancia l'allarme e dice: quello dei furti nelle abitazioni è un tema molto delicato. Rispetto al passato abbiamo registrato un calo degli episodi, questo è un segnale importante, un ringraziamento doveroso va sicuramente rivolto all'amministrazione comunale. Come quartiere abbiamo insistito molte volte sul tema della sicurezza, dunque problema della sicurezza che comunque resta, e abbiamo delle esigenze. Stanno arrivando nuove telecamere, due sono già state installate, sono strumenti che rappresentano un deterrente molto forte, possono dare un aiuto concreto sia nella prevenzione sia nelle eventuali attività di indagine. Andando avanti dalle pagine del Carlino, c'è questo weekend che si apre, sarà davvero un weekend particolare per Rimini. Già da ieri, insomma, si è iniziato a vedere un bel movimento in città. Ci sarà il concerto di Vasco e da oggi inizia Rimini Wellness. Tanti VIP per celebrare quella che è l'edizione dei 20 anni della manifestazione. Tra gli ospiti ci saranno Yuri Chechi, Federica Pellegrini, Elisabetta Canalis. Oltre 400 brand espositori, 190.000 metri quadrati tra aree indoor e outdoor, più di 100 eventi per i professionisti del settore, a cui aggiungere un hub dove si incontreranno 120 buyer internazionali provenienti da 36 paesi. E poi, scrive ancora il Carlino, nei padiglioni arriveranno anche i talenti che hanno partecipato alla finale di Amici. Sabato a mezzogiorno i giovani talenti si uniranno ai ginnasti delle nazionali della Federazione Ginnastica d'Italia e agli artisti della compagnia teatrale Cataclò per dare vita a The Heart of Movement. Sempre dalle pagine del Carlino, un blitz della Guardia di Finanza contro il lavoro nero, sono stati scoperti 120 irregolari. Controllate 22 attività tra bar, negozi e ristoranti, finiti nei guai i diversi titolari. Per loro sono in arrivo ora sanzioni fino a 300.000 euro. Poi ci sono le due pagine che il Carlino dedica oggi alla sua iniziativa storica, Cronisti di Classe. Dicevamo che si è aggiudicata la sfida tra Baby Reporter, la scuola Franchini di Sant'Arcangelo. E poi andiamo a questa notizia: eventi e concerti contro il degrado, l'estate dell'ex hotel delle Nazioni. Per il quarto anno il giardino dell'ex albergo di San Giuliano Mare sarà animato da diversi appuntamenti. Il progetto, la gestione è affidata alla cooperativa New Horizon, coinvolte nelle attività anche persone disabili. Si è fatto il punto e c'è stata la presentazione alla presenza dell'assessore Magrini. La nuova gestione dell'area, scrive il Carlino, affidata appunto a New Horizon, si inserisce nel più ampio progetto di rigenerazione urbana. Se l'hotel è dismesso da ben 20 anni, il giardino aveva già ripreso a vivere nel 2023 grazie al lavoro del gruppo Civivo e del comitato turistico di San Giuliano Mare. Fra DJ set, concerti e incontri, grazie a New Horizon verranno inoltre promossi percorsi di inserimento lavorativo per persone in situazioni di fragilità e disabilità. E adesso dalle pagine del Carlino andiamo a Riccione. In primo piano
La riapertura in tempi record del ponte sul Marano riapre appunto in anticipo e sarà percorribile da oggi. Rispetto ai tempi iniziali dati dall'amministrazione comunale si è in anticipo di oltre 3 settimane. Scrive Carlino, musica per le orecchie degli operatori turistici e di tutte quelle persone che fino a ieri erano costrette a percorrere un lungo giro attorno all'area del Marano per andare da nord a sud e viceversa. La notizia dell'apertura è comparsa sul sito di Start Romagna nella giornata di martedì per comunicare all'utenza che la linea 11 tornerà nel suo percorso abituale dopo essere stata sfrattata per oltre un anno. L'opposizione a Riccione, con Prima Riccione, ha parlato di una buona notizia, non senza qualche veleno per un'attesa che poteva durare meno, dicono dall'opposizione, se i lavori per la ricostruzione del ponte fossero iniziati prima. Ma intanto, insomma, c'è soddisfazione della maggioranza, vediamo nella foto pubblicata dal Carlino, inquadrati la sindaca Angelini e l'assessore Imola sul nuovo ponte. Sempre a Riccione incendiarono l'auto di Barzan, che sapete è consulente è stato consulente di Manuela Bianchi nel processo per la morte di Pierina Paganelli. Per quanto riguarda quelli che gli hanno incendiato l'auto, uno ha patteggiato, l'altro va a processo e comincia oggi questo processo a carico di un 60enne accusato del rogo doloso. Il complice ha patteggiato per 18 mesi di pena. Andiamo a Cattolica, dove si presenta la giunta Agostini, vediamo nella foto Andrea Agostini che ha vinto la corsa a sindaco a Morciano. Svelati gli assessori a Morciano, a Ghigi va la scuola, per Rossi il bilancio e a Martella il sociale. Per quanto riguarda il campione di preferenze, il più votato della squadra, ovvero Ripa, andrà alla sanità. E restiamo in Valconca con questa notizia che troviamo nella stessa pagina: ciclista tedesco centrato da un'automobile durante la gita a Sant'Andrea in Casale. L'uomo si trova in gravi condizioni. Andiamo alla pagina di Bellaria Sant'Arcangelo. Esulto dopo ogni femminicidio, così diceva quest'uomo condannato per le violenze sulla ex. Una condanna a 2 anni e mezzo di carcere per un 34enne di Bellaria. Aveva reso la vita della donna un inferno. Dovrà ora pagare i danni alla ex, si trova già in cella comunque perché aveva violato gli arresti domiciliari. Nella stessa pagina una notizia che riguarda Sant'Arcangelo: boom di multe con gli ausiliari del traffico. Il comune ha deciso di affidarsi da gennaio, per permettere alla polizia locale di dedicarsi maggiormente ai controlli strada, agli ausiliari del traffico, e da gennaio ad aprile le multe per la violazione al codice della strada a Sant'Arcangelo, Verucchio e Poggio Toriana sono state un bel numero, in tutto 3.481. Andiamo anche a San Marino, leggiamo anche una notizia che riguarda San Marino, ma riguarda anche l'Italia. Infatti, per l'ingresso di San Marino nell'UE c'è il via libera dell'Italia, con voto unanime in Commissione Affari Esteri alla Camera, e il commissario Luca Beccari incassa il sostegno dei 27 ambasciatori dell'Unione. Su questa notizia ci prendiamo adesso una piccola pausa, tra poco, per leggere insieme anche le notizie dal Corriere Romagna.

0: Stabile 2 a base lunare Alfa. Arriveremo all'ora prevista. Comandante, una chiamata dalla Terra per lei.
1: Il suo compito è di far scendere un uomo su Meta.
2: Quassù la gente muore, John. A prima vista sembrano radiazioni, ma...
3: Ma cosa?
2: Radiazioni non ce ne sono.
4: Comandante, non è un virus. Hanno lesioni al cervello di tipo sconosciuto.
3: Ma la missione su Meta?
5: Prima di fare un solo passo, io devo scoprire perché la gente muore così.
4: Noi cerchiamo una risposta, non degli eroi.
6: Era in ansia per me? Siamo sulla bomba più grande che l'uomo abbia mai costruito.
7: Sala comando a tutte le Aquila, rientrare subito alla base.
8: Accelerazione di gravità. La Luna sta uscendo dalla sua orbita.
9: Necessaria decisione umana.
5: Se tentassimo di improvvisare un ritorno verso la Terra,
10: rischieremmo sicuramente di fallire.
5: 13 settembre 1999. I segnali da Meta aumentano. Forse il nostro futuro è là.
11: Verifica le tue misure di protezione. La nostra polizza ideale va cucita addosso. Non sarà mai più lunga del tuo braccio. Di certo potrà darti una mano.
12: Assi Amica, garanzie per il vivere dinamico.

le 7.49, riprendiamo la rassegna stampa dalle pagine del Corriere Romagna, che nel suo primo piano oggi mette Vasco, il concerto che si attende con ansia per domani e anche tutto ciò che riguarda l'organizzazione cittadina in vista di questo evento. E il Corriere lo fa, parla di questo argomento con quattro ampie pagine, anche con una veste grafica particolare, cominciando dalla storia del legame di Vasco con Rimini e con la Romagna. Dal primo live di Roncofreddo ai tanti concerti evento, la Romagna è il palco di Vasco, titola il Corriere. Al Baccara di Lugo nel 1982, il primo spettacolo ripreso integralmente dalle telecamere della Rai. Nel 1985 a Misano l'ingresso gratis agli ambulanti e poi nel 98 a Imola la consacrazione della Treccani. E attacca così questo pezzo: c'è una geografia sentimentale della Romagna che passa dai concerti di Vasco Rossi, una mappa fatta di stadi, autodromi, spiagge, notti d'estate, generazioni cresciute urlando siamo solo noi sotto un palco. Dal primo approdo nei locali, nelle discoteche dell'entroterra alla fine degli anni 70 fino alla consacrazione di Rimini nel 2023, il rapporto tra il rocker di Zocca e la Romagna è diventato qualcosa di più di una semplice serie di concerti. E il Corriere ha anche intervistato uno dei fan storici di Vasco, lo segue dal 1993. Vasco cura le tempeste della vita, dice Bicco, un fan storico riminese che ha anche impresso sulla pelle le canzoni del Blasco e ha collezionato decine di concerti, vivendo ogni tour come un rito collettivo. E sono tanti i fan, diciamo così, appassionati che sono già arrivati, si sono già accampati nell'area dello stadio a Rimini in attesa del concerto. Dicevamo, la città si è preparata, pronto il piano sicurezza, i parcheggi e percorsi per muoversi in città, dedica a questo argomento un ampio articolo il Corriere. Saranno circa 210 gli agenti della polizia locale impegnati su più turni. Allo stadio l'apertura dei cancelli è prevista alle 15, mentre l'inizio dello spettacolo alle 20:45. E per quanto riguarda le forze dell'ordine, polizia e carabinieri, per il weekend arrivano 140 unità in rinforzo. È stata accolta la richiesta di questi rinforzi che era stata avanzata dalla prefetta. Ora si apre anche un pressing per i rinforzi estivi, in particolare anche per i vigili del fuoco. Andiamo poi alla pagina diciamo che titola il Corriere, titola Regione, con una notizia sempre riminese, un incontro di cui è stata protagonista a Casa Madiba ieri l'attivista della Global Summit Flottiglia, la skipper riminese Lola Fabbri, che ha ripercorso ciò che ha vissuto e ciò che ha visto con i suoi occhi nella sua partecipazione alla flottiglia. Dice: ci interrogavano cercando di farci firmare documenti in cui ci dichiaravamo terroristi pagati da Hamas, parla delle forze dell'ordine israeliane. E scrive il Corriere: ieri pomeriggio oltre un centinaio di persone ha affollato gli spazi di Casa Madiba per ascoltare il racconto della skipper rientrata 4 giorni fa dalla missione, da quella spedizione civile salpata per portare aiuti umanitari a Gaza e rompere l'assedio imposto da Israele. E è stato un racconto durissimo il suo, fatto di inseguimenti in mare, intercettazioni, detenzione e violenze subite sulle navi prigione israeliane. Era da anni, dice, che volevo usare le mie competenze in maniera più incisiva sul piano umano e politico. L'anno scorso non ero riuscita a partire con la flottiglia, ma questa volta sentivo che dovevo esserci, era un treno che passava una volta sola. E si è soffermato il suo racconto anche sulle cosiddette navi prigione. Ci hanno spogliati, dice, e spogliate, presi a calci, lasciati per ore bagnati sul ponte. Dormivamo sopra il metallo, circondati da filo spinato. Una situazione che, ha sottolineato più volte, rappresenta solo un'unghia rispetto a quello che vivono però i palestinesi ogni giorno. E la skipper ha riferito anche di violenze sessuali nei confronti di alcune attiviste. Nel frattempo, in chiave di scelte concrete di boicottaggio nei confronti del governo israeliano, sono state consegnate in regione Emilia-Romagna 11.000 firme in cui si chiede tra l'altro la rescissione di accordi commerciali proprio con le aziende israeliane.
Cambiamo adesso argomento, andiamo alla cronaca riminese partendo da questa notizia. Tuffi in mare dal Porto Canale, multe per due minorenni. I ragazzini sono stati fermati dalla Guardia Costiera, hanno violato l'ordinanza di sicurezza balneare. La sanzione è di 200 euro a testa. Si tuffavano dalla banchina di Piazzale Boscovic. Si sono dovuti presentare con i genitori alla Capitaneria di Porto e le autorità dicono non è solo una bravata. Spesso poi queste cose si fanno per postare, diciamo, il video sui social, è una pratica pericolosa che in passato causò danni fisici permanenti. Ecco perché, diciamo, il pugno duro della Capitaneria su queste azioni. Nella stessa pagina, avance sessuali all'anziano per strappargli la collana, il prezioso si è però incagliato nella maglia e la 27enne scippatrice è stata arrestata, grazie anche al video dei vicini. Telecamere fondamentali anche in quest'altro caso, troviamo la notizia in fondo a questa stessa pagina, furto in un'auto in sosta, ladri incastrati dalla sua telecamera, è successo in piazzale Benedetto Croce e ad incastrare i ladri proprio la telecamera della vettura che ha ripreso tutta la scena. Andiamo avanti dalle pagine del Corriere, si parla dei sottopassi in zona centro-sud, è stata potenziata l'illuminazione, sono finiti i lavori di Antea con la sostituzione dei corpi illuminanti non più efficienti e si parla nella stessa pagina anche di un'altra illuminazione che riguarda il lungomare Mulri, nuova illuminazione per l'ex Oriental Park, 3 spettacoli ogni sera. Da venerdì la caratteristica facciata moresca diventerà la quinta di uno spettacolo artistico multimediale. C'è un aggiornamento anche per il nuovo RDS Stadium da 4 milioni di euro, c'è la fase di collaudo, entro giugno partiranno i lavori per i 3 presidi del nodo territoriale della salute di via Pintor. Scuola San Salvatore, sempre meno iscrizioni, ma ha chiarito il comune, non la chiudiamo. L'argomento è emerso con un'interrogazione in consiglio comunale dopo le segnalazioni dei genitori che avevano detto non viene attivata una classe prima, anche se c'è la richiesta di almeno 10 bambini, e l'assessora risponde niente allarmismi, però dobbiamo intercettare più alunni, al momento la scuola però non si chiude. Chirurgia vascolare, agli infermi una protesi di ultima generazione, un intervento innovativo, è la prima volta che viene effettuato in Romagna, la direttrice Raggi e spiega è un passaggio importante per i trattamenti ad alta complessità con tecnologie sempre più avanzate. E poi nella stessa pagina troviamo anche questa notizia che riguarda l'iniziativa del Campo Don Pippo a Covignano, le Olimpiadi Diocesane dello Sport, un pomeriggio di attività andrà in scena sabato 30 maggio per i bambini dalla prima elementare alla seconda media. Abiti Servizi, Altini è il nuovo presidente. L'ex assessore al commercio del comune di Bologna prende il posto di Cassani e dice accolgo questo incarico con forte senso di responsabilità, fondamentale la cooperazione tra pubblico e privato, dice la riminese Roberta Frisoni. Poi c'è una pagina, no scusate, non una pagina, nelle pagine della cultura degli spettacoli c'è una pagina che riguarda i grandi concerti a Cattolica dell'estate, viva la musica italiana all'Arena della Regina, da Baglioni a Saldavinci, da Giorgio a Il Volo e anche poi Caparezza e poi ancora Blu Vertigo, Madame, Mannoia e Ruffini, il calendario con tutti questi appuntamenti. Andiamo a Riccione, pesca da salvare, tane per polpi contro il granchio blu. È partita la posa di queste strutture nelle barriere soffolte grazie a un progetto nato dalla collaborazione tra Università di Bologna, Comune Club Nautico e l'associazione Venus. Le case arrivano dopo le analisi nel tratto tra Mesano e Piazzale Roma, obiettivo appunto combattere il granchio blu. Sempre dalle pagine del Corriere andiamo anche a Cattolica, restyling Arena della Regina, un piano da oltre 2 milioni, l'amministrazione accelera sulla riqualifica della Piazza della Repubblica e la sindaca dice a settembre vogliamo presentare un progetto di ristrutturazione. Nella pagina di Bellaria e Valmarecchia, notizia che arriva da Bellaria, scatta un'estate a tutto show, oltre 500 eventi e big sul palco, presentato il palinsesto degli eventi estivi, dallo sport ai grandi concerti,
la città svela un cartellone per tutte le generazioni, con un'attenzione speciale ai bambini che a Bellario sono il 30% dei villeggianti. Leggiamo anche una notizia che arriva da Savignano. Sul Rubicone è smantellata la banda di criminali che assaltava i supermercati di notte. In particolare a ottobre erano entrati in azione alla Lidl di via Palaretti a Savignano, un colpo che aveva fruttato oltre 41.000 euro. Anche in questo caso, come ci racconta questo frame di un video che viene pubblicato dal Corriere, le telecamere di sicurezza sono state importanti per le indagini. E andiamo adesso alle pagine sportive per parlare della Dole. Non vuole mancare l'appuntamento con la finale di playoff. Stasera alle 20.45 al Flaminio si gioca gara 4 con i biancorossi, che hanno a disposizione il primo match point per chiudere la semifinale, evitando la rischiosissima Bella di Cividale. Dice il coach: sembra scontato, ma dovremo cercare di ripetere quanto di buono fatto martedì sera, quando appunto la Dole aveva vinto. Cercheranno il tutto per tutto per provare ad allungare la serie e riportarla a casa loro. Noi invece dovremo fare di tutto per chiuderla qui a Rimini. E allora, in bocca al lupo alla Dole. Sono le 8 e chiudiamo la nostra rassegna stampa, ma ci ritroviamo tra pochissimo con il nostro Icaro TG Mattina. Tra poco.

0: Vuoi rivedere questo contenuto? Scarica l'app di Icaro Play per Smart TV e smartphone. Collegati in HBB TV con il tasto freccia su o vai sul sito icaroplay.it. Icaro Play, dove vuoi, quando vuoi.
1: Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trebi Meteo. Ancora gran caldo in gran parte d'Europa e anche in Italia, però qualcosina tra questo giovedì e venerdì cambia, arriva qualche temporale e arriva aria leggermente più fresca. Queste macchinine azzurre che tra poco vedremo meglio sono proprio dei temporali che transitano sull'Italia. Continuiamo intanto a nuvolosità attesa per questo giovedì con un po' di nubi, come vedete, che si fanno vedere, partono dall'Italia centro-settentrionale e si muovono poi rapidamente verso sud. In realtà gli effetti saranno limitati, con solo qualche temporale a ridosso dell'Appennino. Vediamoli questi acquazzoni che si formano specie giovedì pomeriggio sulla dorsale appenninica e nelle vicine zone pedemontane. E poi anche sul nord Italia, quindi Alpi, Prealpi e alta pianura, qualche nuova acquazzone passa. Quindi ci attende un giovedì un pochino più instabile e variabile, con dei temporali pomeridiani, diciamo, lungo la dorsale appenninica, localmente si avvicinano anche alle coste tirreniche, soprattutto nel Lazio, e poi qualche acquazzone sulla fascia alpina prealpina e l'alta pianura padana. Sono fenomeni di breve durata in un contesto comunque che resta soleggiato, ma hanno il merito di smuovere un po' l'aria e quindi anche temperature in leggera diminuzione, giusto un paio di gradi in meno, ma meglio che niente. Con questo è tutto. Per i dettagli comunque sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: progetto a cura di CGIL Rimini. In ogni puntata mettiamo al centro i tuoi interessi, lavoro, pensioni, diritti e affrontiamo le principali novità e le scadenze nazionali e locali. Una trasmissione al tuo servizio, come la CGIL.
1: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Rilassati e goditi un momento di pura delizia sulla nostra piattaforma esterna, dove potrai deliziare il palato con un'armoniosa sinfonia di sapori e gusti prelibati. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini.
2: Bike Service non è solo per due, ma anche per quattro ruote. Assistenza auto, moto e scooter multimarca. Centro revisione, sostituzione pneumatici di qualità a prezzi vantaggiosi. Aperto anche il sabato, mattina e pomeriggio. E da Bike Service trovi anche vendita di moto e scooter multimarca. Bike Service è in via Emilia 183, vicino alla nuova fiera di Rimini. Telefono 0541 74 35 58. Per la tua pubblicità, Gruppo Icaro, 0541 785 785.
3: La vita ti presenta sfide sempre più importanti? Non ti piacerebbe a volte superarle con più facilità? Analizzare la situazione da una prospettiva differente. Vola in alto, ma tieni saldamente i piedi per terra, perché con noi puoi arrivare in alto in sicurezza, con un team di persone al tuo servizio dal sopralluogo alla scelta del mezzo da noleggiare o acquistare, alla consegna e ritiro del mezzo direttamente in cantiere, alla formazione per poter utilizzare queste macchine in sicurezza, fino al supporto tecnico, telefonico e in cantiere durante tutto il vostro lavoro. Siamo al vostro servizio in tutta Italia e in tutta l'Emilia-Romagna.
4: Un grande ritorno in televisione. Le tradizioni, le curiosità e i personaggi del territorio romagnolo in un programma nato da un'idea del regista riminese Mario Lugli. Romagna, ieri e oggi e domani.
5: In onda tutte le domeniche alle 13, in replica il lunedì alle 17.15. Domenica 31 maggio a Sant'Arcangelo di Romagna, l'imparamento del dialetto, un piccolo viaggio nella poesia giocosa della Romagna per non dimenticare le nostre.

0: Giovedì 28 maggio, di nuovo un buongiorno dalla redazione di Icaro, bentrovati all'appuntamento con il nostro primo telegiornale del mattino. Apriamo questa edizione con la cronaca, una vicenda che ci riporta a marzo, agli scontri che erano andati in scena fuori dallo stadio di Cattolica. Agguato ai tifosi fanesi al Calbi, indagati 14 supporter di Rimini e Cattolica. Dalle prime ore della mattina di ieri a Rimini e Cattolica sono andate in scena da parte di personale dei carabinieri e della Digos della Questura delle perquisizioni disposte dalla Procura della Repubblica di Rimini, perquisizioni personali e domiciliari nei confronti di 14 soggetti presunti responsabili degli scontri avvenuti nella zona dello stadio Calbi di Cattolica lo scorso 14 marzo. In quella giornata era in programma la partita Vismara 2008 contro Alma Fano Calcio del campionato di promozione. Secondo quanto ricostruito, i tifosi dell'Alma Fano con i quali tifosi e quelli del Rimini e del Cattolica vantano una storica rivalità, arrivati con le proprie auto nei parcheggi vicino allo stadio, sono stati accolti dal lancio di diversi fumogeni. Preludio di un'aggressione con aste e bandiere da parte di un gruppo di soggetti travisati, alcuni dei tifosi fanesi ha reagito. Nel corso della rissa un tifoso marchigiano è stato colpito al capo da un oggetto, presumibilmente una pietra raccolta in un vicino cantiere edile, riportando un trauma cranico con una prognosi di 30 giorni. Sul posto erano stati rintracciati anche bastoni e altri oggetti contundenti. Le indagini subito avviate hanno permesso di attestare la presenza sul luogo del fatto, appunto, di 14 soggetti indagati ora per rissa, lesioni aggravate, travisamento per rendere difficoltoso il riconoscimento in luoghi pubblici. Nelle perquisizioni di ieri sono stati ritrovati e sequestrati ordigni, bombe carta, sostanze stupefacenti e altri elementi ritenuti utili alla prosecuzione delle indagini a carico degli indagati. Condanna di primo grado per l'uomo che odia le donne, così è stato ribattezzato un trentenne che per anni ha pesantemente maltrattato la compagna, mostrando con le sue azioni tutta la sua misoginia. Ma seguiamo il servizio.
1: Un odio profondo verso tutte le donne, riversato soprattutto nei confronti dell'ex compagna convivente, nonché madre di suo figlio, una generale misoginia che lo ha spinto ad affermare di gioire alla notizia di ogni femminicidio, sperando fosse successo a Rimini. Frasi registrate di nascosto col cellulare dalla vittima e consegnate ai militari dell'arma. Per il reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, l'imputato, un 33enne di Bellarigia Marina, è stato condannato dal GUP di Rimini a 2 anni e 6 mesi di reclusione rito abbreviato, usufruendo così della riduzione di un terzo della pena, a fronte di una richiesta di condanna da parte del pubblico ministero di 4 anni. Dovrà inoltre risarcire l'ex compagna e pagare anche le spese processuali. Attualmente l'uomo, che ha alle spalle una denuncia per una presunta molestia nei confronti di un'operatrice sanitaria, si trova in carcere per essersi tolto il braccialetto elettronico mentre era agli arresti domiciliari. Nonostante aggressioni fisiche con tanto di spintoni, pugni e schiaffi e ripetute minacce di morte, l'ex compagna aveva deciso di raccoglierlo in casa. Il 33enne infatti, dopo la fine del suo percorso al CERT per combattere la dipendenza da alcol e droghe, si era detto profondamente cambiato. Invece, trascorso un paio di mesi, tutto era tornato come prima. Questa sentenza di condanna, ha commentato l'avvocato della vittima, Monica Morolli, pone fine ad un sistematico percorso di annientamento morale, psicologico e fisico che la mia assistita è stata costretta a subire per anni.
0: La Guardia Costiera di Rimini ha sanzionato dei ragazzi che si tuffavano dalla banchina del porto, una pratica che, per quanto abbia un posto particolare nell'immaginario riminese, oggi non è più permessa per ragioni di sicurezza.
2: Sentiamo. Un giovane tuffatore immortalato mentre

0: consapevolezza diversa del tema sicurezza. Così la Guardia Costiera è intervenuta per fermare e identificare un gruppo di minorenni che si tuffavano nelle acque del Porto Canale dalla banchina di Largo Boscovic. Sono stati accompagnati in capitaneria insieme ai genitori appositamente convocati e sanzionati per violazione dell'ordinanza di sicurezza balneare che prevede misure pecuniarie tra 100 e 1000 euro. Una pratica pericolosa, oggetto di diverse segnalazioni anche sulla costa romagnola, fa sapere la Guardia Costiera, che di recente ha anche provocato danni fisici permanenti a chi ha azzardato troppo.
1: Ci siamo, si avvicina a Rimini l'appuntamento con Vasco Rossi. Lo stadio Romaneri si prepara a quello che è un rito collettivo con il soundcheck del 29 maggio dedicato ai soli fan club e poi la data zero del tour di Vasco di sabato 30, con apertura dei cancelli alle 15 e inizio del concerto alle 20.45. E il rocker ha scritto sui social: quel brivido da conto alla rovescia è inconfondibile, il countdown per la data zero e l'abbraccio in anteprima con il fan club sono i momenti in cui l'adrenalina sale alle stelle. Con un maggio così infuocato e le prove a pieno ritmo, il palco sarà bollente. Intanto fuori dallo stadio Neri sono sempre di più i fan accampati con le loro tende, un popolo che si allarga di ora in ora, e intanto prosegue il lavoro dell'imponente macchina organizzativa all'opera da mesi per garantire le condizioni di sicurezza e l'ordine pubblico. Saranno circa 210 gli agenti della polizia locale impegnati su più turni, a cui si aggiungono le forze dell'ordine, 8 i parcheggi straordinari, a cui si aggiunge anche il parcheggio Settebello, Metromare e TPL saranno potenziati nelle corse. Il Comune ha definito un piano di viabilità con una serie di modifiche per ridurre il più possibile i disagi, e trovate i particolari, i dettagli insomma su questo piano sul nostro sito newsrimini.it. Da oggi in città apre i battenti anche Rimini Wellness, l'edizione 2026 che è l'edizione dei 20 anni, l'innovazione e la fiera appunto ospiterà questo evento, ma ne parliamo tra poco. Andiamo prima a quest'altra notizia: prosegue l'attività contro il lavoro nero da parte della Guardia di Finanza riminese, nei guai 22 datori di lavoro, alcuni rischiano la sospensione dell'attività dopo questi controlli. Seguiamo il servizio.
2: Sono oltre 120 i lavoratori irregolari scovati dalle fiamme gialle della provincia di Rimini nel corso dei primi mesi del 2026. 22 i datori di lavoro sanzionati per aver utilizzato manodopera irregolare oppure completamente in nero. Per 20 di questi, i finanzieri hanno chiesto anche all'Ispettorato del Lavoro la sospensione dell'attività, visto, normative alla mano, l'impiego di personale in nero pari o superiore al 10% dei lavoratori occupati nel luogo dell'accertamento. Cospicue anche le sanzioni elevate, che vanno da 150.000 euro ad un massimo di 300.000, in base al numero di giorni di effettivo impiego del lavoratore irregolare e al numero di quelli presenti. Per un solo datore di lavoro è poi scattata anche la segnalazione per l'utilizzo di manodopera straniera senza le prescritte autorizzazioni. Ora i controlli saranno intensificati con l'avvio della stagione balneare, in particolare, spiega la Guardia di Finanza, nei settori che proprio durante l'estate vedono un'impennata del ricorso alla manodopera.
1: E allora, ne lo dicevamo, da oggi a domenica la Fiera di Rimini ospita la 20ª edizione di Rimini Wellness, la kermesse ormai storica dedicata allo sport e al benessere. Dal punto di vista del traffico comincia una serie di giornate quanto mai complesse sulle strade riminesi, ma seguiamo il servizio.
0: Dal maggio 2006, quando ci fu la prima edizione dell'evento organizzato autonomamente dalla Fiera di Rimini, dopo la conclusione dell'esperienza del Festival del Fitness, anno dopo anno Rimini Wellness si è consolidata come punto di riferimento per tutto quello che riguarda sport e benessere. Per la 20ª edizione i padiglioni riminesi ospitano 400 brand espositori, 190.000 metri quadri tra aree indoor e outdoor, oltre 2.000 ore di attività fisica, oltre 100 eventi per professionisti del settore, 80 gli incontri e convegni rivolti agli operatori, 120 buyer internazionali da 36 paesi, con i marchi leader del mercato. Anche quest'anno Rimini Wellness Off, organizzato insieme al Comune di Rimini, propone eventi diffusi dedicati a fitness, sport e lifestyle fuori dal quartiere fieristico, potenziati come da prassi i collegamenti

0: reti ferroviarie di trasporto pubblico da e per la fiera, oltre al presidio degli snodi stradali principali gestito dalla Polizia Locale di Rimini, che quest'anno si sovrappone per due giornate al complesso piano di gestione dei concerti di Vasco Rossi al Romeo Neri.
1: Si è concluso il piano di riqualifica illuminotecnica realizzato da Antea nei sottopassi della zona centro-sud di Rimini per migliorare la qualità e la sicurezza dei percorsi pedonali, ciclabili e veicolari, soprattutto nelle ore notturne. L'operazione, condotta dalla società che gestisce la manutenzione della pubblica illuminazione per il comune di Rimini, ha comportato la sostituzione dei corpi illuminanti non più efficienti, l'installazione di nuove lampade LED ad alta efficienza energetica e il ripristino delle linee elettriche danneggiate che causavano frequenti malfunzionamenti. Particolare attenzione è stata dedicata alla distribuzione della luce con l'obiettivo di eliminare le aree in penombra e garantire un'illuminazione più uniforme lungo tutti i percorsi. Le opere hanno interessato diversi sottopassi della zona centro-sud. Il piano di ammodernamento proseguirà nei prossimi mesi anche nella zona nord della città, nell'ambito di un programma che è stato condiviso da Antea e Comune di Rimini. E in tema di sottopassi, il sottopasso della stazione giudicato off limits per anziani e disabili, il caso finisce in Parlamento. Parliamo del nuovo sottopasso lato mare della stazione di Rimini. L'onorevole Rosaria Tassinari di Forza Italia ha interpellato il ministro Salvini per chiedere conto dell'assenza di ausili per anziani, disabili e famiglie con passeggini. Il nuovo sottopasso, infatti costato più di 8 milioni di euro, non è dotato di ascensori per accedere dal tunnel ai binari. Sono rimasti in funzione unicamente gli ascensori costruiti in passato dal lato di Piazzale Battisti, distanti circa 70 metri dall'entrata centrale della stazione. RFI, sollecitata dal sindaco Sadi Golvada, ha spiegato che in cantiere un'integrazione del progetto per una spesa stimata da 3,8 milioni, con cui sarà modificato l'accesso ai binari con l'eliminazione parziale di una scalinata e la costruzione di ascensori e scala mobile, ma esclusivamente dal lato Piazzale Cesare Battisti. Nessun intervento invece sul nuovo tunnel lato mare. Allora l'onorevole Azzurra punta il dito anche sul comune, ricordando che il progetto iniziale è stato per almeno 2 anni presso l'assessorato ai lavori pubblici, ma non avrebbe ricevuto una disamina adeguata. Infine Tassinari chiede al ministro quali azioni intenda porre in essere, anche attraverso un tavolo di confronto con RFI, per una revisione della seconda tranche del progetto con l'inserimento di modifiche proprio per migliorare l'accesso ai binari della stazione di Rimini. Intanto Riccione riapre al transito il ponte sul torrente Marano in Viale D'Annunzio. Sarà ufficialmente aperto oggi, è aperto già dalle prime ore di questa mattina. La struttura torna così interamente transitabile sia dalle autovetture che dai mezzi pubblici del trasporto locale, garantendo la piena fluidità della circolazione in vista della stagione balneare. Il completamento dell'opera era fissato da contratto al 21 giugno, ma il lavoro congiunto tra amministrazione comunale, direzione lavori e ditta appaltatrice ha permesso di anticipare. Da oggi cessa dunque ogni deviazione, il transito è pienamente ripristinato, inclusa la reintroduzione della linea 11 del trasporto pubblico locale. L'esigenza di un intervento strutturale era emersa dall'agosto del 2024, quando i controlli diagnostici su una struttura che era risalente agli anni 60 rilevarono criticità statiche non risolvibili con semplici manutenzioni. Dopo una prima fase di limitazione del traffico pesante si è deciso poi per i lavori, che terminano con 3 settimane di anticipo rispetto al previsto. Una notizia che riguarda APT Servizi. Alberto Aitini è il nuovo presidente, Rinaldis è nel CDA. Dunque Alberto Aitini, ex assessore al commercio del comune di Bologna, succede a Davide Cassani, che ha guidato la società in-house per il turismo della regione dal 2022. Insieme ad Aitini nel CDA di APT Servizi entrano anche Amedeo Fenza, presidente regionale di Federalberghi, Patrizia Rinaldis, che è presidente di Federalberghi Rimini e viene riconfermata, e Giovanni Trombetti, presidente di Federalberghi Bologna, Monica Ciarapica, presidente di Confesercenti Ravenna Cesena. Per l'assessora regionale al turismo Roberta Frisoni, l'esperienza di Aitini è una risorsa importante per affrontare le nuove sfide del turismo regionale. Torniamo a Rimini, l'hotel è ormai dismesso dal 2004, ma il giardino è tornato a vivere nella struttura di San Giuliano Mare. Adesso arriva una rassegna di eventi estivi con spettacoli, musica e cinema. Parliamo dell'area dell'ex Hotel delle Nazioni. Vediamo il servizio.
2: Riconsegnato dal 2023 ai cittadini e ospiti di San Giuliano Mare, tornato alla luce grazie all'intenso lavoro svolto dal Comitato Turistico e dal gruppo Civivo, il giardino ai piedi dell'Hotel delle Nazioni in via Ortigara, ormai dismesso da più di 20 anni, torna a ospitare anche nell'imminente estate 2026 una serie di eventi e rassegne nel segno della continuità del progetto di gestione e valorizzazione di questo spazio affidato alla cooperativa sociale New Horizon. Dal 2 giugno spettacoli, film e concerti animeranno lo spazio di 1000 metri quadrati situato in posizione strategica tra il Parco Briolini e la Darsena, un luogo aperto a cittadini, turisti e associazioni che oltre alla parte ludica rafforza la partecipazione attiva con percorsi di inserimento lavorativo e occasioni di coesione sociale utili alle persone e al territorio.
3: Siamo appena entrati, quindi abbiamo cercato di non cambiare tante cose perché abbiamo piacere comunque di continuare a collaborare con tutte le persone che facevano parte del progetto di prima, e quindi la nostra intenzione è quella di innestarci nel territorio qui nel borgo di San Giuliano e cercare di continuare a collaborare con tutti i partner di prima.
2: Parte integrante del programma di eventi è Mondo Rec, la realtà riminese attiva nella produzione audiovisiva e nella formazione artistica rivolta ai giovani. Proprio da Mondo Rec nasce la teen band Neida, che animerà le ultime due domeniche di giugno in giardino. La rassegna Cinema sotto le stelle poi alternerà produzioni proprie di Mondo Rec a film per il grande pubblico, tra cui Il cielo che si spegne nel mare, opera dedicata al tema del bullismo e realizzata con il coinvolgimento diretto di centinaia di studenti. Gli appuntamenti proseguiranno anche in luglio e agosto con la presentazione degli eventi in calendario nelle prossime settimane.
4: Speriamo anche di arrivare ad una soluzione definitiva per questa situazione. Nel frattempo cerchiamo di renderla viva e dando anche una mano, e davvero li ringrazio New Horizon e dottor Rubinati in primis perché si sono resi da subito disponibili per lavorare insieme, e quindi cerchiamo di mettere insieme delle difficoltà che stanno invece però diventando un'opportunità per tutti.
1: E ci saranno invece delle installazioni multimediali sull'ex Oriental Park. Siamo sul lungomare Murri, sul muro dell'Oriental Park debutterà domani l'installazione multimediale sulle pareti proprio dello storico locale da ballo, inaugurato l'8 luglio 1948, simbolo della vita turistica e balneare della città negli anni 50 e 60. Ogni sera per tutta l'estate la caratteristica facciata muresca diventerà la quinta di uno spettacolo artistico multimediale che coniuga memoria storica e innovazione tecnologica. A firmare l'artwork gli artisti visivi Andrea Bernabini e Sara Cagliumi dello studio Neoproject, e l'illuminazione avverrà sul portale grazie ai videoproiettori montati su apposite strutture e a software specificamente sviluppati. Le mura si animeranno con proiezioni dinamiche adattate alla sagoma architettonica di cui i visitatori saranno testimoni attivi. Lo spettacolo è programmato ogni sera per 3 repliche dalle 21:30 alla 00:30. Un intervento che completa il percorso di valorizzazione dell'area di proprietà comunale tutelata avviato nel 2024 dall'amministrazione con il restauro e consolidamento delle mura dell'ex locale. Andiamo anche a questa notizia: chirurgia vascolare a Rimini, intervento innovativo alla aorta toraco-addomitale, un nuovo primato per l'ospedale infermi di Rimini. Infatti per la prima volta in Romagna un aneurisma toraco-addominale è stato trattato per via endovascolare con l'utilizzo di una protesi ramificata per i vasi e pronta all'uso. La paziente è già stata dimessa in buone condizioni dopo l'intervento eseguito dall'equipe di chirurgia vascolare diretta da Salvatore Tarantini e Silvia Monreale. Il reparto ha spiegato l'innovazione che c'è in questo trattamento. La protesi, da poco sul commercio, spiega ASL Romagna, permette il trattamento di aneurismi particolari fino a livello addominale e necessitando di un solo accesso chirurgico a livello del braccio. Sabato 30 maggio tornano le Olimpiadi diocesane dello sport. Succede a Covignano, al campo Don Pippo, e sono promosse dall'ufficio di pastorale dello sport e dall'ufficio catechistico della diocesi di Rimini, quest'anno in collaborazione con Caritas e pastorale carceraria. L'appuntamento è per sabato al campo Don Pippo per un pomeriggio di sport e incontro per i ragazzi e per le famiglie, con gare di calcio, pallavolo, basket, corsa, ping pong, frisbee, giochi tradizionali come il tiro alla fune e la corsa coi sacchi. Il titolo dell'edizione 2026 è Tu scendi in campo con me. Una partita di calcio è il cuore dell'iniziativa, una partita che unisce generazioni diverse, dove adulti, bambini e ragazzi giocheranno insieme in un'esperienza di condivisione e inclusione. Il programma prenderà avvio alle ore 14 con l'arrivo e l'accoglienza dei partecipanti, e alle 14.30 è prevista l'apertura ufficiale. In chiusura diamo uno sguardo alle previsioni meteo per la giornata di oggi. Pomeriggio stabile, giusto eventualmente con qualche nuvola ma niente pioggia, con le temperature, le massime che si attesteranno sui 25 gradi sia sulla costa che sui rilievi. Il sole questa sera tramonterà alle 20.39. È tutto per il nostro Icaro TG Mattina. Da Serena Saporito e dalla redazione, grazie per la vostra attenzione. A tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

0: amiche, amici, un bel ciao dal vostro Dennis. Tutti i giorni, dal lunedì al sabato, alle ore 13.40 e anche la domenica, alle ore 14.05, vi aspetto qui su Icaro TV per Vetrina Musicale, i video dei migliori artisti della musica da ballo, tanto divertimento, le vostre dediche e molto altro. Vi aspetto qui, tutti i giorni su Icaro TV.
1: Metta seda e fai il timbre, dai!
2: Sì!
1: Ma come se fosse a casa tua!
2: Sì, ma che se mi il divano, però?
1: Ristendo così! Tu così, tu ristendi! Lì, ma che c'è meglio, ristendi!
3: Signorina! Questi le cose si fa solo!
4: Boni, boni!
3: Boni!
4: Al mi sembra lavorevo, ci contagiano, eh?
5: Non si tratta più di padre, Italia!
6: Ciao amici dell'Emilia Romagna, ho una bellissima notizia per voi. Machi Musica arriva anche su Icaro TV. Energia, emozioni, ospiti e naturalmente musica. Ogni settimana porteremo il meglio della musica da ballo direttamente a casa vostra. Vi aspetto con Machi Musica.
7: La freschezza e la qualità Conad le ritrovi tutti i giorni nel nostro banco gastronomia assortito, con macelleria su ordinazione. Conad City Fontanelle, la spesa che vuoi al prezzo che cerchi. Conad City Fontanelle, con orario continuato in via Sicilia a Riccione, aperto anche la domenica mattina.
8: Le orchestre, le sale da ballo, le vostre dediche e richieste, tutto questo da 30 anni è liscio come l'olio. Dal lunedì al sabato, in diretta dalle 12 alle 13.20 su Icaro TV, canale 18 in Emilia Romagna.

0: Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trebi Meteo. Ancora gran caldo in gran parte d'Europa e anche in Italia, però qualcosina tra questo giovedì e venerdì cambia, arriva qualche temporale e arriva aria leggermente più fresca. Queste macchinine azzurre che tra poco vedremo meglio sono proprio dei temporali che transitano sull'Italia. Continuiamo intanto la nuvolosità attesa per questo giovedì con un po' di nubi, come vedete, che si fanno vedere, partono dall'Italia centro-settentrionale e si muovono poi rapidamente verso sud. In realtà gli effetti saranno limitati, con solo qualche temporale a ridosso dell'Appennino. Vediamoli questi acquazzoni che si formano specie giovedì pomeriggio sulla dorsale appenninica e nelle vicine zone pedemontane. E poi anche sul nord Italia, quindi Alpi, Prealpi e alta pianura, qualche nuova acquazzone passa. Quindi ci attende un giovedì un pochino più instabile e variabile, con dei temporali pomeridiani, diciamo, lungo la dorsale appenninica, localmente si avvicinano anche alle coste tirreniche, soprattutto nel Lazio, e poi qualche acquazzone sulla fascia alpina prealpina e l'alta pianura padana. Sono fenomeni di breve durata in un contesto comunque che resta soleggiato, ma hanno il merito di smuovere un po' l'aria e quindi anche temperature in leggera diminuzione, giusto un paio di gradi in meno, ma meglio che niente. Con questo è tutto, per i dettagli comunque sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Dai dati che abbiamo raccolto nei nostri centri di ascolto diocesani e parrocchiali, abbiamo notato che da un po' di tempo a questa parte sono notevolmente aumentate le richieste per emergenza abitativa.
2: C'è un'Italia che fatica a permettersi una casa, una difficoltà che attraversa il paese e che in Sicilia assume contorni più evidenti. Tra disoccupazione e precarietà cresce il numero delle famiglie che non riescono più a sostenere affitti e mutui, famiglie a rischio sfratto perché i soldi non bastano, con un disagio abitativo sempre più diffuso. Situazioni quotidiane segnate da soluzioni di fortuna e da una crescente incertezza. È qui che emergono le storie e i dati raccolti dalla diocesi di Nicosia, che fotografano la realtà e danno voce a un'emergenza concreta.
3: Il fondo che mettiamo in campo, in particolar modo e in prevalenza dalle somme dell'8 per mille, ormai è diventato strutturale da più di 12 anni. In alcuni casi alcune famiglie sono andate a vivere anche per qualche giorno all'interno delle automobili e subito poi sono stati traghettati, accompagnati dal parroco o dal centro di ascolto, quindi da volontari Caritas, attraverso prima un passaggio presso un alloggio in affitto e poi in maniera definitiva è stato risolto il problema. Di questi 157 interventi, praticamente 100 sono stati con l'acquisto proprio dell'abitazione, gli altri 57 sono stati interventi mirati a piccole risposte.

benvenuti telespettatori e telespettatrici al consueto appuntamento mattutino con la rassegna stampa. Oggi, giovedì 28 maggio 2026, scopriamo insieme quali sono i principali argomenti trattati sulle maggiori testate giornalistiche. L'Unione Europea accelera l'iter per l'adesione dell'Ucraina, un iter che dovrebbe essere presentato già da giugno. È una decisione che divide il governo, perché da una parte abbiamo la Lega che si rifiuta, dice Salvini, che potrebbe portare un danno economico, dall'altra parte

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
3: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
4: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiamalo 0541 783862.
5: Radio Icaro.

0: tempo reale. L'informazione in diretta.
1: L'informazione che si scioglie,
2: che
1: 28
2: si squaglia,
1: maggio.
2: Anche
1: Andrea
2: si può
1: Polazzi,
2: dire così.
1: Simona Mulazzani, speriamo che adesso senti l'odio che arriverà dall'altra parte.
2: No, non dire cose.
1: Speriamo che torni il fresco e che questa estate passi in fretta,
2: Andrea,
1: e senza ulteriori picchi, perché io già non ne posso
2: Andrea,
1: più.
2: Andrea, è solo il 28 di maggio,
1: non
2: perché
1: importa.
2: Ancora non ti sei
1: la
2: abituato.
1: Deve, io non mi abituo, sopra i 30 gradi non mi abituo. Poi l'umidità, ha piovuto stanotte, oggi è più umido
2: sì,
1: che mai.
2: Esatto.
1: Basta, io voglio, lancio una petizione, cioè, si può fare un crowdfunding per tornare alle mezze stagioni?
2: Può essere una bella idea, in effetti questa mezza stagione.
1: Seguitemi.
2: Ma siamo un po' anziani però quando diciamo mezza stagione.
1: No, perché io lo dicevo anche a 20 anni,
2: cioè sì, vabbè, sono sempre le stesse.
1: Basta.
2: Cose. Allora buongiorno.
1: Questo è il mio programma elettorale.
2: A tutti gli amanti.
1: Più primavera e più autunno per tutti.
2: Ok, buongiorno.
1: Okay.
2: Sì, sì, assolutamente. Allora intanto ti dico che possiamo salutare gli amici che sono a casa, gli appassionati di caldo, così come gli appassionati di fresco del nostro Andrea. In questo ci sentiamo assolutamente bipartisan.
1: Parla per te, perché
2: vabbè,
1: io...
2: tu, scusa, quelli che amano il caldo, cosa
1: quelli
2: faresti?
1: Quelli che amano il caldo hanno un problema che
2: non
1: devono
2: hanno
1: affrontare.
2: Nessun problema,
1: cioè,
2: anzi, che... adesso stanno benissimo.
1: Matteo non ha detto che ama il caldo, evidentemente ha un problema che deve affrontare. Cioè,
2: allora,
1: guarda com'è tranquillo, lui apre la finestra.
2: Comunque guarda, già i tuoi supporter già ti voterebbero, Andrea.
1: Ma lo so, io
2: perché
1: lo so. Io
2: guardando...
1: so toccare le corde giuste.
2: Sì, esatto. Sì, questo è un po' questo populismo,
1: ma
2: che piace.
1: Beh, ma quando
2: sempre
1: si parla di...
2: Esatto, non dire cose anche
1: no,
2: poco piacevoli.
1: No, io non dico niente.
2: Allora, intanto, diciamo che c'è Sonia che è assolutamente d'accordo con te. Guarda, non, cioè, è proprio stata subito lì, prontissima, sulla nostra pagina Facebook di Tempo Reale, ci scrive: Andrea, sono d'accordo con te.
1: Che la gente attendeva solo che qualcuno mettesse come priorità per la prossima tornata elettorale
2: della campagna elettorale. Esatto. Walter,
1: cosa?
2: Che ci augura un buon giovedì. Anche Irene, mandandoti caffè e brioche, dice: già troppo bollente. Io non lo so, non le ho viste le previsioni. Tempera un
1: allora,
2: posto caldo
1: a me
2: oppure
1: pare
2: no?
1: D'aver sentito che nei prossimi giorni, poi non so se sono le allucinazioni dovute al caldo, nei prossimi giorni le temperature dovrebbero ricondursi alle medie del periodo almeno per circa una settimana.
2: Okay.
1: Dopodiché il resto è
2: mistero.
1: Il resto
2: è molto caldo, il resto sarà molto
1: fino
2: caldo.
1: A che non vincerò la tornata elettorale potrò dare applicazione al mio programma, tutto
2: assolutamente
1: così.
2: Assolutamente. Arriva il buongiorno anche di Gianni. Anni, però c'è anche Don Mathieu che ti dice: Andrea, vuoi un buon Kinkeliba che è perfetto anche
1: per il caldo?
2: Sì, sì, assolutamente.
1: Se mi aiuta a combattere
2: il
1: caldo.
2: No, ma ha un sacco di benefici questa bevanda che il nostro amico sacerdote senegalese, insomma, che tra l'altro sarà ospite domani sera, lo dico così potreste anche conoscerlo, nei giorni della chiesa, perché domani sera dedicheremo parte della trasmissione, l'ampia parte della trasmissione, quelle in studio, proprio alle attività della Migrantes, quindi dell'ufficio che si occupa proprio delle tante comunità cattoliche.
1: Io farei una piccola rubrica con la ricetta per realizzare.
2: Però potrei dire, posso dirti, allora, chiaramente Mathieu vive da tanti anni in Italia, ma è senegalese.
1: Certo.
2: Come tu sai, in Senegal è leggermente più caldo che
1: lo
2: qui.
1: So,
2: anche se devo dire, io ci sono stata in Senegal con Don Mathieu, è un caldo molto diverso, molto più gradevole. Sarà che da noi l'umidità che
1: l'umidità
2: veramente ti...
1: Quelli
2: che affanna.
1: No.
2: E comunque Don Mathieu ti dice anche: se non c'è il caldo, il turismo sparisce da Rimini, e Rimini non c'è più. Quindi Andrea, effettivamente ha ragione Don Mathieu, posso dirtelo. Lui, insomma, voglio dire, tra l'altro, no, è un ottimo spunto.
1: C'è caldo.
2: Vabbè, comunque,
1: è caldo.
2: Se volete commentare questa notizia del caldo, che vedo appassiona tanti di voi, noi ci siamo con la nostra pagina Facebook, come abbiamo già detto, dove è già arrivato anche il saluto di Antonio, ma anche sul nostro 337-511-336. Perché se volete scrivere qualcosa di anonimo, di pesante sul meteo, no?
1: O
2: e non volete che nessuno lo sappia, nessuno vi sappia riconoscere, chiaramente al nostro numero di telefono non è visibile la vostra.
1: Farò sapere a tutti della mia raccolta, la mia petizione.
2: Ok, d'accordo. Ma secondo me molti potrebbero, se non chiedi tanto, secondo
1: no, ma non è che chiedo, cioè dobbiamo creare una.
2: Allora,
1: una base.
2: Questi ragazzi avevano caldo, mettiamola così.
1: Sì.
2: Però hanno fatto una cosa assolutamente.
1: Fanno i complimenti alla tua camicia.
2: Grazie.
1: Duilio, ti fai complimenti alla camicia.
2: Sono diventato con questo caldo, voglio andare un po' tipo in Brasile. Mi sentivo un po' stile sbraglio.
1: Gli scoiattoli volanti.
2: Sì, esatto.
1: Se ti getti dall'albero così. Potresti anche volare.
2: Vedi che è stata una scelta un po' così. Beh, il
1: Luigi
2: caldo.
1: Simona, ringrazio.
2: Grazie, grazie. Allora, no, dicevo. E arriva il caldo, si fanno anche cose bizzarre con il caldo, anche se in realtà in questo caso quello che hanno fatto questi ragazzi purtroppo non è

0: pericoloso e purtroppo di casi ai noi di ragazzi che magari appunto hanno fatto dei tuffi per divertirsi, che sono diventati veramente anche una, insomma, una pesante situazione per la loro vita, tanto alcuni insomma da perderci ad esempio l'utilizzo degli arti inferiori, non è una cosa che succede raramente. E quindi in questo servizio diciamo vi raccontiamo l'episodio esatto avvenuto. In questo caso siamo a Rimini.
1: Un giovane tuffatore immortalato mentre dopo una rincorsa di alcuni metri è perfettamente perpendicolare nel suo volo verso le acque del porto di Rimini. A quella foto del 1951 che trasmetteva gioventù, estate, vitalità, il fotografo bolognese Mino Migliori deve una parte significativa della sua fama. Altri tempi, quando quelle imprese erano accompagnate da una narrazione tra epica e romanticismo. I tempi sono cambiati, la narrazione è quella dell'esibizionismo e della viralità sui social. Al posto della Rolleiflex 6x6 di Migliori ci sono le videocamere digitali degli smartphone e c'è una consapevolezza diversa del tema sicurezza. Così la Guardia Costiera è intervenuta per fermare e identificare un gruppo di minorenni che si tuffavano nelle acque del Porto Canale dalla banchina di Largo Boscovic. Sono stati accompagnati in capitaneria insieme ai genitori appositamente convocati e sanzionati per violazione dell'ordinanza di sicurezza balneare che prevede misure pecuniarie tra 100 e 1000 euro. Una pratica pericolosa, oggetto di diverse segnalazioni anche sulla costa romagnola, fa sapere la Guardia Costiera, che di recente ha anche provocato danni fisici permanenti a chi ha azzardato troppo.
2: E insomma, è molto pericoloso. Tra l'altro leggevo, insomma, non siamo nel nostro territorio, ma quest'ondata di caldo ha portato ad episodi analoghi anche in altri paesi europei. Leggevo sia in Francia che in Inghilterra alcuni ragazzini rimasti feriti o anche peggio nel tentativo di rinfrescarsi tuffandosi lungo corsi d'acqua e quant'altro. È sicuramente una pratica diffusa ma molto pericolosa.
0: Assolutamente, appunto mettono insieme tante cose, per cui è evidente che poi la Guardia Costiera, Capitaneria di Porto è molto molto attenta a queste cose, però evidentemente è anche molto difficile riuscire a capire, poi non è che puoi presidiare, hanno mille altre attività, per cui evidentemente ci si appella anche al buon senso, anche perché l'acqua c'è a destra, a sinistra di un porto canale, se vuoi fare un bagno, diciamo, per rinfrescarti, la soluzione la trovi. E sono passati i tempi, anche probabilmente il tipo di, appunto, come diceva Maurizio, è bello l'inizio di questo servizio perché ci porta indietro nella storia, però le cose sono ben diverse, quindi veramente tanta tanta attenzione.
2: A questo punto noi torniamo in tribunale per parlare di una condanna di primo grado per un uomo che, insomma, stando anche alle frasi riportate, ai suoi atteggiamenti, veramente sembra odiare le donne. Così almeno è stato ribattezzato questo 31enne che per anni ha pesantemente maltrattato la compagna, mostrando in questi maltrattamenti tutta la sua misoginia. Sentiamo.
3: Un odio profondo verso tutte le donne, riversato soprattutto nei confronti dell'ex compagna convivente, nonché madre di suo figlio, una generale misoginia che lo ha spinto ad affermare di gioire alla notizia di ogni femminicidio, sperando fosse successo a Rimini. Frasi registrate di nascosto col cellulare dalla vittima e consegnate ai militari dell'arma. Per il reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, l'imputato, un 33enne di Bellarigia Marina, è stato condannato dal GUP di Rimini a 2 anni e 6 mesi di reclusione in rito abbreviato, usufruendo così della riduzione di un terzo della pena, a fronte di una richiesta di condanna da parte del pubblico ministero di 4 anni. Dovrà inoltre risarcire l'ex compagna e pagare anche le spese processuali. Attualmente l'uomo, che ha alle spalle una denuncia per una presunta molestia nei confronti di un'operatrice sanitaria, si trova in carcere per essersi tolto il braccialetto elettronico mentre era agli arresti domiciliari. Nonostante aggressioni fisiche con tanto di spintoni, pugni e schiaffi e ripetute minacce di morte, l'ex compagna aveva deciso di raccoglierlo in casa. Il 33enne infatti, dopo la fine del suo percorso al CERT per combattere la dipendenza da alcol e droghe, si era detto profondamente cambiato. Invece, trascorso un paio di mesi, tutto era tornato come prima. Questa sentenza di condanna, ha commentato l'avvocato della vittima, Monica Morolli, pone fine ad un sistema

0: sistematico percorso di annientamento morale, psicologico e fisico che la mia assistita è stata costretta a subire per anni.
1: Resterei sulla cronaca per parlare dell'evoluzione di questi tafferugli del marzo scorso che hanno portato ad indagare 14 supporter di Rimini Cattolica. Abbiamo visto che i supporter del Rimini, benché il Rimini non ci sia più in questo momento, si continuano a dar da
2: trovano
1: fare.
2: Trovano modo per essere impegnati, come si suol dire.
1: Per finire comunque sulle pagine delle cronache locali. Dalle prime ore della mattinata di ieri a Rimini Cattolica sono state effettuate da parte dei carabinieri, della Digos, della Questura, le perquisizioni personali e domiciliari nei confronti di 14 persone presunti responsabili degli scontri avvenuti nella zona dello stadio di Cattolica, il Calbi, lo scorso 14 marzo. In quel giorno era in programma una partita Vismara 2008 contro Alma Fano Calcio, parliamo di promozione.
2: Ok. Mm.
1: Secondo quanto ricostruiti, i tifosi dell'Alma Fano.
2: Ci vai proprio a cercare delle partite? Vabbè,
1: i tifosi dell'Alma Fano, okay, con i quali i tifosi del Rimini e del Cattolica vantano una storica rivalità, arrivati con le proprie auto nei parcheggi dello stadio, sono stati accolti dal lancio di fumogeni, preludio di un'aggressione con aste e bandiere da parte di un
2: che
1: gruppo
2: che vediamo
1: di
2: per chi ci guarda in TV, vediamo questo. Non sono
1: col volto coperto.
2: Cioè, quando so, io ho visto questo ieri, pensai, pensate quando da piccoli giocavamo con quei bastoncini a Shanghai? Mi sembravano i bastoncini del Shanghai.
1: Una
2: invece sono mazze e bandiere.
1: Che ha visto anche un tifoso marchigiano colpito con una pietra probabilmente sul capo, dovuto anche recarsi in ospedale con una prognosi di 30 giorni. Le indagini sono subito partite, diciamo che sono arrivate a identificare queste 14 persone che attualmente sono indagate. I reati contestati sono quelli di rissa, lesioni personali aggravate, travisamento del volto a rendere difficoltoso il riconoscimento in luoghi pubblici. Sono stati poi sequestrati ordigni detenuti illegalmente, sostanze stupefacenti come hashish ed altri elementi ritenuti poi utili alla prosecuzione delle indagini a carico degli indagati.
2: Caspita.
1: Insomma, è anche difficile commentare.
2: No, ma infatti, cosa vuoi commentare? Diresti cose solo sgradevoli, e quindi non commentiamo, lasciamo al commento dei nostri amici da casa, che sicuramente si fanno un'idea anche semplicemente leggendo quello che è stato riportato nella notizia. Un'altra notizia, in questo caso, Andrea, diciamo, non è una notizia nuova, perché purtroppo questa metodologia è abbastanza diffusa, soprattutto adesso che arriva anche la bella stagione, perché sai, d'inverno cappotti, giubbotti, sciarpe, via dicendo. Le persone che sono malintenzionate magari rispetto a questa particolare pratica sono un po' più in difficoltà, perché vai a rubarti una collanina attaccata al collo se hai la sciarpa, il fulare, tutto quanto. Bene, però probabilmente con l'arrivo della bella stagione anche persone che sono dedite a questo tipo di furti e di scippi si sono rimesse in gioco. Quindi la notizia che vi diamo, e a cui anche insomma invitandovi a prestare tantissimo attenzione. Cosa succede? Una giovane ragazza che si avvicina ad un anziano signore, comincia a fargli qualche avance, insomma magari cerca
1: l'abbiamo
2: di abbracciarlo, probabilmente insomma provando anche in qualche modo a stordirlo quasi anche con le sue parole. Poi tempo, un nanosecondo, e questa persona gli ha strappato la collanina dal collo, e quindi insomma evidentemente era abituata, anche perché pare insomma poi anche dai precedenti che ha questa giovane donna, a questi tipi proprio anche
1: di approcci
2: proprio così. È andata bene in questo caso, perché il monile in questione si è impigliato nella maglietta dell'uomo, e quindi questo, che effettivamente ha reso l'azione un po' meno rapida di quanto avviene solitamente, gli ha permesso di capire quali fossero le reali intenzioni della donna. È riuscito a trattenerla e ha cominciato ad alta voce a chiedere aiuto. A quel punto alcune persone che erano nella vicinanza sono accorse, hanno fermato anche loro, ci cioè hanno aiutato in qualche modo a trattenere la donna, e tra l'altro anche filmando quello che era successo, perché sai, poi è un attimo dire non è vero, cioè tutte queste cose qui. Per cui poi è stata chiamata una pattuglia della Polizia di Stato, che in breve è arrivata sul posto, ha bloccato la scippatrice, e alcuni testimoni hanno confermato il racconto dell'anziano, e così la donna è stata arrestata e portata in camera di sicurezza. Io dubito che ci sia tanto tempo, però insomma, al di là di questo, anche perché magari ce ne sono diverse di queste persone che agiscono in questo modo, grande attenzione. Forse durante l'estate tutti i nostri gioielli, che siano orologi, perché adesso vuoi che non arrivi magari anche lo scippo dell'orologio di un certo valore, e le collanine le possiamo mettere da qualche parte in una bella cassetta di sicurezza e le ritiriamo fuori quando la bella stagione va a concludersi.
1: Quindi non si possono mettere addosso tutte contemporaneamente?
2: No, non lo so, e chiaramente uno le cose ce le ha e ha piacere anche di indossarle. Molte sono anche legate affettivamente, tra l'altro, esatto, tu pensa, so, non hanno un valore...
1: Che vincolo alla libertà?
2: No, lo so, ma sto scherzando, Andrea, ragione.
1: Non posso mettermi, perché se vado lì in quell'orario rischio,
2: ma
1: di...
2: Tu hai perfettamente brutto, ragione, è molto brutto. Molto brutto. E poi anche perché queste persone agiscono proprio sapendo bene che non è tanto il valore in sé, perché stiamo parlando di, sì, collane, ma quanto potranno mai valere? Invece in alcuni casi rappresentano magari la storia di una vita, non so, al collo anche dei ricordi, degli elementi affettivi, per cui non lo so, ci sono tanti aspetti veramente difficili, evitiamo di commentare anche questa, va.
1: Niente, oggi niente commenti,
2: niente commenti.
1: Torniamo invece a parlare dei controlli contro il lavoro irregolare della Guardia di Finanza. Ieri avevamo accennato all'esito di questi controlli effettuati nella prima parte dell'anno, li abbiamo ricapitolati in questo servizio.
3: Sono oltre 120 i lavoratori irregolari scovati dalle fiamme gialle della provincia di Rimini nel corso dei primi mesi del 2026. 22 i datori di lavoro sanzionati per aver utilizzato manodopera irregolare oppure completamente in nero. Per 20 di questi, i finanzieri hanno chiesto anche all'Ispettorato del Lavoro la sospensione dell'attività, visto, normative alla mano, l'impiego di personale in nero pari o superiore al 10% dei lavoratori occupati nel luogo dell'accertamento. Cospicue anche le sanzioni elevate, che vanno da 150.000 euro ad un massimo di 300.000, in base al numero di giorni di effettivo impiego del lavoratore irregolare e al numero di quelli presenti. Per un solo datore di lavoro è poi scattata anche la segnalazione per l'utilizzo di manodopera straniera senza le prescritte autorizzazioni. Ora i controlli saranno intensificati con l'avvio della stagione balneare, in particolare, spiega la Guardia di Finanza, nei settori che proprio durante l'estate vedono un'impennata del ricorso alla manodopera.
1: E questo appunto l'esito di questi controlli, poi vedremo anche nel corso della stagione estiva, come anche annunciato dalle stesse fiamme gialle, ci saranno controlli mirati anche nei confronti di quei settori che spesso vedono aumentare il numero di dipendenti ed occupati proprio durante la stagione estiva. Speriamo che poi vada tutto bene, che tutti siano regolari, che tutti abbiano i loro contratti, che ci sia un rispetto delle norme assolutamente senza dare adito ad alcun tipo di sanzione.
2: Mi sa che ne racconteremo ancora tante di queste storie. Questa terribile sensazione.
1: Ieri politica protagonista nell'appuntamento con Fuori dall'Aula, seconda puntata dedicata ai partiti che sono attualmente fuori dall'Aula del Consiglio Comunale a Rimini, ma che saranno della partita il prossimo anno, quando nella tarda primavera si tornerà al voto. Alcuni di questi in corso d'opera hanno cambiato un po' quelle che sono le indicazioni, altri si stanno confrontando in maniera bipartisan con le varie parti in campo, altri ancora un po' sono alla finestra. Ieri abbiamo avuto occasione di ospitare Mario Erbetta di Rinascita Civica, tra l'altro lui corse come candidato sindaco nel novembre del 2021 a Rimini e veniva da 5 anni in consiglio comunale, vissuti prima in maggioranza e poi in minoranza. Stefano Casadei di Azione nel 2021 era in una sorta di unica lista con la lista Jamil, però e portò all'elezione poi di Luca Pasini, che era in capo appunto alla lista futura con Jamil. Le cose sono cambiate da allora e anche un po' il posizionamento di Azione, con il rinnovo dei vertici a livello anche locale. E poi Più Europa, che non era della partita 5 anni fa, ma che adesso ha già da circa un anno messo in piedi un programma col quale si sta confrontando.
2: Avevi qualche futuro candidato sindaco secondo te in studio?
1: Ma forse uno, ma in ogni caso andiamo a sentire Mario Erbetta, Stefano Casadei, Iuri Maccario Napolitano, Rinascita Civica, Azione e Più Europa. Li sentiamo nella parte in cui danno un giudizio su questi 4 anni e mezzo dell'attuale amministrazione.
4: Che cosa ha fatto Jamil? Jamil ha fatto, fermo restando che secondo me non ha amministrato male, però ha fatto il compitino. un compitino che ha continuato sulla scia di quello che era stato lasciato da Agnassi, le opere varie dal Parco del Mare, però abbiamo perso tanti pezzi, il mercato coperto, tanta discussione. Io ricordo una battaglia perché sembrava che in photo finish dovesse passare nell'ultimo consiglio comunale la delibera in relazione alla possibilità di Arenco di poter beneficiare o comunque del progetto di andare avanti. Si è arenato tutto,
5: conferenza dei servizi
4: ha detto di no casualmente, come anche la discussione sulla Novarese, faccio un esempio,
5: tuttora aperta.
4: Arenco aveva fatto la manifestazione di interesse, si sono persi per 500.000, dopo 4.500.000 sembrava si potesse chiudere, invece anche quello lì, che cosa, è rimasto fermo lì.
6: A me piace ragionare su cosa succede a Rimini con questa amministrazione e con la passata. Abbiamo una moria di attività e la situazione più grave è che l'unica industria che in una certa maniera può dare luce e lustro alla città è l'industria del turismo. Io parto da quello. Se stanno chiudendo tante attività e tanti alberghi, vuol dire che qualcosa è successo e quindi di riflesso l'amministrazione ha le sue responsabilità, perché puoi fare tutto quello, e perché tutti giudicano se è fatto, ma se abbiamo 400-500 alberghi, pensioni che chiudono, attività che non rendono più, cosa ha fatto l'amministrazione? E lì già la risposta.
7: Dal nostro punto di vista, l'idea di città che esprime l'amministrazione Jamil è un'idea coniugabile con chi siamo. Ovviamente abbiamo degli aspetti su cui ci sentiamo critici, ma abbiamo concentrato questi 5 anni appunto fuori dall'aula per concentrarci su come spostare il timone e cercare di, insieme a chi lo vorrà fare con noi, fare delle proposte concrete che nel breve e nel medio e nel lungo possano risolvere problemi che secondo noi sono strutturali e richiedono uno sforzo collettivo, non solo una o l'altra amministrazione, ma ci vuole un progetto di largo respiro a lungo termine, come faccio per esempio il discorso della mobilità, che è un problema comunque
5: che
7: critico di Rimini,
5: ma
7: è anche intrinseco della conformazione.
5: Visto che siamo in periodo di scrutini anche a scuola, un voto all'attuale amministrazione?
7: 7.
5: Erbetta immagino un 6 politico?
4: 6 politico.
5: Casadei?
6: Se non ho un risultato,
5: non pervenuto addirittura. Come si sta muovendo più Europa, anche qua molto rapidi verso il 2027?
7: Ecco, noi abbiamo fatto una cosa molto ambiziosa, o almeno non abbiamo visto farlo altrove nei vari partiti che si stanno, soprattutto quelli che si contendono i primati, scannandosi su siamo bravi, no siete pessimi, siamo più bravi noi. Noi vogliamo partire da il progetto. Abbiamo lanciato un'operazione ad agosto dell'anno scorso, invitando diverse forze politiche, diversi cittadini, associazioni. Siamo partiti da piccoli progetti e grandi progetti, alcuni ve li ho illustrati brevemente. Un dialogo con la cittadinanza, un confronto con la cittadinanza, quindi ci espone anche a dare il fianco, ma la nostra volontà non è quella di avere degli slogan da portare in campagna elettorale, ma quella di proporre delle soluzioni.
5: Quindi valuterete dove posizionarvi.
7: Il nostro idea di città al momento è più vicina a quella che ha espresso l'amministrazione Sadegolvad. Se qualcuno si ci avvicina di più, saremo ben lieti di accompagnarvi.
5: Azione invece come si posiziona in questo momento?
6: Con tutti quelli che vogliono risolvere, cioè noi siamo aperti a tutti. L'importante è che sia lo spirito per trovare la soluzione ai problemi e non le tifoserie. Noi odiamo le tifoserie che alla fine non portano a vincere nessun campionato. Noi vogliamo che anche le persone più disparate, però che realmente hanno a cuore di migliorare Rimini, perché io non voglio andare né a Malaga né a Ibiza, io voglio stare a Rimini. E io a Rimini voglio trovare le soluzioni.
5: Però dalle sue parole mi sembra che ci sia una certa distanza con l'amministrazione uscente.
6: Beh, però non è mica tutta. Cioè, è una rappresentanza di un'appartenenza di un partito, ma i partiti sono grandi, eh?
5: Però sappiamo che il centro-sinistra ha la sua scelta, vogliono, la
6: se non vogliono bene la città, se non vogliono bene la città, questi sono i risultati.
5: Diciamo che se il centrodestra ancora un nome lo deve scegliere, il centro-sinistra il nome del candidato ce l'ha ed è il sindaco uscente.
6: Può cambiare il programma.
5: Aveva corso
6: programma.
5: Da solo nel 2021.
8: Io ho corso da solo e tra parentesi avevo chiesto anche a Aurora aveva all'epoca la possibilità di appoggiarsi. E adesso vedo dopo, e fu un'operazione che poi fece Renzi con Calenda dopo, ebbe anche un buon successo. Sicuramente valuteremo. Noi abbiamo un programma, lo dicevo prima, un programma che va soltanto in parte adeguato al momento, ma vediamo con chi lo condivide. Posso dire una cosa, effettivamente a me in questo anno che sono stato fuori, questi anni che sono stato fuori, anche se ho partecipato ad altre elezioni, questa diatriba sempre il mio, il tuo, io sono più bravo, non sei più bravo, mi disgusta. Io sono un uomo del fare, a me dispiace quando le cose non si fanno. Io sono per dare la risposta a chi chiede la buca che venga riparata, a chi cerca la casa gliela troviamo, al lavoratore che cerca magari uno stipendio buono o almeno un lavoro, ancora magari un lavoro meglio retribuito. Secondo me dobbiamo dare l'amministrazione deve dare risposte, non creare problemi, e questo diventa il paradigma di tutta la prossima campagna elettorale. Per cui se l'amministrazione darà delle risposte, magari saranno convergenti con noi, ben venga. Se lo faranno altre forze politiche, ben venga, noi siamo aperti.
5: D'altra parte aveva iniziato con un 6 all'attuale amministrazione, quindi si è tenuto le porte aperte eventualmente.
8: Ma sai che cos'è? Io in questo momento, avendo visto centrodestra e centrosinistra, ho vissuto le due realtà. Io penso che il centrodestra in questo momento, come posizionato, farà fatica a fare qualsiasi cosa, ad avere una vittoria delle prossime amministrazioni.
1: E queste insomma le posizioni dei tre ospiti di ieri. Era invitato anche il responsabile comunale di Potere al Popolo, che ha dovuto declinare l'invito per problemi lavorativi nel primo pomeriggio di ieri, ma poi insomma ci sarà modo di ospitare anche gli altri partiti. Noi ricordiamo, avevamo sentito anche altre forze politiche, perché ce ne sono tante in questo momento che guardano al 2027 ma sono attualmente al di fuori del Consiglio Comunale. Ne avevamo contattate tante e vedremo.
2: Questa hanno dato risposta?
1: Che,
2: magari ci torniamo. Hai salutato tutto il tuo pubblico?
1: No, perché ancora vedo da farsi.
2: Ma cosa vedi? Ma basta, cioè è finito.
1: Metti che le altre forze politiche mi dicono che
2: vengono. Fai un'altra puntatina. Ah ok, vabbè, giusto, rimaniamo in sospeso.
1: Vuoi essere
2: però la politica
1: finire,
2: no beh, assolutamente la politica attiva va avanti. Anche un paio di sere fa c'è stato un nuovo consiglio comunale, diciamo che sono state diverse le questioni che sono state toccate,
1: ma è stato un consiglio molto rapido in realtà, fatto prevalentemente di interrogazioni anche piuttosto accese e poi solo una delibera approvata, che è quella legata al finanziamento del moto mondiale.
2: Esatto, che è stato approvato e che chiaramente insomma speriamo, chiaramente qui si parla esclusivamente di ciò che oggi sappiamo, quindi fino al 2028, se non ricordo male, il biennio 2027-2028, con l'auspicio che si vada anche a chiudere nuovamente un contratto che poi ci porti addirittura a traguardare la fine degli anni 20 di questo
1: del
2: 2000. Sì, è così. E un'altra questione, ma anche lì diciamo che è stato un botte e risposta abbastanza acceso, ma di notizie realmente non è che ce ne siano tante. Avevamo già parlato di questa questione perché ce ne avevano parlato i genitori di quella scuola, che è la scuola San Salvatore, e questa bella scuola diciamo in una zona che
1: ha dei
2: poi
1: problemi numerici,
2: sì, serve anche la zona chiaramente dell'area di Rimini, insomma la zona di San Salvatore e quant'altro, ma poi arrivano bimbi anche da Coriano, alcuni anche dalla diciamo da Viale Veneto, quindi anche dalla parte di Riccione. Però questa scuola il prossimo anno non avrà la prima, e quindi sai, quando viene a mancare la prima un po' hai l'idea, sì la scuola continua che sono gli altri bimbi, però ti dà un po' quell'idea di mancanza di futuro, sì. E in consiglio comunale c'è stato questo botte risposta tra Loreno Marchei e l'assessora Mattei, per cui se volete poi un po' andare a ricostruire che cosa si sono detti, anche se ci sono delle possibilità, però è certo che ad oggi la classe non sarà realizzata, perché ci vorrebbero almeno 15 iscritti, che già sono pochi, no? Però già sarebbero sufficienti. Al momento ce ne sono 10. Io in realtà so di altre scuoline piccole che stanno aperte anche,
1: allora,
2: con...
1: abbiamo ospiti e tant'altro, ti dico solo che per gli interessati magari più tardi parleremo anche di un'altra questione affrontata in consiglio, cioè il terzo piano della palazzina Roma a Rimini, sollevato da Renzi, perché la risposta con tra Renzi e Bragagni, l'assessore che gli ha dato risposta, sono volate scintille.
2: Quindi sono breve, ma i toni
1: si sono veramente alzati, ho seguito
2: accesi
1: un attimo,
2: molto,
1: ma sì, veramente tanto.
2: Adesso invece noi avvisiamo tutti, avviso ai navigatori o agli automobilisti: questa mattina inizia Rimini Wellness, attenzione, se siete dalle parti della fiera di Rimini o transitate semplicemente nelle strade urbane riminesi, se vi dovete...
1: Non c'è solo il wellness, c'è anche Vasco.
2: Vabbè,
1: c'è
2: Vasco,
1: il Flaminio
2: domani,
1: che ospiterà questa sera gara 4.
2: Sì, sono tutti già in macchina per arrivare.
1: No, ma ti assicuro che tu dai un avviso, lo dai non solo per questi 30 secondi.
2: No,
1: in cui siamo in
2: ma
1: onda,
2: io dico
1: no?
2: per stamattina.
1: No, perché Maurizio, ovviamente, in questo servizio
2: sì, ha fatto il punto
1: su tutti gli eventi che ci sono e su quelle che possono essere le ripercussioni per il traffico.
2: Proprio
1: sentiamo.
2: Così.
9: Dal maggio 2006, quando ci fu la prima edizione dell'evento organizzato autonomamente dalla Fiera di Rimini, dopo la conclusione dell'esperienza del Festival del Fitness, anno dopo anno Rimini Wellness si è consolidata come punto di riferimento per tutto quello che riguarda sport e benessere. Per la 20ª edizione i padiglioni riminesi ospitano 400 brand espositori, 190.000 metri quadri tra aree indoor e outdoor, oltre 2.000 ore di attività fisica, oltre 100 eventi per professionisti del settore, 80 gli incontri e convegni rivolti agli operatori, 120 buyer internazionali da 36 paesi con i marchi leader del mercato. Anche quest'anno Rimini Wellness Off, organizzato insieme al Comune di Rimini, propone eventi diffusi dedicati a fitness, sport e lifestyle fuori dal quartiere fieristico. Potenziati come da prassi i collegamenti ferroviari e di trasporto pubblico da e per la fiera, oltre al presidio degli snodi stradali principali gestito dalla Polizia Locale di Rimini, che quest'anno si sovrappone per 2 giornate al complesso piano di gestione dei concerti di Vasco Rossi al Romeo Neri.
2: E insomma, siamo pronti tutti a fare ginnastica. Vediamo le cicciottelle, scusa Franz.
10: Io ancora no.
2: No, io sì invece.
10: Ho la pancia, ma
2: Andrea,
10: sulle braccia ancora.
2: No, perché se lì facciamo gli esercizi. No, guarda che perfetto fisico. Siamo pronti per i mini wellness. Buongiorno Francesco Barone.
10: Buongiorno a voi.
2: Siamo pronti per il ponte.
10: Sì.
2: E non solo questa mattina, che Francesco ci fa un regalo. Però andiamo per gradi, per cui andiamo nelle pagine del settimanale Il Ponte, in tutte le edicole, nelle case degli abbonati, con grandi temi importanti che vengono ogni settimana analizzati. Direi che questa settimana la scelta è stata molto interessante.
10: Sì, e non poteva non essere quella, perché abbiamo aperto il nostro ponte con l'enciclica di Papa Leone, la prima enciclica di Papa Leone. È un'enciclica molto importante, tecnica, ma molto importante.
2: Beh, tecnica, diciamo che riguarda la vita di tutti ormai,
10: sì,
2: visto
10: sì,
2: che l'intelligenza artificiale.
10: Bravissima, proprio sull'intelligenza artificiale, con la grande domanda è: chi dice che cosa siamo? Quindi l'intelligenza artificiale come entra nel mondo, nel nostro mondo, ma soprattutto all'interno di questa enciclica non c'è solo l'intelligenza artificiale, ma per esempio la parola dignità viene ripetuta 98 volte, mentre la persona è scritta per ben 160 volte. Quindi è un'enciclica ben inquadrata quella.
2: Diciamo che il Papa ci mette al riparo anche da facili suggestioni, no? Cioè comunque al centro deve restare la persona,
10: sì, perché effettivamente con l'intelligenza artificiale si è aperto completamente un nuovo mondo, e non sempre queste grandi novità che porta l'intelligenza artificiale portano anche a cose positive, perché come abbiamo visto anche nei mesi scorsi, grazie all'intelligenza artificiale si riescono a realizzare filmati dove capire se è vera quella cosa che stiamo vedendo è reale o meno, quindi e poi senza parlare di quello che può portare l'intelligenza artificiale nel mondo purtroppo della guerra, perché è sempre più utilizzata. Comunque certo. Abbiamo cercato.
2: Io credo che sia bellissimo che il Papa, come primo sì. approfondimento, no? Un'enciclica, e anche questo è uno strumento che poi mette in mano a tutti i cattolici del mondo.
10: Certo.
2: Anche l'evento di presentazione è stato molto affascinante, perché ha avuto anche il capo di Anthropic, che sai, tra l'altro con Trump, e quindi insomma secondo me ci sono stati tanti messaggi, che tra l'altro vorrei dire, lo aggiungo solo a questa cosa che ci raccontava Francesco, chiaramente l'approfondimento sul ponte. Noi domani sera ai giorni della chiesa abbiamo chiesto al nostro assistente delle comunicazioni sociali, don Eugenio Savino, che è un grande esperto di intelligenza artificiale, la studia proprio, di farci una piccola così una piccola catechesi, non lo so definirla, comunque un bel commento, perché ci sono tante questioni, quella antropologica, quella teologica, quella chiaramente etica, ma andiamo avanti
10: sfogliando il nostro ponte. Ci siamo occupati di un argomento che ci è stato anche segnalato da tanti nostri lettori, da tanti nostri amici, ma anche da noi stessi, perché arrivando in bicicletta in redazione, passando dalle vie del centro, è stato un maggio pieno di studenti, tanto è vero che una primavera di studenti, perché effettivamente ci si è resi conto che Rimini è ancora, e ce lo hanno confermato tutti gli esperti con cui il nostro Paolo Guiducci ha parlato, Rimini è ancora una città che attrae da questo punto di vista non solo studenti italiani, perché spesso pensi alle classiche gite scolastiche italiane, in realtà abbiamo avuto tantissimi studenti anche stranieri, quindi è una cosa positiva per Rimini. Abbiamo parlato anche delle polemiche, naturalmente, che sono nate intorno, rimanendo sul tema della scuola, di questa apertura possibile alle 31 agosto. Sì, sfogliando ancora le pagine del ponte, ci siamo soffermati su una pagina autogestita, ma che vale la pena sottolineare, perché sabato 6 giugno verrà intitolato a Don Luigi Tiberti una piazza. Sappiamo tutti che Don Luigi è stato un grande prete lavoratore, e quindi con questa pagina si è cercato di far capire ai nuovi, a quelli che non hanno avuto la fortuna di conoscerlo, chi fosse Don Luigi, e poi è stato dato l'appuntamento a sabato 6 settembre, appunto un'area diciamo vicino alla chiesa della Colonnella.
2: 6 giugno.
10: Sì, il
2: perché
10: 6.
2: Sei già andato a 6 settembre, eri già andato a autunno. Andrea è contento, vorrebbe dire che è passata tutta l'estate.
1: Ho lanciato il mio programma elettorale.
2: Basta caldo,
10: a
2: si chiama così.
10: A proposito di pagine, ci siamo soffermati anche e siamo andati, come sapete,
1: all'estero.
10: Il Rubicone all'estero, perché
2: Fiumicino
10: non fa parte del comune di Rimini, però fa parte della diocesi,
2: esatto,
10: di Rimini.
2: Siamo già in provincia di Forlì Cesena,
10: sì,
2: però siamo al confine praticamente,
10: però diciamo che territorialmente è provincia di Forlì e Cesena, ma dal
2: diocesi
10: punto di vista
2: di
10: della diocesi di Rimini.
2: Sì.
10: E il 31 ci sarà la festa della Beata Vergine delle Grazie, e ci spiegava Don Vittorio Mancini, anzi spiegava il nostro Ermanno Pasolini, che è stata trovata un'altra immagine di questo quadro famoso di Fiumicino, che era all'interno di uno stendardo, era stato abbandonato, invece la parrocchia lo ha recuperato e adesso verrà utilizzato durante le celebrazioni. Ancora avanti, a proposito di politica, parlavamo di politica. Sì, perché? Perché ci sono state le elezioni amministrative a Morciano e a Mondaino, e naturalmente Hanno due nuovi sindaci, perché Andrea Agostini ha vinto le elezioni a Morciano, mentre Amerigo Ottaviani, che era l'unico nella lista di Mondaino, però c'era il problema del quorum, il quorum è stato raggiunto, e quindi sono i due nuovi sindaci. Uscirà anche tutto Rimini Economia con questo numero, ed è un numero importante, dove ci siamo occupati del problema dell'acqua, perché per ora sembra che non ci siano problemi, però è aumentato del 40% il prelevo delle acque dei fiumi. E giustamente il nostro Alberto
2: dalle Rossini, falde,
10: e si è domandato: e se l'acqua finisce, cosa accadrà? Importante.
2: Anche perché in tanti posti è finita l'acqua, in effetti. Allora, noi adesso andiamo alla pagina sportiva, però la facciamo velocemente, perché se non sbaglio abbiamo già due ospiti che ci stanno aspettando, perché dicevo che tu oggi ci avresti fatto un regalo.
10: Sì, il regalo
2: abbiamo fornito di cuffie, così poi sentirai anche gli ospiti.
10: Ce lo hanno fatto i nostri ospiti, perché racconto velocemente la cosa, poi la spiegheranno meglio loro. È accaduto il mese scorso che, durante una partita di calcio, insomma, un giocatore di 17 anni si è andato un pochino oltre ed è stato squalificato.
2: Ma ce lo facciamo raccontare. Ma chi ha invitato? Intanto c'è chiaramente anche l'articolo sul ponte, quindi potete leggerlo lì. Ma abbiamo deciso di fare qualcosa in più. Chi ha invitato?
10: Sì, allora dovrebbero essere collegati con noi il presidente dell'Associazione Italiana Arbitri di Rimini, Marco Guitaldi, e Fabio Ceschi, che è il presidente del River Delfini, che è la squadra, insomma, che con il presidente dell'Associazione Italiana Arbitri ha trovato questa cosa che adesso spiegheranno loro.
2: Farei così, partirei proprio dal responsabile dei Delfini, perché forse ci racconta che cosa è successo, insomma, questo anche perché sappiamo, noi lo diciamo spesso, soprattutto come il calcio giovanile sia sì un luogo anche per verificare il proprio talento, ma sia soprattutto anche un luogo educativo, e sappiamo che le nostre società ci tengono tanto a questo.
10: In modo particolare i Delfini.
2: Esatto, poi succedono delle cose che, sai, quelle bisogna anche metterle in conto, e poi è importante correre ai ripari. Buongiorno.
1: Buongiorno.
11: Buongiorno.
2: Ciao, buongiorno. Fabio, ci racconti un po' brevemente, sinteticamente, al di là dell'episodio, se vuoi, ma un po' anche quello che è nato da quell'episodio.
11: Sì, allora, che chiaramente, insomma, è stato un episodio molto molto spiacevole, e uso un termine forse anche poco incisivo. È successo che nella finale del campionato provinciale Under 17, insomma, durante la partita i toni si sono accesi, e la nostra squadra, parlo in generale in questo momento, non è riuscita a gestire la situazione, e quindi sono successe cose che chiaramente in un campo di calcio non dovrebbero mai accadere. E detto questo, noi chiaramente condanniamo fermamente tutto quello che è successo, però diciamo che da una cosa molto negativa forse può nascere una cosa che in qualche modo può essere positiva, nel senso che ci ha dato modo di parlare molto con le famiglie, molto con i ragazzi, e abbiamo iniziato un percorso nostro interno, al di là poi di quello che, insomma, faremo col ragazzo, che magari ne parleremo più approfonditamente dopo. E noi abbiamo iniziato un percorso con i ragazzi al nostro interno per far capire che tutte le parti che concorrono a giocare una partita, quindi avversari, arbitri, tifosi, fanno parte tutti dello stesso mondo, e quindi abbiamo cercato di coinvolgere i nostri ragazzi, quelli della squadra chiamata in causa chiaramente, ma ci piacerebbe poi allargarlo anche un po' a tutte le altre annate. Li abbiamo coinvolti in un siccome organizziamo dei tornei per i bambini più piccoli, li abbiamo coinvolti in una sorta di arbitraggio, che poi chiaramente con i bimbi piccoli serve anche relativamente, però per fargli capire, insomma, un altro punto di vista. E in più abbiamo iniziato, siccome noi il martedì e il mercoledì facciamo attività con ragazzi disabili, li abbiamo coinvolti per gruppi in questa nostra attività. Quindi queste sono le due piccole cose che insomma abbiamo cercato di attuare al nostro interno. In più abbiamo trovato una sponda molto, molto importante e fertile, insomma, col presidente degli arbitri della sezione AIA, perché la squalifica in cui è in corso questo ragazzo è molto importante come tempistiche, e come giustamente insomma abbiamo sottolineato nei giorni scorsi, e ringrazio tra l'altro anche Francesco che ci ha dato voce in un momento non facile e ha spiegato molto bene il nostro pensiero, e l'uomo non è l'errore che fa, e quindi abbiamo pensato che per un ragazzo di 17 anni una squalifica di 2 anni e mezzo fosse proprio esclusivamente una punizione, mentre invece secondo noi chiaramente ci deve essere la punizione, ma ci possiamo anche provare a reimpostare un discorso col ragazzo e con tutto il mondo che ne gira attorno al ragazzo, quindi la squadra, quindi tutta la nostra società, per ripartire.
2: Diciamo, quindi, Fabio, che adesso... sì, cioè evidentemente io credo che l'uomo non è il suo errore, soprattutto quando quest'uomo ha solo 17 anni, quindi assolutamente non deve avere una, deve avere 10 opportunità, forse anche di più. Allo stesso tempo bisogna essere anche molto rigorosi, perché altrimenti esatto, rischiamo che non passi il messaggio. Lo dico da adulti, siamo tutte persone adulte qui, e quindi ragioniamo anche su questo. Evidentemente, visto anche quello che era successo, se non sbaglio c'era stato uno spuntone all'arbitro,
10: non solo quello,
2: ecco, però diciamo che per quello sono stati anche coinvolti gli arbitri, che spesso sappiamo sono una categoria che deve subire tanto, ai noi, dal punto di vista anche non solo degli atleti in campo ma anche dagli spalti, su quello fanno anche un grande lavoro. In questo caso credo che sia veramente un bel rapporto quello che si è creato. Vogliamo allora sentire il nostro secondo ospite, poi magari sì, da Fabio torniamo.
10: Sì, è il presidente Marco Guitaldi, che è il presidente dell'Associazione Italiana Arbitri, che insieme anche al giudice sportivo di Rimini, l'avvocato o avvocatessa Maria Luisi Tripitelli, hanno trovato, grazie anche al regolamento, questa opportunità educativa al ragazzo. E chiedo proprio al presidente come si è arrivati a questa decisione.
2: Tra l'altro gli chiedo anche se era la prima volta, cioè se è la prima volta che succede oppure ci sono già.
1: Potrebbe essere un caso scuola,
2: ecco,
1: diciamo
2: infatti.
1: Così.
2: Intanto Marco, buongiorno e grazie.
12: Buongiorno a voi e grazie dell'invito in trasmissione. Allora, faccio una premessa. Lo sport deve essere inclusione, deve essere divertimento, deve essere anche educazione e non deve essere mai violenza. Purtroppo negli ultimi anni stiamo subendo, non solo noi, ma anche gli stessi calciatori, una pressione esagerata dalla componente genitoriale, dalla componente anche ambiente alla ricerca del talento, che sta snaturando quello che sono i rapporti di forza per i ragazzi in campo, che prima cosa devono fare uno sfogo utile e sociale e un divertimento delle attività sportive a qualsiasi livello, che siano di squadra, che siano individuali. Noi non siamo arrivati a nessuna conclusione, mi è stato prospettato un percorso diverso per la riduzione della pena in primis, ma in secondo anche un modo di far capire ai giovani ragazzi, e non solo, che le componenti sono tutte uguali. Io mando in campo dei ragazzi come sono ragazzi calciatori, perciò vivono delle stesse passioni, delle stesse emozioni, ma degli stessi svaghi: la discoteca, gli amici, le scuole. E partendo da un nostro slogan, dove c'è un ragazzo noi ci siamo, come AIA, ho subito apprezzato questa iniziativa che mi è stata proposta in primis dalla delegazione PGC, in secondo da Fabio, con cui ho un ottimo rapporto, come ho un ottimo rapporto con tutte le società del territorio, cioè io ci sono, sono un uomo di sport, rappresento una parte importante dello sport che è un modo diverso di vedere il calcio, ma noi ci siamo sempre quando serve. E in questo momento serviva dare un segnale diverso, un segnale di non dico perdono, perché non è un reato, non c'è nulla da perdonare, è un episodio disdicevole, spiacevole, ma un ragazzo di 17 anni non può essere preclusa la possibilità di continuare a fare sport. Mi sono subito attivato con Fabio, con la dottoressa Trippitelli e con il mondo sportivo, interpellando anche la mia, i miei vertici arbitrali, e abbiamo con enfasi e con entusiasmo accettato la proposta di avere il ragazzo presso la mia associazione, la mia sezione, a fare delle attività in giustizia riparativa, che è una procedura che può essere attivata solo dal 2025 e che può essere a richiesta del ragazzo squalificato per più di 4 mesi, può essere richiesta questa adesione alla giustizia riparativa, che prevede la riduzione del 50% delle squalifiche, a patto che venga fatto un percorso di utilità, di educazione alla cultura sportiva e di inclusione.
10: Presidente,
12: io sono,
10: scusi,
12: contentissimo.
10: È la prima volta, giusto?
12: Dica,
10: che
12: dica.
10: È la prima volta che allora, viene utilizzata almeno in Emilia Romagna.
12: Allora, per la giustizia riparativa ci sono stati dei casi già, ma è sempre stato assegnato ad un ente federale, che sia settore giovanile che sia un comitato regionale. Che un ragazzo venga assegnato all'Associazione Italiana Arbitri in Emilia Romagna è sicuramente la prima volta. Non dico che faremo da scuola, perché non esiste questo discorso fare scuola, no? Quando hai un giovane, poi in base al suo carattere, in base alle sue predisposizioni naturali, cercheremo di fargli fare un percorso che in primis lo avvicini al mondo degli arbitri, in secondo luogo lo faccia sentire per il periodo di utilizzo di questa giustizia riparativa una parte integrante della mia sezione. È un ragazzo come i miei, cioè per me è un altro ragazzo che si aggiunge al mio gruppo, perciò sicuramente gli farò fare il corso arbitri, sicuramente gli farò
2: anche perché
12: fare gli,
2: presidente, 455 ore non sono poche, quindi chissà che cosa succederà, anche che tipo di rapporto, di amicizia, di relazione potrebbe instaurarsi.
1: Esatto, il vedere, esatto, le cose dall'altro lato, no?
2: Esatto, anche, certo,
12: sì, importante è vedere le cose dall'altro lato, certo, ma l'importante è alla fine del percorso avere la possibilità di spero, di un ragazzo che possa fare di queste 455 ore di questo percorso un tesoro per tutta la vita.
2: Ha detto bene,
12: possa rapportarsi anche con i propri compagni o con le squadre avversarie nel raccontare, nel divulgare quello che è anche la nostra attività fatta da ragazzi. Il nostro slogan, dove c'è un giovane noi ci siamo, credo che sia appropriato. Noi non abbandoniamo nessuno, neanche chi ci dà uno schiaffo. È normale, non deve accadere, può accadere, se non accade meglio. La cosa importante sarebbe però cominciare a pensare anche nelle società sportive di un codice etico in autotutela etica da poter programmare, e la cosa importante sarebbe anche abbastanza importante avere un codice etico per le società sportive del nostro territorio emanato in accordo con le istituzioni pubbliche.
2: Presidente,
12: perché
2: grazie.
12: Potrebbe fare molto.
2: Grazie di cuore per questa. Io in chiusura risentirei un attimo Fabio, gli chiederei semplicemente, anche nel momento in cui non vorrei andare direttamente sul ragazzo, perché insomma comunque sono questioni personali, però a Fabio chiederei, visto che hanno iniziato questo percorso proprio con i ragazzi coinvolti in questa spiacevole e triste vicenda, insomma un cammino di comprensione, come l'hanno l'hanno presa, cioè come stanno vivendo, anche l'hanno vissuta solo ed esclusivamente come con la rabbia, che nei ragazzi ci sta pure questo, oppure secondo te, Fabio, effettivamente un percorso di consapevolezza che mette insieme i ragazzi, gli adolescenti e noi adulti effettivamente può accadere, può cambiare qualcosa?
11: E dunque, in questo momento secondo me è un po' troppo presto per capire gli effetti che avrà questa cosa, ma io metto i ragazzi, ma ci metto anche la nostra realtà, perché poi è successo a noi. Noi teniamo particolarmente a questi concetti, a questi principi, però poi è successo a noi, quindi probabilmente qualcosa abbiamo sbagliato anche noi. E il discorso stesso che abbiamo fatto ai genitori è stato: voi ci affidate i vostri figli e probabilmente dobbiamo attuare qualcosa in più, che può essere quello che diceva prima il presidente, ma secondo me è anche un discorso molto, molto più quotidiano. L'esempio da parte di noi adulti, ma anche proprio entrare nella testa dei ragazzi per far capire alcune cose. Detto questo, tornando alla domanda, come hanno reagito? Secondo me è un pochino presto, anche perché poi i campionati sono finiti, le squalifiche ancora non hanno avuto il loro corso, quindi secondo me ci vorrà un pochino di tempo perché si capisca l'entità di quello che è successo e anche tutto il percorso che vogliamo fare. Mi sento di sottolineare una cosa: noi, il ragazzo a cui è successa questa cosa in particolare, ma anche poi tutti gli altri, sono ragazzi che sono con noi da quando sono piccolini. E il ragazzo in questione è un ragazzo per il quale mi sento proprio anche personalmente di mettermi in gioco e di essere molto presente, perché è un ragazzo che sicuramente ha sbagliato, però io lo conosco bene, conosco la famiglia, ci stiamo un pochino tutti mettendo in gioco perché si possa capire quello che è successo e trarne quello che di buono può venire fuori da questa cosa, anche se chiaramente insomma non so quello che possa venire
2: fuori.
11: Ci vuole tempo,
2: Fabio, lasciamo il tempo che serve, perché all'inizio è un po' una ferita per tutti, no? Certo. Anche per gli adulti che seguono questi ragazzi, succedono queste cose, diceva giustamente Fabio, dove abbiamo sbagliato, cosa abbiamo sbagliato? Forse qualcosa sì, forse no, forse l'ambiente, lo diceva prima il presidente Guitaldi, l'ambiente a cui oggi sono sotto pressione, no? I giocatori, gli arbitri, anche in queste magari partite di ragazzi è molto molto pesante, quindi probabilmente il primo interrogativo ce lo dobbiamo porre noi come adulti. E io però vi vorrei fare i complimenti, vorrei ringraziare, prego Fabio.
11: No, secondo me questo è il punto principale. Viviamo in un mondo, in una società in cui c'è molto uno scaricabarile da questo punto di vista, è sempre colpa di altri, sempre colpa della società. Secondo me in questo momento non dobbiamo parlare tanto, è successa una cosa e noi personalmente dobbiamo fare il massimo di quello che possiamo per quello che possiamo, quindi prendere, cioè, senza andare a dare colpe o a scaricare quello che si può. Ce le prendiamo, ci prendiamo tutto quello che succede. Noi, un'altra cosa che abbiamo dei genitori, non faremo ricorso su nessuno, al di là che qualcuno sia stato messo in mezzo, qualcuno non c'entri, qualcuno abbia ricevuto una squalifica troppo pesante, a noi non interessa. Questo è successo, ce le prendiamo e ripartiamo. Insomma,
2: atteggiamento molto responsabile, esatto. Veramente grazie a Fabio Ceschi, grazie al presidente. Tra l'altro, insomma, ricordiamo solo brevemente che l'associazione arbitri conta 135 tesserati, spero di non sbagliare presidente, 9 donne, 26 arbitri under 18, quindi insomma stiamo parlando di
10: io sono un ex gruppo.
2: Tu sei un ex?
10: Facevo l'arbitro anche io, sì.
2: Ma pensa, vedi,
1: hai appeso il fischietto al chiodo?
2: E io vorrei fare i complimenti ad entrambi, perché a mio avviso anche solo raccontarle queste cose speriamo possano essere utili anche come testimonianza per altre situazioni simili. Grazie ad entrambi, buona giornata e buon lavoro.
12: Grazie, è stato un piacere e termino dicendo: noi ci siamo. Qualsiasi momento anche le società abbiano delle reali necessità, io ci sono sempre stato presente sul territorio.
2: Grazie
12: Marco.
2: Grazie Fabio.
10: Ciao Fabio.
11: Grazie, buona giornata a tutti.
2: E noi ringraziamo Francesco, esatto, che ci ha permesso di esplorare davvero una
1: questo
2: storia,
1: questo tema sicuramente, sì, di grande attualità,
2: di grande, insomma, attualità.
1: Sì, guarda, episodi di insomma, sono all'ordine del giorno e spesso appunto a dare il cattivo esempio sono gli adulti.
10: Sì, e mi viene in mente, poi chiudo perché so che il tempo è tiranno, un altro episodio che è avvenuto, non ha avuto questa cassa di risonanza, è avvenuto a Rizzone un paio di anni fa e c'è stato un ragazzo che ha preso una squalifica pesante. La società che è Rizzone Calcio in questa questione cosa ha fatto? Ha preso quello che stanno facendo i Delfini ora, ha preso il ragazzo e lo ha mandato ad arbitrare partite di un torneo, ma con ragazzi grandi, perché lui mi sembra avesse 17 anni, erano un under 16, quindi
2: poco
10: anni
2: più piccoli,
10: sì,
2: di lui.
10: Anche perché l'episodio che è avvenuto, questo episodio qui invece di cui abbiamo parlato fino adesso, l'arbitro aveva 18 anni, quindi solo un anno in più.
2: Erano coetanei praticamente.
10: Ecco, e parlando col ragazzo, perché anche in quel caso feci l'articolo, lui disse una cosa, mi disse una cosa importante: tutti le società dovrebbero dare l'opportunità a tutti i giocatori dai 14 anni in su di arbitrare delle partite durante i tornei estivi che ci sono durante il periodo di Pasqua. Ha detto perché ci si rende conto di cosa significhi fare l'arbitro, prendere una decisione.
2: Avere sguardi diversi,
10: sì,
2: avere
10: sì.
2: sguardi diversi sulla stessa partita.
10: Certo.
2: Francesco, grazie.
10: A
2: poi
10: voi.
2: Chiaramente sono tante altre. Oggi
10: certo,
2: abbiamo cercato
10: certo.
2: soprattutto di dare valore a questa storia.
1: Salutiamo
2: che trovate
1: intanto
2: sul ponte.
1: Roberto, Roberta e Stefano che ci danno il buongiorno e andiamo a parlare di un hotel dismesso.
2: Parliamo del suo giardino prevalentemente.
1: Quantomeno il giardino è tornato a vivere. Parliamo dell'Hotel delle Nazioni a San Giuliano Mare, dove arriva una nuova rassegna di eventi estivi con spettacoli, musica e cinema.
13: Riconsegnato dal 2023 ai cittadini e ospiti di San Giuliano Mare, tornato alla luce grazie all'intenso lavoro svolto dal comitato turistico e dal gruppo Civivo, il giardino ai piedi dell'Hotel delle Nazioni in via Ortigara, ormai dismesso da più di 20 anni, torna a ospitare anche nell'imminente estate 2026 una serie di eventi e rassegne nel segno della continuità del progetto di gestione e valorizzazione di questo spazio affidato alla cooperativa sociale New Horizon. Dal 2 giugno spettacoli, film e concerti animeranno lo spazio di 1000 metri quadrati situato in posizione strategica tra il Parco Briolini e la Darsena, un luogo aperto a cittadini, turisti e associazioni che oltre alla parte ludica rafforza la partecipazione attiva con percorsi di inserimento lavorativo e occasioni di coesione sociale utili alle persone e al territorio.
14: Siamo appena entrati, quindi abbiamo cercato di non cambiare tante cose perché abbiamo piacere comunque di continuare a collaborare con tutte le persone che facevano parte del progetto di prima. E quindi la nostra intenzione è quella di innestarsi nel territorio qui, nel borgo di San Giuliano, e cercare di continuare a collaborare con tutti i partner di prima.
13: Parte integrante del programma di eventi è Mondo Rec, la realtà riminese attiva nella produzione audiovisiva e nella formazione artistica rivolta ai giovani. Proprio da Mondo Rec nasce la teen band Neida, che animerà le ultime due domeniche di giugno in giardino. La rassegna Cinema sotto le stelle poi alternerà produzioni proprie di Mondo Rec a film per il grande pubblico, tra cui Il cielo che si spegne nel mare, opera dedicata al tema del bullismo e realizzata con il coinvolgimento diretto di centinaia di studenti. Gli appuntamenti proseguiranno anche in luglio e agosto con la presentazione degli eventi in calendario nelle prossime settimane.
15: Speriamo anche di arrivare ad una soluzione definitiva per questa situazione. Nel frattempo cerchiamo di renderla viva e dando anche una mano, e davvero li ringrazio New Horizon e Dottor Rubinati in primis perché si sono resi da subito disponibili per lavorare insieme, e quindi cerchiamo di mettere insieme delle difficoltà che stanno invece però diventando un'opportunità per tutti.
1: Oggi apre, anzi è già aperto.
2: Ha già aperto?
1: Il Ponte sul Marano.
2: Ah sì sì, secondo me è già aperto ieri. Ha aperto oggi?
1: Ha aperto oggi.
2: Ah ok, no, perché ho visto che ieri già c'erano delle fotografie che ci hanno inviato anche dall'ufficio stampa dove si vedeva il ponte finito, ma forse probabilmente la viabilità ordinaria è tornata. L'abbiamo invocato questa settimana, quindi vogliamo farla vedere, giusto la fotografia per capire dove siamo.
1: Vedi, perché tu non leggi le
2: notizie. No, ma io ho visto solo la foto. Infatti
1: dice,
2: ho visto solo la fotografia.
1: Il Grassetto aprirà ufficialmente al traffico giovedì 28 maggio.
2: Ecco, allora oggi. Hai
1: oggi?
2: Ragione Andrea, è proprio oggi.
1: Oh, dimmelo, dillo ancora, sottoscrivilo.
2: Allora, sì, finalmente, diciamo che noi avevamo atteso questa notizia, perché poi aveva creato anche giustamente, secondo me, un dibattito anche politico, perché devi tenere lì l'attenzione delle persone.
1: La sindaca e l'assessore non potevano fare la foto nel mezzo della strada se era già aperto.
2: Hai ragione. Però diciamo tutto regolare, quindi
1: anzi,
2: da questa mattina
1: in anticipo sulla scadenza.
2: In anticipo sulla scadenza, sì. E quindi siamo pronti. Addirittura ho ricevuto
1: perché
2: adesso delle fotografie all'alba.
1: Era fissato da contratto al 21 giugno.
2: Ah, beh, quindi quasi un mese prima alla fine, più o meno. E bene, diciamo che è una buona notizia, così si tornerà a girare.
1: Perché insomma era veramente uno stop fastidioso per chi si muove in macchina.
2: Sì, decisamente. E anche per le attività, Andrea, lungo quel tratto che era stato chiuso, o almeno chiaramente era chiuso per il traffico, nel senso che sapevi che se poi imboccavi la strada comunque saresti dovuto tornare indietro se volevi andare verso Rimini o da Rimini, ma in realtà è proprio il tratto di Riccione nella zona nord, dove anche tante attività insomma sono trovate in difficoltà, perché chiaramente quello di passaggio non arrivava più, quindi sono ristoranti, locali, tutti molto preoccupati da questi lunghi mesi di attesa. Adesso insomma si torna a respirare e alla normalità.
1: Ieri è arrivata anche la nomina ufficiale del nuovo presidente di APT Servizi. Si tratta di Alberto Aitini, ex assessore al commercio del comune di Bologna, che succede a Davide Cassani, che guidava l'APT dal 2022. Ricordiamo che su queste nomine c'erano state alcune polemiche nei giorni passati, insomma qualcuno lamentava la scelta, avrebbe sperato in una scelta magari più legata

0: che chiunque sia alla presidenza o comunque ai vertici di queste realtà abbia ben chiaro che c'è una regione grande che ha tante opzioni diverse, ma su cui il turismo balneare, insomma, conta anche numericamente in modo molto significativo. Ho visto che a Morciano, ne parlavamo prima con Francesco, è stata scelta la giunta per qui sulle pagine del Resto del Cardino, non so se vogliamo farla vedere questa pagina. Giunta Agostini, scelta la nuova squadra, gli assessori saranno Ghighi alla scuola, Rossi al bilancio e Martella al sociale. C'è anche il campione delle preferenze che è Ripa, che invece avrà l'assessorato alla sanità. Queste sono le scelte che ha fatto il neo sindaco Agostini, che quindi inizia questo lavoro. Chiaramente poi ci sarà anche completamente il lavoro del consiglio comunale.
1: È stato
0: perché...
1: piuttosto rapido nelle scelte, sì, perché c'era tempo un paio di settimane credo per presentare la propria squadra di governo, ma evidentemente dopo alcuni mesi di commissariamento c'è anche la fretta di rimettersi subito in moto.
0: Guarda, poi diciamo anche questo, in questo caso questo nome non ha un vero e proprio assessorato, ma è un consigliere con delega, sì, ma delega importante agli eventi e ai rapporti con le associazioni, che è Andrea Venturini. Poi questa mattina appunto sulle pagine del Resto del Cardino trovate nel dettaglio proprio tutte le scelte che sono state compiute dal neo sindaco di Morciano.
1: E adesso andiamo a parlare di questo appuntamento, di questo evento che ricorre quest'anno, 80 anni dal voto alle donne. La regione Emilia-Romagna celebra questo anniversario con un progetto editoriale che coniuga arti visive e social, un viaggio nel tempo tra passato e futuro.
2: Una signora che abitava qua a metà strada, che c'è ancora 6 chilometri per andare a casa sua, è partita alle 3, è andata a piedi a votare.
3: Non ti devi mica pitturare, perché se nella scheda ci viene un segno del rossetto, la scheda va annullata, quindi devi votare così, e però devi lavarti e andarci così.
4: Un racconto lungo 80 anni, affidato alle voci e ai volti delle protagoniste di quella stagione e di chi ancora oggi, in un ideale passaggio di testimone, coltiva e custodisce quel lascito. Da quel 2 giugno 1946 molto è cambiato, eppure forse mai come oggi c'è bisogno di interiorizzare la memoria della nostra Repubblica attraverso le immagini e le testimonianze di chi continua a dare voce alle lotte e all'impegno delle donne per il nostro paese.
5: Improvvisamente mi sono resa conto che anche io ero parte della storia, che eravamo tutti uguali, tutti disgraziati forse, però uguali. Ci siamo preparate e ben vestite. Ci siamo riunite e siamo andate, provando grande gioia, grande allegria.
4: La Regione Emilia-Romagna celebra questo anniversario con un progetto editoriale che coniuga fotografia, film e materiali d'archivio, linguaggi diversi per trasmettere lo stesso messaggio che possa essere oggi fonte di ispirazione per le nuove generazioni.
6: Una mostra dedicata a 11 donne che hanno rappresentato la storia della nostra regione in quel passaggio così significativo della conquista del primo voto, e poi una campagna social che racconta di un passaggio di testimone tra quella generazione e quella successiva, e un documentario che ci parla anche delle ragazze di oggi e del loro rapporto con la democrazia, con le istituzioni, delle battaglie dei diritti ancora da affermare. Insomma, vogliamo costruire un ponte tra il passato e il presente con uno sguardo rivolto al futuro e celebrare nel migliore dei modi l'80° anniversario della Repubblica e del primo voto delle donne.
0: È stata una storia, quella della Repubblica, che in Emilia Romagna veramente tanto da raccontare. Se ce la facciamo nei giorni prossimi, vi vorrei proporre, in questo caso non è una riminese ma è una forlivese, l'intervista a questa signora che si chiama Rina Maltoni, ha 101 anni. Siamo riusciti a raggiungerla, insomma, per farci raccontare cosa si ricorda di quel voto, anche perché in quell'anno lei votò due volte, perché votò per le amministrative di Forlì e poi appunto per la scelta tra monarchia e Repubblica.
1: Che all'epoca non c'era il problema del quorum, oppure il problema della disertare le urne.
0: Era un evento. Ma anche questo documentario
1: vestito giusto.
0: Cercheremo se possibile anche proporvelo, perché è

0: veramente bello pensare che la gente partiva alle 3 di casa, questa signora che viene raccontata, insomma, alle 3 di casa per andare a votare, ci si lavava, cioè ricordiamo che insomma stiamo parlando nel 46 di una maggior parte almeno diverso. Delle persone viveva in campagna, lavorava nelle campagne, per cui non è che proprio ti facevi la doccia 2-3 volte no. al giorno, e quindi anche stare puliti per non imbrattare la scheda che altrimenti sarebbe stata invalidata, cioè è una storia meravigliosa. E guarda, le volte quando tu ascolti queste cose, poi vai a vedere in quanti di noi andiamo a votare, dai, ti viene qualche rammarico per nel capire che cosa è andato storto.
1: Benissimo, mentre tu ci pensi.
0: Io ci penso, mi sa che ci vuole un po' di tempo.
1: Pensa un po', tanto di tempo ne hai sempre, non è che sei impegnatissima.
0: Tu allora, leggi parliamo... una notizia, io faccio vedere la
1: sì,
0: foto.
1: Sì, perché è una buona notizia.
0: Utile, sì.
1: Tanto si parla dei problemi anche di ordine pubblico e di sicurezza legati ai sottopassi. Insomma, questo è un nodo che non riguarda solo il nostro territorio, ma un po', insomma, tutte quelle aree quando in modo particolare non sono ben illuminati. Ecco, il comune di Rimini tramite Antea ha messo in atto una serie di interventi di illuminazione, di riqualificazione dell'illuminazione in molti sottopassi della zona centro-sud di Rimini. Nella notizia che potete trovare sul nostro sito vengono elencati quelli che sono stati dotati di nuovi corpi illuminanti a LED, quindi anche permettono di consumare meno energia ma di avere anche una distribuzione migliore della luce. C'è il sottopasso del Parco Maria Callas, quello di via Portofino, quello di via Poerio, di via Lagomaggio, di via Oliveti, poi tanti altri. Direi che è un passo importante. Poi ricordiamo che
0: un sottopasso.
1: Sottopasso importante, brava, una bellissima.
0: Questo mi sembra
1: battuta.
0: Vi sembro te in ricordiamo questo momento.
1: Ricordiamo che insomma è importante la luce, importante poi tenerli puliti, perché purtroppo in alcuni casi spesso sono imbrattati ma sono anche mal tenuti,
0: sì.
1: E quindi serve anche poi una manutenzione al di là dell'illuminazione. Poi ovviamente gioca un aspetto importante, ma su questo l'amministrazione poco può fare, quello che c'è da un lato e dall'altro il sottopasso, perché è ovvio che se un sottopasso si affaccia su una zona che è buia, il sottopasso può essere illuminato finché si vuole, ma
0: certo,
1: resta
0: è chiaro, è un lavoro più complessivo. Però a fronte di questo, e qui rimango nel nostro sito, potete anche guardare mentre io sfoglio le pagine, sottopasso stazione off limits per anziani e disabili.
1: Te la dico perché l'ho scritta io ieri.
0: Brevemente, perché sono già le 10:20, sì. Però è importante dirlo.
1: Sì, perché c'è stata questa vicenda, una vicenda che ha avuto grande richiamo mediatico e politico, perché subito dopo l'inaugurazione del nuovo sottopasso che conduce, e questo è veramente un intervento importante, è costato 8 milioni di euro, l'apertura a mare della stazione di Rimini, che prima insomma era di fatto bloccata, c'era solo l'accesso a monte da piazzale Cesare Battisti, quindi è un'apertura che è stata attesa per tanto tempo. C'è stata l'inaugurazione da alcuni mesi, però poi ci si è accorti che viene a mancare un servizio importante, vale a dire quello per le persone portatrici di handicap, i disabili, ma anche semplicemente delle famiglie con bimbi piccoli e passeggino, perché gli unici elevatori, gli unici sistemi di ascensori sono rimasti quelli vecchi. Insomma, dopo le lamentele arrivate anche da alcune associazioni, da alcuni cittadini, lo stesso sindaco si è andato a bussare alla porta di
0: ci
1: RFI.
0: Sta. È tutto nuovo, cioè, non, è strano che non
1: che
0: ci si pensi.
1: Ha spiegato che è in cantiere un'integrazione del progetto per 3,8 milioni di spesa, con cui sarà modificato l'accesso ai binari con l'eliminazione parziale di una scalinata e la costruzione di ascensori a scala mobile, ma esclusivamente dal lato di piazzale Cesare Battisti. Quindi il lato mare resterà difficilmente percorribile. E su questo tema l'onorevole di Forza Italia Rosaria Tassinari ha interrogato il ministro delle Infrastrutture Salvini, chiedendo in qualche modo quali azioni intenda porre in essere, anche aprendo un tavolo di confronto con RFI e con le ferrovie per rivedere questa seconda tranche del progetto.
0: Però posso dirti, allora, magari era già previsto che fossero fatte a tranche, però fai una cosa nuova, la fai nel 2026. Ci facciamo una testa tanta rispetto al valore, anche che le cose siano per tutti, e tu progetti così, senza questi ausili. Poi, non so, a me mi sembra veramente.
1: Ma poi anche la seconda tranche non darà una risposta
0: totale. No, appunto, magari dici, però è anche vero che da subito tu devi pensare un luogo, tra l'altro un luogo pubblico come una stazione.
1: Ricordiamo
0: veramente
1: che
0: per
1: il cantiere
0: tutti.
1: È durato 4 anni l'onorevole punta un po' il dito anche sul comune, dicendo comunque loro quel progetto ce l'avevano depositato ai lavori pubblici e disponibile per prenderne visione già
0: sì,
1: da
0: capito, ma
1: da
0: ci sono le ferrovie dello Stato che fanno stazioni ovunque in Italia,
1: diciamo che
0: cioè,
1: nel gioco delle parti politico Forza Italia dice ma sì, l'amministrazione
0: siamo tutti dalla stessa parte in questo caso, siamo tutti dalla stessa parte, proviamo a far sì che RFI faccia quello che deve fare, mi sembra forse la cosa migliore in questo momento. Poi ci sta il gioco delle parti politico, questo è sempre da mettere in conto. Chiudiamo ricordando semplicemente che questa sera si gioca, non io e Polazzi per fortuna, perché no, noi magari giochiamo a ping pong nell'eventualità, in attesa di sapere il risultato, perché questa sera gara 4
1: match point per Rimini che è avanti 2-1 nella serie, e si gioca appunto il primo match point in casa al Flaminio dopo
0: che sarà,
1: la bella vittoria
0: dei
1: giorni scorsi in gara 3, e vedremo insomma quello che accadrà questa sera. Ovviamente potrete seguire il play by play sul nostro sito newsrimini.it per vedere in tempo reale l'andamento del risultato.
0: Buona giornata a tutti, noi con Tempo Reale ci ritroviamo domani.
2: Tempo Reale, l'informazione in diretta.

0: le cose. La rassegna che non si rassegna.
1: Salve a tutti, buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con Io ne ho lette cose, la nostra rassegna dedicata al mondo del sociale e della cultura. Oggi è giovedì 28 maggio, sono le 10:33 questa mattina. Partiamo qualche minuto in ritardo perché abbiamo dovuto allestire lo studio per un numero di ospiti superiore a quello che accogliamo solitamente, ma siamo molto felici perché torniamo a parlare di un bel progetto su cui ci siamo concentrati qualche tempo fa. Per l'esattezza un mesetto circa, parliamo del podcast Oltre la Riva, un podcast che parla di mare e non solo, e tutto quello che gira attorno al mare. 4 puntate, ne avevamo parlato con alcuni ragazzi del liceo Serpieri che si erano occupati soprattutto della parte più legata alla promozione e alla divulgazione. E oggi, siccome le puntate escono ufficialmente su Spotify e domani ci sarà la presentazione a scuola nell'auditorium del liceo Serpieri, oggi ne parliamo con alcuni degli autori che hanno proprio lavorato alla realizzazione di questo podcast. Sono infatti qui con noi, adesso li vediamo per chi ci segue anche in TV: Alessandro, Beatrice e Agata. Ciao ragazzi, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Grazie intanto per essere qui con noi. Allora, prima di, so che ognuno di voi ha lavorato a una diversa puntata, però qualcuno ci racconta un po' il progetto, come avete affrontato questo progetto, come è stato anche lavorare a un podcast e cosa vi ha portato a realizzare le puntate, quali sono anche gli incontri e i passaggi che avete fatto?
2: Allora, noi abbiamo iniziato il progetto subito all'inizio della scuola, quindi verso ottobre. E ci siamo candidati per appunto poter partecipare a questo progetto e essere quelli che avrebbero creato proprio i podcast. E successivamente ci sono stati proposti vari incontri a scuola su tutte e 4 le tematiche dei podcast. E successivamente ne abbiamo scelta una su cui concentrarci. E grazie anche all'aiuto di Elisabetta Zavoli, per esempio, siamo stati in grado di scegliere le persone da intervistare e di girare per Rimini alla Romagna alla fine per le interviste, per intervistare varie persone. Per esempio, io ho intervistato il fondatore di un'associazione che si occupa della coltivazione di alghe.
1: Perché tu la tua puntata, Beatrice, è quella sul novel food, giusto?
2: La mia puntata parla di novel food, okay. Esatto, e si chiama Sapore di Futuro e si incentra su come le alghe possano essere un cibo innovativo e un cibo sostenibile per il futuro del pianeta.
1: E appunto, ma hai fatto solo le interviste o hai anche assaggiato le alghe?
2: Siamo riuscite anche io e la mia compagna a assaggiare anche le alghe, i prodotti a base di alghe. E per esempio la cosa che mi ha colpito di più è stata la piadina fatta con le alghe, perché creano un gusto proprio sapido, comunque okay. Molto buono, che comunque non va a coprire altri sapori a cui si abbina.
1: Quindi l'esperimento funziona, possiamo dire.
2: L'esperimento, a parere mio, ha funzionato parecchio anche. Bisogna soltanto lasciarsi andare e aprirsi alle novità, è quello molto spesso il problema.
1: Beatrice, visto che hai citato Elisabetta Zavoli, diciamo anche quali sono gli altri partner di questo progetto, che è promosso da Rimini Blue Lab grazie al sostegno dell'Unione Europea, dell'Italia, della Regione Emilia Romagna, ma anche del Comune di Rimini, e soprattutto con la collaborazione di Fondazione Cetacea, Radio Serpieri, nostra, che siamo veramente contenti di far parte di questo progetto, del gruppo Icaro, e anche il Teatro Patalò. E aggiungo che il podcast Oltre la Riva ha ricevuto il riconoscimento dell'ONU quale attività che contribuisce al raggiungimento degli obiettivi del decennio delle Nazioni Unite delle scienze del mare per lo sviluppo sostenibile. E direi che parlare oggi di sostenibilità in una fine maggio con oltre 34 gradi è davvero un'attività di attualità. Beatrice, tu allora ti sei occupata della prima puntata, quella del novel food, la seconda invece ha a che fare con un tema di cui io leggo il titolo e manifesto subito la mia ignoranza: le barriere soffolte. Alessandro, di cosa parliamo?
3: Ciao, allora intanto le barriere soffolte sono delle strutture artificiali costruite dall'uomo, quindi, a largo della riva del mare di Riccione. Sono delle strutture create principalmente per far sì che le onde del mare vengano smorzate e che quindi a riva ci sia un'erosione della battigia ridotta rispetto a quella che ci sarebbe se non ci fossero. E è stato scoperto poi successivamente che queste barriere sono ospiti di microorganismi, comunque degli insiemi di batteri che si vengono a creare, che collaborano tra di loro all'interno di esse. E con la collaborazione, che nel mio podcast sono andato a descrivere, tra Blenius, che è una società a cui a capo abbiamo Alessandro Bici, che ho intervistato personalmente, e l'università con Marco Candela, che è un professore, che sostanzialmente c'è stato uno scambio di
1: conoscenze, o parli proprio dell'attività nella barriera, cioè di scambio tra microbioti?
3: Sì, l'associazione prelevava campioni che forniva all'università che andavano a studiare, e da questi studi sono stati appunto riscoperti questi microrganismi, questi microbioti all'interno della barriera soffolta a largo di Riccione, e quindi tutto il mio podcast si basa su questo.
1: Com'è stata, adesso prima di entrare anche nel merito proprio del tema, anche questa attività giornalistica, ti era mai capitato di organizzare un podcast, fare delle interviste, immaginare proprio com'era lavorare con questo tipo di attività, o è stata la tua prima volta?
3: Questa è stata la mia prima volta, è stato tutto nuovo per me, ma devo dire che è stata un'ottima esperienza che rifarei assolutamente, mi è piaciuto molto.
1: E invece, ecco, per quanto riguarda il tema, era un tema che un po' conoscevi, che avevate anche affrontato a scuola, o è stata anche in questo caso la prima volta?
3: Anche questa è stata la prima volta. Sì.
1: No, vai, continua, prego.
3: No, sì, è stato un tema per la prima volta che non avevamo introdotto a scuola, però è comunque un tema che a noi comunque ci tocca particolarmente, se no non saremmo andati a proseguire questo progetto. E devo dire che sì, ci è piaciuto a tutti quanti, posso immaginare anche.
1: E è cambiato un po' il tuo modo di vedere il mare? Cioè, di solito il mare, soprattutto qui tra Rimini e Riccione, lo fruiamo l'estate, in vacanza. Guardarlo attraverso anche l'occhio della scienza e di queste indagini, ha modificato un po' il tuo rapporto col mare?
3: Allora, devo dire di sì. Attraverso le mie interviste ho notato che, anche secondo gli esperti che sono andati a intervistare, c'è una conoscenza generale dei problemi che ci sono del mare, ma ci può essere magari non una voglia da parte dell'uomo di andare a contribuire per migliorarlo. E quello che secondo me manca nelle persone, magari, la conoscenza generale magari c'è, i problemi ci sono, ma non c'è il buon senso di voler contribuire. Questo è quello che io penso, che sono andato a scoprire attraverso queste interviste.
1: Grazie Alessandro, adesso saltiamo la terza puntata, passiamo invece alla quarta con Agata. Si parla di ostriche, giusto?
4: Sì, specificamente ostriche piatte, Ostrea edulis, che sono native del nostro mare Adriatico. Perché ne esistono altri tipi, come la Crassostrea gigas, che è invece un'ostrica di tipo allungato e che è stata importata perché costa di meno e quindi economicamente si può produrre di più. Ma l'Ostrea edulis è proprio nativa delle zone e anche più buona, la mangiano pure in Francia.
1: Che, voglio dire, è un bel riconoscimento. Voi le ostriche le mangiate o no?
4: Non mi è mai capitato di mangiarla, però posso dire che mi butterei.
1: L'assaggeresti?
4: Sì.
1: Com'è stato lavorare a questa puntata? Cosa anche ti è piaciuto di più del lavoro che hai fatto?
4: Mi è piaciuto moltissimo il fatto che sono potuta andare a parlare con esperti del settore, comunque gente che mi ha trasmesso della cultura, cosa che è molto importante per una persona che vuole studiare, vuole imparare. E poi soprattutto delle ostriche si parla per le perle, cioè non si entra nel merito del fatto che sono effettivamente un cibo, anche su come si conservano, come si cucinano e come aiutano l'ambiente.
1: Ecco, perché c'è anche questo risvolto, no? Al di là delle attività umane, della raccolta di perle o del cibo, hanno anche un impatto positivo sull'ecosistema marino.
4: Assolutamente sì. Perché creano delle barriere, le oyster reef, che praticamente fanno da casa per i cuccioli di altre specie, i piccoli di altre specie, come una specie di nursery, e fermano anche le mareggiate. Noi mettiamo gli scogli, mettiamo le dune, basterebbe avere le ostriche.
1: Beh, direi che potrebbe essere un doppio guadagno avere più ostriche per le mareggiate e poi magari a chi è appassionato anche mangiarle. Agata, faccio anche a te la stessa domanda che ho fatto ad Alessandro e dopo voglio sentire anche Beatrice. Com'è cambiato anche il tuo modo di vedere il mare attraverso questo lavoro?
4: Allora, di sicuro ho avuto una conoscenza più effettivamente oggettiva sul mare, perché comunque mio nonno è pescatore, viene da una famiglia, quindi ho scelto questo progetto proprio perché io adoro il mare e non voglio vederlo scomparire, cioè voglio proteggerlo. Diciamo che quindi con questo podcast ho ottenuto, tra virgolette, delle armi per fare questo, perché adesso se qualcuno mi dice ma il mare, io posso arrivare lì e dirgli le ostriche sono importanti.
1: E direi che questo messaggio noi lo porteremo per le strade, lo porteremo ovunque. Beatrice, per te invece questo podcast che cosa è stato sempre da questo punto di vista?
2: Allora, io ho scelto di fare questo progetto perché non sono mai riuscita a acculturarmi abbastanza sul mare, e non venendo da una città di mare, essendomi trasferita.
1: E da dove, se posso chiedere?
2: Da Milano mi sono trasferita da lì, e nonostante venissi qui molto spesso non conoscevo molto il mare, e quindi ho deciso di entrare in questo progetto per ampliare le mie conoscenze comunque, e ne sono rimasta anche sbalordita, perché una volta che ho imparato tutti i benefici che le alghe possono portare comunque, e noi non ci pensiamo, noi pensiamo che sono soltanto quelle che troviamo sulla riva, che consideriamo sporcizie appunto. Invece le alghe sono molto di più di questo, sono in grado di migliorare la nostra alimentazione, anche perché sono un cibo molto salutare comunque, e sono in grado di aiutarci anche in altri ambiti, tipo quello medico, anche in edilizia addirittura, e anche in ambito ambientale sono molto utili, perché se ci fosse più coltivazione di alghe comunque, e ci sarebbe, si creerebbe anche un microbioma o comunque un micro ambiente e in grado di aiutare i nostri mari. E quindi sono contentissima di aver fatto questo podcast, e sono convinta che mi abbia portato conoscenze in più e mi abbia fatto amare molto di più il mare.
1: Oggi, ragazzi, come dicevamo all'inizio, escono le 4 puntate su Spotify, e ci tengo a precisare che la terza puntata, il titolo il mare del passato, che quindi racconta anche gli antichi mestieri e come appunto era vissuto il mare una volta, è a cura di Niccolò D'Onofrio, che oggi non è potuto essere qui con noi a causa di una verifica scolastica. Ultima domanda che vi faccio prima di salutarci: potremmo da oggi appunto ascoltare i podcast su Spotify, ascoltare il vostro lavoro, le vostre interviste e anche i concetti e la cultura che portate in queste puntate. Voi invece cosa riportate anche a casa? Vi sento anche molto battaglieri, convinti del lavoro fatto, in un momento in cui parlare d'ambiente non è sempre facile. Ecco, anche quando vi confrontate con le famiglie, con gli adulti, cosa riportate di questo lavoro?
2: Allora, di sicuro mi porto delle conoscenze in più, come dicevo prima, ma mi porto anche molta soddisfazione per il lavoro che ho svolto, perché comunque, nonostante sia stato un progetto molto bello, è stato anche molto impegnativo, e quindi nonostante io mi sia comunque molto stancata a fare questo progetto, penso che sia stato uno dei progetti comunque più belli che ho fatto da quando sono qui a scuola, e appunto mi sento molto soddisfatta di quello che ho fatto finora.
1: Agata, per te?
4: Allora, in casa mi hanno vista lavorare a sto podcast per praticamente la maggior parte delle mie settimane, quindi succedeva: Agata, posso prendere il computer? No, mi serve per il podcast. Cos'è sto podcast? E niente, quindi li costringerò ad andare ad ascoltarlo, oppure lo faranno loro, perché tanto ci ho lavorato così tanto, hanno capito che ci tengo, perché comunque così ho imparato delle nuove cose e ho difeso il mare, che è da sempre praticamente la mia seconda casa.
1: Per te invece, Alessandro?
3: Sì, anch'io mi ritrovo d'accordo con quello che hanno detto Beatrice e Agata, e da questo podcast ho imparato molte cose sul mare che prima non conoscevo, che ho imparato grazie agli esperti. e devo dire che lo rifarei, è stata un'esperienza molto bella da fare, nonostante la sua lunghezza, come hanno detto le altre ragazze, e quindi questo, la rifarei.
1: Ragazzi, io vi faccio davvero tanti complimenti perché avete portato davvero tantissima passione. I podcast sono uno strumento su cui anche noi stiamo puntando tanto, molto bello. Hanno questa particolarità che si ascoltano in pochi minuti e quindi sembrano anche facili, agili da fare, ma hanno tanto lavoro dietro, come avete raccontato anche voi. Ma penso che il messaggio più bello che avete portato sia la voglia delle nuove generazioni di affrontare i disastri fatti dalle vecchie generazioni, che purtroppo ricadono anche su di voi e il vostro futuro, ma penso che con l'atteggiamento giusto, con il lavoro, si possa davvero fare tanto. Grazie davvero per essere stati qui con noi e ancora complimenti per il lavoro.
3: Grazie a lei.
4: Grazie.
1: Noi ci salutiamo, io vi ricordo quindi di andare su Spotify, di cercare Oltre la Riva, di ascoltarvi queste quattro belle puntate che raccontano il mare, dal mare del passato al nuovo cibo, alle barriere soffolte, alle ostriche, a tutti gli aspetti del nostro mare, quelli che magari spesso sono, come ci raccontavano i ragazzi, un po' meno conosciuti, un po' meno sulla superficie, come insegna il mare. Vediamo la locandina anche per chi ci segue in TV in questo momento. Bisogna andare un po' in profondità, ma vale davvero la pena. Oggi, lo ricordiamo, esce il podcast su Spotify, anzi è già uscito. Domani invece ci sarà la festa e la presentazione ufficiale all'auditorium del liceo Serpieri. Noi siamo arrivati in chiusura, grazie per essere stati qui con noi, l'appuntamento è per domani mattina sempre attorno alle 10.25.
0: Io ne ho lette cose. La rassegna che non si rassegna.

0: Radio Icaro, la musica continua.
1: Golfo Persico, attacchi incrociati tra Stati Uniti ed Iran. Le guardie rivoluzionarie hanno annunciato di aver lanciato un attacco contro una base aerea americana in Medio Oriente, da cui sarebbero scattati raid statunitensi condotti poche ore prima nell'area strategica del Golfo Persico. La nuova crisi arriva dopo che le forze armate statunitensi hanno effettuato raid contro droni iraniani e una postazione di controllo nei pressi di Bandar Abbas, porto strategico iraniano sullo stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti hanno abbattuto 4 droni iraniani e colpito una stazione di controllo terrestre. Ancora raid di Israele in Libano e nella striscia di Gaza. Almeno 6 persone, tra cui anche bambini, sono stati uccisi in un attacco di droni nel Libano del Sud in risposta ai droni di Hezbollah su Israele ieri, quando una donna soldata dell'IDF è rimasta uccisa e 2 riservisti feriti. Israele ha annunciato di aver ucciso anche Iyab Krizim, capo di una rete centrale di trasferimento di fondi di Hamas, in un attacco a Khan Yunis nella striscia di Gaza ieri sera, provocando la morte di almeno 7 persone. La guerra in Ucraina. Nella notte i russi hanno attaccato il paese con un missile balistico avio lanciato Kinzhal e 147 droni di vario tipo. La difesa aerea ne ha abbattuti 138. Intanto è diventato un caso il no della Lega all'adesione dell'Ucraina nell'Unione Europea. Dopo l'uscita di scena di Orbán in Ungheria, Bruxelles accelera e lavora per aprire i primi capitoli negoziali a giugno. Il vice premier Tajani di Forza Italia ribatte: noi siamo favorevoli. Il risultato di un'operazione su richiesta della direzione distrettuale antimafia di Palermo ha portato all'arresto di 3 persone per impiego di denaro di provenienza illecita aggravato dall'agevolazione mafiosa, sequestrati beni, società e disponibilità finanziarie per oltre 200 milioni di euro. L'operazione in diversi paesi ha consentito di ricostruire un enorme patrimonio frutto del reimpiego, anche attraverso società offshore, dei guadagni dagli anni 80 con la droga sotto l'egida del boss Matteo Messina Denaro. E caccia agli aggressori che hanno ucciso a coltellate nella notte tra lunedì e martedì Gianluca Ibarra e Silvera, 22 anni, ecuadoriano, alla stazione Certosa di Milano. Ho riconosciuto uno di loro dai tatuaggi, un capo dell'MS-13, così il padre del giovane è arrivato sul luogo dopo la morte. Le immagini delle telecamere sono al centro dell'inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto Elio Ramondini. Continua il caldo anomalo sull'Italia, le temperature raggiungono picchi molto elevati, oggi si segnalano i primi 4 bollini rossi, l'allerta sarà massima a Bologna, Firenze, Roma e Torino. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.
3: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
4: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
3: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini. 0541 30 71 70.
0: Radio Icaro, un classico.

0: ti porto via con me.
1: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
2: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
3: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
4: Radio Icaro.

0: Anche il massimo per il tuo pet. Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
3: Radio Icaro, la musica continua.

0: Sono le 12 e 34 minuti. Radio Icaro. Radio Icaro. Informazione locale.
1: Buongiorno, bentrovati all'appuntamento con l'informazione locale su Radio Icaro. La Guardia Costiera di Rimini ha sanzionato un gruppo di ragazzi che si tuffavano dalla banchina del porto, una pratica che, per quanto abbia un posto particolare nell'immaginario riminese, oggi non è più permessa per ragioni di sicurezza. Il servizio è di Maurizio Ceccarini.
2: Un giovane tuffatore immortalato mentre, dopo una rincorsa di alcuni metri, è perfettamente perpendicolare nel suo volo verso le acque del porto di Rimini. A quella foto del 1951 che trasmetteva gioventù, estate, vitalità, il fotografo bolognese Mino Migliori deve una parte significativa della sua fama. Altri tempi, quando quelle imprese erano accompagnate da una narrazione tra epica e romanticismo. I tempi sono cambiati, la narrazione è quella dell'esibizionismo e della viralità sui social. Al posto della Rolleiflex 6x6 di Migliori ci sono le videocamere digitali degli smartphone e c'è una consapevolezza diversa del tema sicurezza. Così la Guardia Costiera è intervenuta per fermare e identificare un gruppo di minorenni che si tuffavano nelle acque del Porto Canale dalla banchina di Largo Boscovic. Sono stati accompagnati in capitaneria insieme ai genitori appositamente convocati e sanzionati per violazione dell'ordinanza di sicurezza balneare che prevede misure pecuniarie tra 100 e 1000 euro. Una pratica pericolosa, oggetto di diverse segnalazioni anche sulla costa romagnola, fa sapere la Guardia Costiera, che di recente ha anche provocato danni fisici permanenti a chi ha azzardato troppo.
1: Dopo un lungo dibattito ieri, l'Assemblea legislativa ha approvato la legge sulle aree idonee proposta dalla Giunta. Il provvedimento fissa un potenziale incremento di potenza installata fino a 10 gigawatt. Per tutelare l'eccellenza agroalimentare, i nuovi impianti a fonti rinnovabili a terra non potranno interessare una quota superiore al 2% della superficie agricola utilizzata comunale. Tra le aree idonee, oltre a quelle definite a livello nazionale, si aggiungono i siti oggetto di bonifica, gli interporti, le aree ecologicamente attrezzate, ma anche ad esempio le rotatorie stradali. Sul contestato agrivoltaico viene chiesto di garantire che le installazioni non compromettano colture e pascolo. Sentiamo Paolo Burani della maggioranza, Alleanza Verdi e Sinistra, e Alessandro Aragona invece della minoranza, che ha votato no alla norma, Fratelli d'Italia.
3: Abbiamo messo delle agevolazioni, dei punti altrettanto importanti sulle comunità energetiche, perché un altro punto fondamentale è quello di abbassare le bollette delle nostre cittadini, delle nostre famiglie e delle imprese. Così come abbiamo lavorato anche sulla questione dell'eolico, in modo da tutelare quelle parti dei crinali che sono soggetti a dissesto idrogeologico, ma comunque dando l'opportunità di poter fare quel mix energetico così tanto importante per raggiungere gli obiettivi che l'Europa ci dà.
4: Aveva la possibilità il centrosinistra di scegliere quella transizione di cui tanto ha parlato negli ultimi anni. Ora che poteva scegliere, ha deciso ovviamente di fare una norma che non va in questa direzione. È una norma che di fatto decide di non scegliere. Se consideriamo che tutto ciò si somma ad altre scelte e responsabilità precise che la sinistra sia in Italia e in Europa ha preso negli anni trascorsi, quindi quella ad esempio di abbandonare l'energia nucleare, possiamo ben capire come questo combinato disposto oggi metterà in grave difficoltà la regione e l'Italia per quanto riguarda il futuro della nostra indipendenza energetica.
1: Monsignor Domenico Beneventi, vescovo di San Marino Montefeltro, è stato eletto presidente della Commissione Episcopale per la Cultura e le Comunicazioni Sociali della Conferenza Episcopale Italiana. La nomina è arrivata nel corso dell'82esima Assemblea Generale della CEI e rappresenta un incarico di grande rilievo per il mondo della comunicazione ecclesiale italiana. Chiudiamo con il basket. Questa sera alle 20.45 al Flaminio, gara 4 della serie di semifinale playoff di A2 tra la Dole Rimini e Cividale. Rimini avanti per 2-1 nella serie e questa sera si gioca il suo primo match point. Questa è l'ultima notizia, l'informazione locale su Radio Icaro torna alle 19. Buon proseguimento d'ascolto.
0: Radio Icaro, l'informazione continua.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: il massimo per il tuo pet. Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
2: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiamalo 0541 78 38 6.

0: In Blu 2000 News.
1: Abbiamo il coraggio dell'essenziale. È questa l'esortazione di Papa Leone ai vescovi italiani che hanno concluso la loro assemblea. Il Papa chiede parrocchie accoglienti e di ascoltare i giovani. La mattina del 22 agosto sarà a San Marino. Golfo Persico, Stati Uniti ed Iran, attacchi incrociati. In Medio Oriente avanza Israele, in Libano nuovi bombardamenti anche a Gaza, 10 i morti. Trovato un altro tesoro di Matteo Messina Denaro, 200 milioni di euro tratti dal narcotraffico degli anni 80 sotto l'egida del boss mafioso. Arrestate 3 persone. Buongiorno da Franco Rossi in studio e da Roberto Damiata in regia. Come avete sentito dai titoli, Papa Leone ha incontrato i vescovi italiani. Da Piazza San Pietro per noi Paolo Fucili. Buongiorno Paolo.
2: Abbiamo il coraggio dell'essenziale, proprio questa è l'esortazione rivolta da Papa Leone ai vescovi italiani. Papa Leone chiede a comunità ecclesiali meno preoccupate di conservare tutto e più libere invece di annunciare il Vangelo, perché la forza della Chiesa non risponde nella rilevanza. Sono punti del discorso rivolto dal Papa ai partecipanti all'assemblea della conferenza episcopale italiana in Vaticano che si chiude oggi, attendiamo il documento finale. Ci sono molti segni che parlano di stanchezza e solitudine, ma il primo compito nostro, dice il Papa, è fare nostro lo sguardo del Signore. Siamo chiamati a un ascolto profondo anche di quello che mette in discussione le nostre abitudini pastorali. Sapevamo già che il Papa il 22 agosto sarà a Rimini al meeting per l'amicizia fra i popoli. La novità di oggi è che in mattinata, nello stesso giorno, Papa Leone sarà in visita nella Repubblica di San Marino. Dal Vaticano è tutto.
1: Grazie a Paolo Fucili. Ed ora la pagina degli esteri. Partiamo dal Golfo Persico, attacchi incrociati tra Stati Uniti ed Iran. Gli USA colpiscono un sito militare, immediata la risposta di Pasdaran, Teheran fa fuoco su 4 navi che cercano di attraversare lo stretto. Leonardo Possati.
3: Notte di fuoco tra Stati Uniti e Iran, Washington ha colpito un sito militare a Bandar Abbas abbattendo 4 droni, distruggendo un centro di controllo. Il Pentagono parla di azione difensiva, ma i Pasdaran hanno già risposto attaccando una base americana. La tensione è altissima anche nello stretto di Hormuz, dove le forze di Teheran hanno aperto il fuoco contro 4 navi che tentavano il transito. Immediata la replica degli Stati Uniti. Il tesoro ha sanzionato l'autorità iraniana che gestisce lo stretto, mentre Donald Trump ha ribadito che quelle sono acque internazionali e nessuno le controllerà. Resta infine il giallo diplomatico. La Casa Bianca ha smentito seccamente una bozza di accordo per il cessate il fuoco diffusa da Teheran, definendola una completa invenzione. Leonardo Possati. Linea allo studio.
1: E anche il Medio Oriente è sempre in fiamme, non si ferma l'offensiva israeliana in Libano, l'esercito di Tel Aviv ha condotto raid contro infrastrutture di Hezbollah a Tiro, nuovi bombardamenti anche nella striscia di Gaza. Ugo Scali.
4: I 2 pesanti raid su Tiro, una delle città più grandi del paese, hanno provocato l'incendio di un edificio. Ieri le forze di difesa israeliane avevano esortato i residenti a spostarsi a nord del fiume Zaharani. Il premier Netanyahu annuncia un'espansione dell'operazione di terra a seguito degli attacchi con droni di Hezbollah nel Libano meridionale. Hezbollah con un lancio aveva colpito una donna soldato uccidendola e ferito 2 riservisti dell'IDF. Il ministro delle finanze israeliano Smotrich sui social chiede della rappresaglia per ogni drone che ferisce uno dei soldati israeliani, dice, devono essere distrutti 100 edifici in Libano. E Israele ha proseguito anche con gli attacchi nella striscia di Gaza, almeno 10 le persone rimaste uccise, 18 quelle ferite, in diversi raid condotti a partire da martedì scorso. Tra le vittime a Khan Yunis, Iyab Krizim, capo di una rete di trasferimento di fondi ad Hamas, e Mohammed al-Abash, comandante di unità che fabbricano armi. Negli attacchi hanno perso la vita anche altri palestinesi, tra cui 5 che si trovavano in un campo profughi. Ugo Scali, linea allo studio.
1: Il governo è favorevole all'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, lo ha detto il ministro degli esteri Tajani, arrivando alla riunione informale dei ministri degli esteri dell'Unione a Cipro. Ne sa di più, da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi. Buongiorno Augusto.
5: Buongiorno Franco, il possibile ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea divide la maggioranza. Dalla Lega arriva un secco no con Salvini, mentre l'altro vice premier Tajani, come dicevi, si dice favorevole. Da Palazzo Chigi nessuna dichiarazione ufficiale, ma filtra che la posizione dell'esecutivo non si è modificata e resta per il sì all'ipotesi di ingresso di Kiev. Sulla questione, possibile un vertice tra i big europei già la settimana prossima per accelerare la pratica di integrazione. Sul punto dunque la Presidente del Consiglio mantiene la linea, anche perché è impegnata su altri fronti con Bruxelles, soprattutto quello sulla deroga del patto di stabilità per utilizzare i fondi sull'energia. Non possiamo dire ai cittadini che soldi ci sono soltanto per la difesa, spiega Meloni. Alle prese con le instabili condizioni di salute del paese, dall'Istat arrivano messaggi in chiaroscuro: tale la fiducia dei consumatori, ma cala quella delle imprese, mentre preoccupa il debito e la crescita. Ma il ministro dell'economia Giorgetti rassicura: teniamo i conti in ordine. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Grazie Augusto. La cronaca: maxi operazione coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo contro il riciclaggio internazionale, disposti gli arresti per 3 persone, sequestrati 200 milioni di euro derivanti dai guadagni del narcotraffico avviato dal capo mafia Matteo Messina Denaro. Ce ne parla Francesco Durante.
6: Giunge al termine di un'intensa attività investigativa la maxi operazione contro il riciclaggio internazionale, che ha consentito di ricostruire il vasto patrimonio derivante dal reimpiego, anche attraverso società offshore, di ingenti capitali incassati col narcotraffico prosperato già a partire dagli anni Ottanta per iniziativa del capomafia Matteo Messina Denaro. L'operazione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo e condotta dalla Guardia di Finanza, ha portato all'arresto di 3 persone e al sequestro di beni, società e disponibilità finanziarie per oltre 200 milioni di euro di provenienza illecita aggravata dall'agevolazione mafiosa. Le attività sono scattate oltre che in Italia, ad Andorra, Gibilterra, Isole Cayman, Lussemburgo, Svizzera, Libano, Principato di Monaco e Spagna, in stretta collaborazione e costante raccordo con i locali organi giudiziari e di polizia. Francesco Durante, linea allo studio.
1: E caccia agli aggressori che hanno ucciso a coltellate nella notte tra martedì e mercoledì Gianluca Ibarra Silvera, 22 anni, ecuadoriano, alla stazione Certosa di Milano. Ho riconosciuto uno dei loro tatuaggi, è un capo della MS-13, così il padre del giovane, arrivato sul luogo dopo la morte. Oggi visita della Repubblica Democratica del Congo del segretario generale dell'OMS Ghebreyesus, che ha chiesto sostegno di tutta la comunità internazionale per sconfiggere l'Ebola. Allo Spallanzani prosegue la quarantena della chirurga italiana rimpatriata ieri. Lucia Scione.
7: Ha trascorso la notte allo Spallanzani la chirurga di Medici Senza Frontiere, ricoverata ieri per trascorrere la quarantena dopo il rimpatrio dalla Repubblica Democratica del Congo, dove era avvenuta in contatto diretto con pazienti risultati positivi, ed è nel centro romano che resterà per la sorveglianza sanitaria prevista dai protocolli internazionali. Intanto i conflitti armati, l'esodo della popolazione, la fame, il blocco delle frontiere con l'Uganda stanno facendosi migliori alleati del virus dell'Ebola. Senza il cessate il fuoco, il ceppo Bundi Bujo, responsabile dell'ultimo focolaio, dilagherà. Rinnoverà l'appello alla cooperazione mondiale il segretario generale dell'OMS in visita nella Repubblica Democratica del Congo. Tornerà a chiedere la sospensione delle rappresaglie armate che da decenni opprimono l'area ed impediscono l'accesso umanitario. Ma per ridurre il contagio, ancora una volta, è necessario fare leva sulla popolazione che vive l'ennesimo attacco della febbre emorragica come una maledizione. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: Negli artigli del branco per tre giorni da incubo per una donna colombiana adescata fuori da un locale e poi costretta per giorni a subire abusi e violenza da un gruppo di uomini a Roma. Le manette sono scattate per 5 di loro. Solo al termine della terza giornata la 32enne colombiana è riuscita a fuggire. Continua il caldo anomalo sull'Italia, dove le temperature stanno raggiungendo picchi molto più elevati della media del periodo. Alessio Orlandi.
8: Un fine maggio con temperature bollenti. Il solleone arriva con anticipo sull'Italia rispetto a qualche anno fa, quando il caldo si concentrava soprattutto nei mesi di luglio e agosto. La colonnina di Mercurio raggiungerà il picco di 32 gradi di massima e 20 di minima. 4 oggi le città da bollino rosso: Bologna, Firenze, Roma e Torino. È stato il Ministero della Salute a emanare l'allerta che segnala il livello massimo delle ondate di calore. La situazione tuttavia è in miglioramento, perché aumentano, rispetto alla giornata di ieri, i bollini gialli in molte città italiane. Ma dopo il picco di questi giorni, già da stasera ci sarà una discesa, le temperature massime caleranno di qualche punto e domani nessuna città sarà da bollino rosso. Nelle prossime ore, fanno sapere gli esperti, arriverà aria fresca dalla Scozia che porterà temporali, anche violenti. Partiranno dal nord-est verso l'Appennino per poi colpire Toscana, Umbria, Lazio e parte dei settori interni del sud. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Abbiamo concluso, grazie a Roberto Damiata e regia da Franco Rossi. Buona giornata.
9: Radio Icaro, novità.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
2: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
3: Su Radio Icaro, solo grandi successi in pausa pranzo.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora La Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
3: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità. Domenica alle 9 su Radio Icaro.
4: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
5: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
6: Su Radio Icaro, solo grandi successi in pausa pranzo.
7: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare.

0: Radio Icaro, novità!
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. Abbiamo il coraggio dell'essenziale, così Papa Leone si è rivolto ai vescovi italiani ricevendoli in Vaticano in chiusura dell'assemblea della Conferenza Episcopale Italiana. Per il pontefice la Chiesa non si misura coi numeri, la forza è la logica della piccolezza. Tregua fragile tra Stati Uniti ed Iran. Washington colpisce un sito militare, immediata la risposta di Teheran che fa fuoco anche su 4 navi che cercavano di attraversare Hormuz, ma i colloqui comunque non si fermano. E intanto resta sempre acceso lo scontro tra Israele e Libano, nuovi raid dell'esercito di Tel Aviv contro infrastrutture di Hezbollah a Tiro, e lo Stato ebraico torna a bombardare anche la striscia di Gaza.
2: I due pesanti raid su Tiro, una delle città più grandi del paese, hanno provocato l'incendio in un edificio. Ieri le forze di difesa israeliane avevano esortato i residenti a spostarsi a nord del fiume Zaharani. Il premier Netanyahu annuncia un'espansione dell'operazione di terra a seguito degli attacchi con droni di Hezbollah nel Libano meridionale. Hezbollah con un lancio aveva colpito una donna soldato uccidendola e ferito 2 riservisti dell'IDF. Il ministro delle finanze israeliano Smotrich sui social chiede della rappresaglia per ogni drone che ferisce uno dei soldati israeliani. Dice devono essere distrutti 100 edifici in Libano. E Israele ha proseguito anche con gli attacchi nella striscia di Gaza, almeno 10 le persone rimaste uccise, 18 quelle ferite, in diversi raid condotti a partire da martedì scorso. Tra le vittime a Khan Yunis, Iyab Krizim, capo di una rete di trasferimento di fondi ad Hamas, e Mohammed al-Abash, comandante di unità che fabbricano armi. Negli attacchi hanno perso la vita anche altri palestinesi, tra cui 5 che si trovavano in un campo profughi. Ugo Scali, linea allo studio.
1: Il governo è favorevole all'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, si sta studiando la tempistica, la appoggiamo, ma è importante non mettere in angolo l'adesione dei Balcani, così il ministro degli esteri italiani arrivando alla riunione informale dei ministri degli esteri europei a Cipro. Non si attenua l'ondata di caldo che sta investendo l'Italia e gran parte dell'Europa, 4 le città oggi con bollino rosso.
3: Un fine maggio con temperature bollenti. Il solleone arriva con anticipo sull'Italia rispetto a qualche anno fa, quando il caldo si concentrava soprattutto nei mesi di luglio e agosto. La colonnina di mercurio raggiungerà il picco di 32 gradi di massima e 20 di minima. 4 oggi le città da bollino rosso: Bologna, Firenze, Roma e Torino. È stato il Ministero della Salute a emanare l'allerta che segnala il livello massimo delle ondate di calore. La situazione tuttavia è in miglioramento perché aumentano, rispetto alla giornata di ieri, i bollini gialli in molte città italiane. Ma dopo il picco di questi giorni, già da stasera ci sarà una discesa, le temperature massime caleranno di qualche punto e domani nessuna città sarà da bollino rosso. Nelle prossime ore, fanno sapere gli esperti, arriverà aria fresca dalla Scozia che porterà temporali, anche violenti. Partiranno dal nord-est verso l'Appennino per poi colpire Toscana, Umbria, Lazio e parte dei settori interni del sud. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,25%, quota 74 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parci.
1: Eccoci, buon pomeriggio, bentrovati. 28 maggio, oggi c'è la giornata in cui il mondo si ricorda ufficialmente che giocare non è un passatempo ma è un linguaggio proprio. Oggi è la giornata mondiale del gioco. Giocare come linguaggio antico, come l'umanità, no? Un linguaggio che sopravvive a tutto, alle guerre, alle crisi economiche, alle mode, addirittura alle batterie scariche. Ed è curioso che serva una ricorrenza per ricordarcele, no? Però per un giorno, oggi, giocare torna al centro della scena, non come evasione, ma come proprio infrastruttura culturale, no? Una volta era una cosa proprio elementare. Andavi sotto casa, citofonavi, no? Sentire quella voce gracchiante, scendo! Cioè, e improvvisamente eri lì a inventare un mondo con tre ingredienti, che ne so, una palla di solito, due zaini a fare da pali per la porta, l'asfalto che se cadevi ti portavi i segni per un mese. Si giocava fino a quando non sentivi urlare il tuo nome dal balcone, no? Cioè, quello era il game over dell'epoca, la voce di tua madre, insomma. Il gioco era uno spazio analogico, fisico sicuramente, dove la noia era il motore che faceva andare avanti tutto. Se ti annoiavi dovevi inventarti qualcosa, perché il gioco è sempre stato questo, no? Un laboratorio in miniatura dove si impara a negoziare, a vincere, a perdere, a collaborare, a inventare. Cioè, prima ancora di leggere i bambini sanno giocare, prima ancora di capire il mondo lo simulano. E gli adulti, anche quando fanno finta di essere usciti, continuano a farlo, no? Diciamo che cambiano soltanto le età e le pedine. Poi la tecnologia ha preso quel mondo del cortile e lo ha smaterializzato, diventato infinitamente più grande, ma anche più silenzioso. Cioè, oggi un ragazzo che festeggia il 28 maggio non è che citofona, al massimo telefonano quando sono sotto casa, non si usa più proprio il citofono. È più facile che abbia delle cuffie, che accenda una console, che entri in una lobby di Fortnite o in un server di Minecraft e si ritrovi a giocare con un amico che abita al piano di sotto e con uno che si è svegliato a Tokyo in questo momento. Cioè, il cortile è diventato globale, i pixel hanno sostituito i cortili, capito? Poi non è tutto rosa e pixel, no? Il gioco digitale porta le dipendenze, l'isolamento, la sovrastimolazione, però la verità è che non è cambiato il bisogno di giocare, è cambiato il linguaggio, è cambiata la grammatica. Quei ragazzi che giocano insieme, però ognuno da casa sua, non sono per forza soli, stanno cooperando, stanno negoziando delle regole complesse, stanno creando mondi da zero, costruiti proprio un blocco alla volta. Un server condiviso è la nuova piazzetta, capito? Quindi oggi, semmai, questa giornata mondiale del gioco serve a ricordare che il problema non è mai stato giocare. Manca semmai la cultura del gioco, perché giocare richiede regole, richiede limiti, serve un contesto, servono adulti che non demonizzano ma magari accompagnano. Serve la consapevolezza che il gioco non è un parcheggio, è un territorio dove anche emotivamente, nel senso che in questo modo di abitare anche lo spazio virtuale c'è una capacità di problem solving, no? Di risolvere i problemi che noi col pallone, la bici e il nascondino semplicemente non potevamo sviluppare. Però c'è pure il però, no? Puntini su lì, ed è qui che la giornata mondiale del gioco diventa una riflessione necessaria. La tecnologia ha reso sicuramente il gioco perfetto, anche troppo perfetto, no? I videogiochi moderni sono macchine progettate per non farti annoiare mai. Ti danno una ricompensa chimica sotto forma di scarica di dopamina ogni tipo 30 secondi. Tutto è guidato, tutto è ottimizzato, efficientato e monetizzato. Da questo punto di vista, sì che abbiamo perso qualcosa lungo la strada. Manca la noia. Abbiamo perso il momento in cui non c'è nessun algoritmo che ti suggerisce cosa puoi fare dopo, no? E devi guardare il tuo amico e dire e adesso? Cioè, a che giochiamo? Quindi celebrare il gioco oggi in un mondo iperconnesso non significa fare una crociata contro la tecnologia, sarebbe stupido, no? Sarebbe anacronistico. Però è una questione di ricordare ai ragazzi, tutti i ragazzi di qualunque età, che il gioco, per essere davvero libero, ha bisogno di spazi vuoti, ha bisogno di tempo non strutturato, ha bisogno di quella frustrazione, no? Di quella capacità figlia della noia, di quando devi inventare qualcosa dal nulla per forza, per non morire di noia. Anche perché alla fine giocare è un modo per sperimentare, dove proviamo a essere quello che non siamo ancora, dove l'errore non è fallimento ma fa parte semplicemente della storia. E in un mondo che ci richiede continuamente performance, efficienza, produttività, Il gioco è uno degli ultimi momenti liberi, di libertà, l'ultimo spazio da conquistare. Quindi buona giornata mondiale del gioco. Oggi 28 maggio, anche a Stefano Sciurti che gioca a fare la regia, per il tempo che passeremo insieme, le parole di In Blue 2000. Un altro giovanotto per iniziare, Paul McCartney.

sì, 80 primavere, grosso modo. Paul McCartney insieme a Ringo Starr, Home to Us, la prima volta che cantano insieme, tra l'altro. Questo è il pomeriggio di In Blue 2000. Ogni giorno siamo insieme per un paio d'ore, insomma, scarse, no? Dal lunedì al venerdì, il sabato in versione speciale del weekend, alla scoperta di luoghi in Italia che valga la pena, insomma, scoprire o riscoprire. Comunque, c'è quest'idea che gira da anni, no? Che anche essere informati sia qualcosa di stancante, e non è più soltanto, sai, no, quelle chiacchiere da bar o uno dei lamenti dei social, è diventata proprio una diagnosi collettiva, nel senso che oggi restare al passo con l'attualità è diventata una maratona, cioè non importa poi quanto corri, perché sembra sempre, no, di essere in ritardo. Già nel 2017 il New York Times aveva messo un nome a questa sensazione, l'avevano chiamata news fatigue, cioè l'affaticamento proprio da informazione. All'epoca sembrava, cioè, proprio un problema da intellettuali, capito? Una curiosità da appendice culturale, no? Sai, quei trafiletti, insomma, nella terza pagina dei giornali. Oggi basta scrollare giusto un paio di minuti, capito? Su un social qualunque, per capire che quella diagnosi di news fatigue non era un capriccio, era semplicemente l'anteprima di quello che sarebbe diventato il nostro rapporto quotidiano con il mondo filtrato dalla rete. Perché informarsi ormai è una forma proprio di FOMO, la chiamano, fear of missing out, cioè la paura di rimanere fuori da qualcosa che sta succedendo. Non vuoi perderti l'ultimo aggiornamento delle news, non vuoi perderti l'analisi definitiva, non vuoi perderti il podcast che se non lo ascolti non capisci niente, così ti ritrovi a consumare notizie come le persone che mangiano, no, con quella fame compulsiva, capito? Ti ritrovi circondato di notizie, tante, troppe, velocissime, e non hai il tempo proprio di metabolizzarle, proprio di digerirle queste informazioni, no? Poi il problema poi chiaramente non è soltanto la quantità, è anche la competizione, nel senso che i media corrono come se fossero in una gara proprio di velocità, no? Prima noi lo diciamo più chiaro, noi lo diciamo in maniera più profonda, più indispensabile è quello che faccio, cioè, e i social, che non hanno un inizio e una fine come può essere, che ne so, un telegiornale, no? Trasformano tutto in un flusso continuo, quindi le notizie diventano un ingrediente di questo grande minestrone di reel, meme, tutorial, indignazione, gattini, e tu nel dubbio continui a scrollare, capito, col pollice, a qualunque ora del giorno e della notte, tanto qualcosa da leggere c'è sempre. Però è vero pure che fermarsi qui sarebbe guardare il dito e non la luna, perché questa news fatigue non nasce soltanto dalla forma, è anche una questione di contenuto. Viviamo in un'epoca in cui ogni notizia sembra un allarme, ogni aggiornamento è un'emergenza, capito? Ogni scenario è una minaccia. E quando il mondo ti arriva addosso così, senza filtri, senza pause, senza contesto, no? È inevitabile che proprio a livello subconscio la mente provi a difendersi. A volte si spegne tutto proprio. A volte la mente ti convince che il mondo è peggiore di quanto magari non sia davvero, no? Quella che gli studiosi chiamano Mean World Syndrome. Cioè, avete mai visto un telegiornale di buone notizie? O un aggiornamento delle news per dirti che è successo qualcosa di bello? No. Sono sempre storie tragiche, chiaramente, no? E qui entra in scena anche un pizzico di tecnologia, che insieme sia la benzina che l'antidoto, perché i social amplificano la fatica sicuramente, sono progettati per trattenerti, non per informarti, per farti stare dentro quella bolla lì, però sono anche lo strumento con cui le generazioni più giovani stanno smontando le narrazioni, stanno contestando le versioni ufficiali, stanno costruendo dei movimenti di pensiero, ed è un paradosso perfetto. La stessa piattaforma che ti sfinisce è quella che ti fa capire cosa succede davvero. Nel frattempo i media tradizionali diciamo che fanno un po' fatica, no? Dovrebbero essere la bussola, però spesso finiscono per inseguire proprio

sempre presente, è che però alla lunga ti consuma, cioè ti sfinisce. Quindi la sfida, a pensarci bene, non è informarsi di più, forse è una questione di informarsi meglio, riuscire a capire come scegliere, come filtrare, quando rallentare, accettando che non possiamo sapere tutto, cioè non è un fallimento, capito? È soltanto un modo più sano di restare nel mondo che è questo che ci abbiamo a disposizione senza rimanerne travolti. Le parole di Inblu 2000,

ragazzone di 29 anni, c'è proprio la faccia da bravo ragazzo, no? Scozzese, arriva in Italia, unica data il prossimo 17 giugno, a Rock, Fiera di Milano, area concerti, che stiamo ormai entrando nella stagione della musica dal vivo, che anche quella diventa, insomma, impegnativo. Vedere due o tre artisti, due o tre concerti comincia a essere... è impegnativo anche da un punto di vista economico, ma non sono le polemiche che ci appartengono. Le parole di Blu 2000, cioè mio figlio mi ha appena chiesto se gli compro i biglietti del cinema stasera, capito? Papà, tu che sei bravo col computer, non ne posso più. Le parole di Blu 2000, questo è Morrissey.

0: dei casi in cui la cover, questa versione di Soft Cell, è più famosa dell'originale di metà degli anni 60 passato inosservato. Gloria Jones, Tainted Love, nel pomeriggio di In Blue 2000, ora insieme a Ron.
1: Dimmi sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito

0: parole di In Blu 2000.
1: Narciso, parole di burro.
0: Con Marco Parci. Disco In Blu 2000.
2: Proposta musicale della settimana è Buon Vento di Giorgio.

Indietro all'anno 2006, 20 anni fa, su My Wine House, You Know I'm No Good, nel pomeriggio di In Blue 2000. Tornando ancora più indietro, ultimo classificato al Festival di Sanremo del 1969, Riccardo Del Turco cantava la versione originale di questa.

0: Radio.
1: Raven Lane insieme a Dominic Fike, per dire proprio nomi e cognomi dei protagonisti che riempiono il nostro pomeriggio di musica. Era Reputation, tra poco anche l'informazione, gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo per In Blue 2000 News. State con noi.

0: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
1: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
2: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
3: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
4: Ciao, sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica, per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con il mio medico su TV2000, canale 28.
5: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
6: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
7: Attenzione, tutti in studio.
6: È pronto Giacomo?
7: Suona la sveglia nello studio 1 di TV2000.
6: Un nuovo inizio per tutti noi.
1: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30 su TV2000.
6: TV2000, dalla parte

0: Team Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. Tregua fragile tra Stati Uniti ed Iran. Washington colpisce un sito militare. Immediata la risposta di Teheran, che fa fuoco anche su quattro navi che cercano di attraversare lo stretto di Hormuz, ma i colloqui comunque non si fermano. È sempre tesa anche la situazione sul fronte libanese. Israele ha lanciato un attacco mirato su Beirut, il primo sulla capitale da tre settimane. Raid ha centrato un condominio nei sobborghi meridionali della città, facendo alcune vittime. Il governo è favorevole all'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, ma è importante non mettere in un angolo l'adesione dei Balcani, che rappresentano per noi una priorità, così il ministro degli esteri Tajani, arrivando alla riunione informale dei ministri degli esteri europei a Cipro.
2: Il possibile ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea divide la maggioranza dalla Lega. Arriva un secco no con Salvini, mentre l'altro vice premier Tajani, come dicevi, si dice favorevole. Da Palazzo Chigi nessuna dichiarazione ufficiale, ma filtra che la posizione dell'esecutivo non si è modificata e resta per il sì all'ipotesi di ingresso di Kiev. Sulla questione possibile un vertice tra i big europei già la settimana prossima per accelerare la pratica di integrazione. Sul punto dunque la Presidente del Consiglio mantiene la linea, anche perché è impegnata su altri fronti con Bruxelles, soprattutto quello sulla deroga del patto di stabilità per utilizzare i fondi sull'energia. Non possiamo dire ai cittadini che soldi ci sono soltanto per la difesa, spiega Meloni. Alle prese con le instabili condizioni di salute del paese, dall'Istat arrivano messaggi in chiaroscuro. Tale la fiducia dei consumatori, ma cala quella delle imprese, mentre preoccupa il debito e la crescita. Ma il ministro dell'economia Giorgetti rassicura: teniamo i conti in ordine. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
1: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,10%, a quota 74 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Operazione internazionale che ha permesso di individuare il tesoro della droga del boss mafioso Matteo Messina Denaro, ricostruito il patrimonio dei guadagni incassati dagli anni 80 col narcotraffico.
3: Giunge al termine di un'intensa attività investigativa la maxi operazione contro il riciclaggio internazionale, che ha consentito di ricostruire il vasto patrimonio derivante dal reimpiego anche attraverso società offshore di ingenti capitali incassati col narcotraffico prosperato già a partire dagli anni 80 per iniziativa del capomafia Matteo Messina Denaro. L'operazione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo e condotta dalla Guardia di Finanza, ha portato all'arresto di tre persone e al sequestro di beni, società e disponibilità finanziarie per oltre 200 milioni di euro di provenienza illecita, aggravata dall'agevolazione mafiosa. Le attività sono scattate oltre che in Italia, ad Andorra, Gibilterra, Isole Cayman, Lussemburgo, Svizzera, Libano, Principato di Monaco e Spagna, in stretta collaborazione e costante raccordo con i locali organi giudiziari e di polizia. Francesco Durante, linea allo studio.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

proprio a quella Elizabeth Taylor, che per Taylor Swift rappresenta l'icona della showgirl, per antonomasia proprio. 16 e 7 minuti, siamo ripartiti nel pomeriggio di In Blue 2000. Volevo fare un piccolo esperimento mentale, no? Immaginiamo di andare in, che ne so, al concessionario a comprare una bicicletta, una macchina, insomma, macchina nuova. E sai, siamo contenti, insomma, fino a che un bel giorno decidiamo di, che ne so, cambiare il coprisedili, montare, ecco, un portapacchi su misura fatto da un artigiano che lavora proprio vicino a casa nostra, sai, un portabici, no, fatto su misura. Scopri però che non lo puoi fare perché è un accessorio non autorizzato dalla casa madre, che avresti comprato tu, pagato coi tuoi soldi per metterlo sulla tua macchina, ma non puoi. È un esempio estremo, però qualcosa del genere era successo con i trattori di una marca specifica nell'agricoltura. Ne avevamo parlato in passato con la tecnologia che faceva un pochino da deterrente, però mi serviva un esempio pratico perché qualcosa del genere sta succedendo non tanto alle macchine, non sono informato sulle macchine, ma sui telefonini, gli smartphone. Provo a spiegarla semplice. Per anni abbiamo vissuto con l'idea chiara che gli iPhone di Apple fossero un giardino recintato, molto elegante, sicuramente molto efficiente, ma anche molto severo, dove è Apple che decide quando si tratta di cosa puoi installare e cosa no. Mentre il rivale diretto, il competitor Android, era invece all'opposto, proprio il terreno della libertà. Compri il telefono, che il telefono è tuo e ci fai quello che vuoi. Cioè, se un'applicazione che ti serve non sta sul negozio ufficiale di Google, sul Play Store, puoi scaricarla direttamente dal sito dello sviluppatore, è un file proprio che in gergo si chiama APK, e la installi con un click, fine. È la promessa dell'open source, cioè l'hardware è il tuo, il telefono è il tuo e decidi tu cosa metterci sopra. Adesso la novità è che Google, che è la mamma di Android, ha deciso che questa libertà è diventata pericolosa in nome della sicurezza, che è sempre un ottimo pretesto, no, per giustificare una restrizione. Stanno per introdurre un cambio di regole che sembra un po' un colpo di stato, insomma. Quindi dal prossimo autunno chiunque scriva un programma, un'applicazione per Android, anche, che ne so, il figlio del vicino che ha fatto un'app gratuita in cameretta sua per hobby, dovrà registrarsi nel database centrale di Google, dovrà inviare un documento di identità ufficiale, dovrà pagare una tassa. Se non lo fa, il tuo telefono bloccherà l'installazione. Poi, certo, Google ti dice che comunque puoi forzare quel blocco, però per fare questo force devi attivare le opzioni nascoste dello sviluppatore, devi superare 3 schermate diverse di avviso che ti trattano come un criminale che sta per schiacciare il tasto, capito, della guerra mondiale, no? E soprattutto devi aspettare un timer obbligatorio di 24 ore per installare l'applicazione che vuoi tu. Un timer di sfinimento, perché il 99% delle persone davanti a una procedura e soprattutto davanti a una tempistica del genere dice vabbè, va, lasciamo stare, chi se ne frega. Cioè, intanto è la fine dell'anonimato per chi sviluppa software. Io non voglio sapere che Stefano Sciurpi è il campione di quel videogioco lì che l'ha inventato lui. È la fine della democrazia digitale per chi la usa, capito? E tutti quegli store alternativi, etici anche, come F-Droid per esempio, che distribuiscono app libere, per esempio applicazioni che non hanno tracciamenti pubblicitari, e rischiano di sparire per sempre perché non ci sarà più modo di installare quelle applicazioni. Quindi che facciamo? Possiamo fare spallucce, possiamo accettare che è una multinazionale che deciderà quello che possiamo installare sul nostro telefono, comprato da noi coi nostri soldi. A me personalmente non piace questa opzione. Un'altra opzione praticabile è manifestare il dissenso, no? E non serve, insomma, essere esperti programmatori. Cioè, lo dico io che non so distinguere una riga di codice dalla ricetta di mia nonna, capito? Io che non so nemmeno cucinare, tra l'altro. Però si potrebbe parlare di quello che sta succedendo, come stiamo facendo adesso, no? Si potrebbe spiegare che non è una faida tra programmatori, ma è proprio la perdita di un diritto di proprietà. Il computer, il telefono, lo smartphone l'ho comprato io, potrò decidere io come usarlo. Quindi si possono condividere questi appelli, si possono condividere gli appelli di F-Droid, si possono condividere gli appelli della coalizione Keep Android Open, quindi il rumore mediatico, che poi alla fine è l'unica cosa che i colossi del tech, diciamo, temono in qualche modo, no?
Volendo si può anche sostenere, chi vuole, quelli che combattono in tribunale. L'Unione Europea, per dire, ha già dimostrato con il Digital Markets Act di avere il polso fermo contro i recinti digitali. Quindi supportare con una donazione, anche minima, no? Le associazioni per i diritti digitali che consentono agli avvocati di lavorare, gli avvocati che porteranno questa porcheria sui tavoli dell'antitrust. E il terzo poi è un pochino più radicale, insomma, il voto del portafoglio, perché esistono sistemi operativi alternativi e completamente liberi. Quindi, per esempio, nei computer ci sono i computer con Windows, ci sono i computer Macintosh con Apple OS X e poi c'è Linux. Ecco, qualcosa di simile succede anche per i telefonini. Ci sono sistemi operativi per i telefonini che sono completamente liberi, che sono alternativi. Mi viene in mente Calix OS, Grafene OS, telefoni degoogolati, dove non ci sono i servizi di Google e Google non ha alcun potere di veto. Adesso installare questi Calix OS, Grafene OS è diventato molto molto facile, bisogna almeno sapere come si collega un telefono col computer, però usarli, ecco, è un atto di resistenza civile. Poi ognuno chiaramente risponde alla propria coscienza, alle proprie priorità. Però almeno ne parliamo, come facciamo spesso quando si tratta di raccontare soprattutto le magagne, ecco, di questo mondo che tanto ci appassiona. Perché io sono convinto che la tecnologia sia uno strumento fantastico fino a che obbedisce a noi che la compriamo, a noi che la paghiamo la tecnologia, a noi che la utilizziamo, a volte ci facciamo pure irretire, però quando inizia la tecnologia a dare retta a chi l'ha fabbricata, ecco che non è più uno strumento, ma diventa un guinzaglio. Tutto qua, le parole di Blue 2000.

0: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo in Umbria, Radio Gente Umbra. Maria Tripepi è collegata con noi. Buon pomeriggio, Maria.
1: Buon pomeriggio Federica e buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
0: Con te parliamo di carcere e reinserimento, perché ci sono associazioni come quella di cui parleremo oggi, Seconda Chance, che si occupano del reinserimento lavorativo dei detenuti e quindi di mettere insieme la parte ovviamente dell'amministrazione penitenziaria con le aziende che cercano personale. Maria.
1: Sì, esattamente, si cerca in qualche modo di avvicinare la domanda e l'offerta e di farlo dando appunto una seconda possibilità ai detenuti e quindi una concreta possibilità di reinserimento una volta scontata la pena o anche durante insomma lo sconto della pena per quei detenuti che ovviamente hanno le caratteristiche giuridiche per poterlo fare. È un progetto che nasce a livello nazionale, che è partito nel 2022 e che in questi giorni, in questo periodo sta approdando in Umbria attraverso appunto la sezione Umbra dell'associazione Seconda Chance insieme in collaborazione con il carcere di Spoleto.
0: Allora, voi ovviamente vi siete occupati di questa cosa, se ne è parlato in questi giorni e avete intervistato Valentina Sabatini, che è la presidente della sezione Umbra di Seconda Chance. Sentiamola.
2: Le realtà imprenditoriali che sono state coinvolte hanno colto l'importanza, diciamo così, morale del progetto, cioè quindi la parte più, diciamo così, etica, ma hanno colto anche una grande opportunità che è quella che il nostro territorio ha, cioè il reclutamento di personale adeguato con competenze che non spesso sono facili da ritrovare, con un percorso guidato attraverso chiaramente la struttura dei carceri, che hanno un'equipe molto ben strutturata nella valutazione delle persone più idonee ai requisiti strettamente più adeguati a quelle che possono essere le esigenze del territorio. Abbiamo già avuto qualche esperienza, la prima in assoluto è quella di Valle Umbra Servizi, che è una realtà municipalizzata detenuta dai comuni per la raccolta chiaramente dell'igiene urbana, dove ci sono stati anche due importanti progetti che sono già stati messi in piedi, e quindi alla luce di questo, diciamo, fortunato esito abbiamo riproposto anche a realtà private il tutto.
0: Ecco, anche perché il problema del lavoro è un problema molto serio che poi permette tantissime volte a chi è stato detenuto di avere una vita normale e di non avere la tentazione di ricadere invece nella delinquenza. Maria.
1: Sì, da questo punto di vista c'è uno studio, un'indagine che è stata fatta anche da Eurispes, che è basata sul rapporto del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, che relativamente al 2025 parla di numeri importanti, ossia il 68,4% di chi non ha svolto alcuna attività lavorativa durante la detenzione torna a delinquere, quindi c'è appunto la recidiva, tasso di recidiva che invece scende al 2%. Perché è stato inserito in un percorso lavorativo, quindi aprire in qualche modo le porte del mondo del mercato a chi ha avuto un passato insomma
0: che ha commesso reati e ha pagato la pena.
1: Esattamente.
0: E allora sentiamola ancora Valentina Sabatini.
2: Questo è un primo grande traguardo, anche perché ovviamente riabilitare queste persone intanto è la logica di fondo della detenzione secondo la logica del legislatore. In seconda battuta diamo veramente un'altra chance, perché come ha detto la direttrice del carcere, molto spesso se queste persone hanno ovviamente delle condizioni per poter essere abilitati, se non guidati da un percorso formativo tendono ovviamente strutturalmente a riperdersi, quindi c'è proprio un dovere alla base della società di poter metterli in condizioni di poter ovviamente entrare in un percorso. Abbiamo avuto anche delle bellissime esperienze e dei racconti da parte di situazioni che sono ben riuscite in altre regioni d'Italia. Può essere veramente una grande opportunità in primis per loro, in seconda battuta per il nostro sistema, che prevede che la detenzione abbia in fin dei conti questo particolare obiettivo come fine ultimo. Beh, in terza battuta anche perché non neghiamo che il nostro territorio, soprattutto l'Umbria, oggi ha una grandissima difficoltà, che è proprio trovare una serie di specializzazioni e di competenze che ovviamente il mercato difficilmente opera. È molto interessante scoprire che all'interno della casa di detenzione ci sono stati corsi di alta specializzazione, quindi abbiamo falegnami, abbiamo idraulici, abbiamo elettricisti, abbiamo giardinieri, abbiamo cuochi.
0: E questo appunto poi prepara per l'uscita, per quello che sarà l'uscita. Ci sono diverse aziende che hanno partecipato appunto a questi incontri per capire un po' come funziona, Maria.
1: Sì, la risposta da parte del territorio della Valle Umbra e di Spoleto è stato molto positivo, come spiegato anche la dottoressa Sabatini. Oltre 30 aziende hanno partecipato a questi primi incontri. Ora il prossimo step prevede che intanto il carcere di Spoleto in questo caso indichi quanti detenuti effettivamente hanno i requisiti per poter partecipare a questo progetto, e poi ci saranno degli incontri one to one appunto tra imprenditori e detenuti per cercare insomma di avvicinare domanda e offerta.
0: Quindi sarebbe diciamo un progetto positivo per tutti, perché le aziende hanno le persone, anche perché abbiamo capito che poi fanno anche dei corsi a seconda delle esigenze o necessità all'interno del carcere, si fanno anche dei corsi.
1: Sì, da questo punto di vista il carcere di Spoleto lavora molto bene, nel senso che poi anche le cronache quotidiane ci riportano situazioni magari di carceri dove non ci sono tutte queste opportunità. Spoleto spinge molto su questa formazione dei detenuti, e quindi come appunto si diceva nell'intervista è dotata di tutta una serie di professionalità, quindi dai cuochi, agli elettricisti.
0: Certo, che può proporre poi alle aziende che cercano. Benissimo, Maria, grazie per averci presentato questo progetto.
1: Grazie a voi e buon proseguimento.
0: E noi adesso andiamo a Brindisi, Radio Frate Sole. Alessandro Nardelli è collegato con noi. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a te, Federica. Allora,
0: con te oggi noi parliamo del villaggio SOS Ragazzi di Ostuni. Villaggio SOS accoglie un tipo di struttura che accoglie minori, bambini, giovani, insomma, che hanno avuto problemi o comunque hanno anche magari famiglie disagiate alle spalle. Tanto per inquadrare il contesto, Alessandro, che cosa hanno fatto? Che cosa gli è stato proposto e poi loro hanno fatto?
3: Allora, il villaggio, noi lo chiamiamo villaggio SOS di Ostuni, è praticamente, come già detto, è una struttura che si occupa di ragazzi orfani, ragazzi abbandonati, e quindi loro in collaborazione con l'istituto di credito cooperativo più antico e più importante della città di Ostuni hanno deciso di portare avanti un progetto riguardante giovani e intelligenza artificiale, e quindi i ragazzi hanno deciso di intervenire con di intervenire praticamente e dare sfogo alla loro creatività realizzando una mossa di quadri / foto realizzati proprio con l'intelligenza artificiale e che sono stati esposti proprio adesso in banca.
0: Questa mostra Visioni Future dai sogni alla realtà, quindi è un'arte creata con l'intelligenza artificiale. Voi avete intervistato Leonardo Mansueto, che è direttore generale della Banca di Credito Cooperativo di Ostuni e che ovviamente ha avuto il ruolo che tu hai detto. Sentiamolo.
4: Una giornata molto importante per il villaggio SOS di Ostuni oggi, dove è stata allestita la mostra di quadri realizzati dai nostri ragazzi che hanno partecipato a un percorso sulla intelligenza artificiale. È un intervento di grandissimo spessore umano che ha permesso, diciamo, di avvicinare ancora di più la nostra banca ai giovani attraverso un'esperienza unica che è quella della intelligenza artificiale, che è stata vissuta in una maniera assolutamente innovativa, delicata, e che i ragazzi sono stati bravissimi a rappresentare. Loro, attraverso l'intelligenza artificiale, hanno immaginato il loro futuro, e l'hanno fatto in una maniera assolutamente coinvolgente, perché dalle immagini si vede una cosa molto importante ed è il tratto comune che ha riguardato tutte quante le opere. Loro pensano al loro futuro assieme agli altri.
0: Questa è una cosa positiva. Quindi cosa hanno rappresentato nelle loro opere?
3: Ok, intanto scusami Federica, permettimi di dire, l'intervista era inizialmente a Sergio Montanaro, il presidente del villaggio SOS di Ostuni, e poi al dottor Leonardo Mansueto. E detto questo, loro hanno rappresentato proprio il frutto della loro creatività. Addirittura uno di loro ha realizzato tramite intelligenza artificiale un calciatore storico molto importante del passato, e loro sono riusciti a dare proprio sfogo. L'intelligenza artificiale dimostra che se usata con criterio, se usata con proprio intelligenza, diviene meno artificiale e diviene più da sostegno alla creatività umana, che è quello che fondamentalmente serve.
0: Uno strumento. E allora sentiamo Sergio Montanaro, che è presidente del villaggio SOS di Ostuni.
4: Si è confermato questo momento di collaborazione, di sinergia tra una cooperativa come quella del villaggio SOS di Ostuni, impegnata nel settore dell'accoglienza dei minori e delle mamme con bambini, con un'altra cooperativa impegnata nel sostegno alle imprese e alla erogazione del credito. È il segno di come due realtà cooperative possono collaborare nell'interesse del territorio e soprattutto delle persone che sono presenti nel nostro territorio. Come villaggio SOS siamo estremamente contenti, è un riconoscimento per il lavoro che quotidianamente viene fatto anche da tutti i nostri educatori a favore dei nostri ospiti. Questo è un riconoscimento che ci gratifica moltissimo e nello stesso tempo ci sprona a lavorare con sempre maggiore passione, con sempre maggiore abnegazione a favore dei nostri ospiti.
0: E comunque tutto questo a prescindere poi dalle opere d'arte, Alessandro, dà la possibilità a questi ragazzi comunque di imparare, no? Di imparare tante cose, di imparare a usarla l'intelligenza artificiale, perché ormai abbiamo capito che è il presente prima del futuro, e che servirà a loro una volta che, insomma, che termineranno le scuole e cercheranno un lavoro.
3: Certo, del resto vedi anche il Papa ha parlato di intelligenza artificiale, e che comunque ha dato una dimensione etica prima che estetica, puramente estetica, dell'intelligenza artificiale, perché adesso si utilizza anche a sproposito delle volte l'intelligenza artificiale, si vengono realizzate foto per puro scopo estetico, invece se si utilizza eticamente siamo davanti a uno strumento fondamentale che può aiutare moltissimo i ragazzi. Difatti loro hanno realizzato proprio questo corso di
0: arte digitale.
3: In sei lezioni con un ente di Bari che gli ha proprio dato la possibilità di capire come.
0: Di capire cosa poterci fare e farlo bene. Alessandro, certo. Grazie per essere stato con noi.
3: A te, buon pomeriggio, ciao Federica.
0: E noi adesso andiamo a Saronno, Radio Orizzonti in Blu, Massimo Tallarini, buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio Federica, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, con te torniamo a parlare dei TEDx Saronno. Riassumiamo brevemente per chi ci ascolta, intanto stiamo chiamando la nostra ospite, Massimo.
5: I TEDx sono, come abbiamo detto qualche tempo fa, questi incontri di personaggi di mondi diversi che si confrontano con dialoghi di 10-12 minuti all'interno di una tematica unica che viene scelta dall'organizzatore e che permette appunto di dialogare su una tematica, ma da punti di vista della ricerca, dell'impresa, dell'arte, dell'attivismo, della comunicazione e dell'educazione. E questo incontro si è svolto come TEDx Saronno proprio qualche giorno fa a Saronno, anche se si svolgono poi in molte città del mondo, vedono i loro protagonisti appunto all'opera.
0: E allora adesso abbiamo un po' di domande per la nostra ospite che nel frattempo abbiamo raggiunto al telefono, Stefania Bianco, che è la founder di TEDx Saron, che avevamo già ospitato poco tempo fa. Buon pomeriggio, bentornata.
6: Buon pomeriggio a voi.
0: Allora, che cosa, quali sono state le idee, i temi di questa puntata del 23 maggio?
6: Ma sono stati ampi, variegati, molto eterogenei. Abbiamo parlato di agroforestazione, abbiamo parlato di diritti LGBTQ+, abbiamo parlato di ADHD, ma nonché di food, di intelligenza artificiale e via di seguito. Quindi abbiamo avuto un panel estremamente vario ed eterogeneo di argomenti e di speaker.
0: Beh, anche argomenti pesanti, insomma.
6: Sì, diciamo molto molto impattanti, sì. Che sono arrivati in maniera molto forte al pubblico.
0: Ecco, ma quando ci sono questi incontri, ognuno parla anche insomma brevemente, non so se ci sono dei tempi proprio per esporre il proprio, ci sono dei tempi?
6: Assolutamente sì, il talk deve avere durata massima di 18 minuti e questo proprio da linee guida TED. Diciamo che abbiamo un po' assecondato anche la tendenza della comunicazione degli ultimi anni, che è sempre quella di avere meno attenzione del pubblico online, perché poi i talk che il pubblico vede in teatro sono registrati e pubblicati sul canale TED ufficiale YouTube, e quindi la tendenza è di avere video sempre più brevi, perché l'attenzione
0: svanisce, esatto. A parte che l'abbiamo sempre detto che dopo 20 minuti l'attenzione cala anche nei convegni, cioè anche se pensiamo al passato, a parte che forse oggi qualche convegno ancora si fa, ma insomma dopo 20 minuti l'attenzione non è più alta, quindi è giusto insomma avere un tempo. Beh, e volevo sapere poi queste cose, però c'è un confronto in sala o ognuno esprime insomma quello che ha l'idea che ha pensato e poi viene messa in rete?
6: Allora, per come è formato, si tratta di un talk erogato in maniera unidirezionale al pubblico, quindi non c'è un momento formale di confronto o di Q&A. Quello che però ci piace molto fare è creare all'interno dell'evento dei momenti di scambio informali, ovvero alla fine dell'evento abbiamo organizzato un momento di aperitivo, networking, dove le persone effettivamente hanno avuto modo anche di discutere a caldo le impressioni e le sensazioni che hanno avuto dopo aver ascoltato tutti i talk. Sì. E per noi questo scambio di opinioni, di idee, di comunque sensazioni è una parte fondamentale dell'evento. Quindi non solo l'ascolto delle idee, ma anche poi un confronto in diretta, ecco, subito dopo.
0: Ecco, perché io volevo capire poi l'obiettivo finale, nel senso, poi tutto questo viene raccolto, va in rete, giusto?
6: Esatto.
0: E poi che ci si fa con tutte questi talk e queste idee?
6: Allora, l'obiettivo principale è quello di generare discussione, confronto, stimolo a guardare le cose da un punto di vista diverso, ma e provare a mettersi nei panni degli altri, ma anche considerare possibilità diverse per noi stessi.
0: E tutto questo però poi lo si fa in rete praticamente?
6: Lo si fa in rete sicuramente, ma anche nella comunità che poi viene a vedere l'evento. Noi vediamo che comunque la città, tutti gli spettatori che sono venuti all'evento diventano un po' degli ambassador, dei portavoce. Quindi si continua a discutere su temi, ovviamente alcuni un pochino più impattanti, altri un po' meno, che però continuano a risuonare anche nella
0: discussione. E quindi di incontri ce ne sono diversi nel tempo. Quanti ne fate voi a Saronno?
6: Dunque, l'evento principale è uno al momento, che è il TEDx Saronno. In realtà ci sono dei format collaterali, per esempio quest'anno abbiamo lanciato il TEDx Saronno Saloon, che abbiamo portato nelle scuole, una scuola media di Saronno, e che riproponiamo in un'altra tematica a giugno presso il nostro partner. Nel caso del Saloon si identifica una sola tematica e si crea una tavola rotonda ristretta dove effettivamente, a partire dal talk che funge un po' da spunto,
0: sì, si parla, ci si confronta.
6: Esatto, sì.
0: Noi ci dobbiamo salutare, ma continuiamo perché è interessante, facciamo un TEDx pure noi. Radio.
6: Volentieri.
0: TEDx Radio. Massimo, senti, ti ringrazio, non ti ho fatto parlare per niente, Massimo, la prossima volta.
5: Ho ascoltato volentieri perché occhi di libello da vedere l'intero è il dettaglio è sempre interessante.
0: Grazie Stefania.
6: Grazie, vi saluto, a presto.
0: Grazie Massimo, alla prossima. E noi ci fermiamo qui, regia Stefano Sciurpi, Il Territorio Parla torna lunedì.
7: Il Territorio Parla. And you can dance for inspiration.

0: rilassati, ti porto all'Uneur Park.
1: Dentro la città, fuori dal mondo.
0: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
2: Mamma, io sono già in macchina.
0: Info e biglietti su luneurpark.it.
3: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
4: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
5: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
7: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
8: Sono 2 dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
9: TV 2000.
10: Non una televisione qualsiasi.
9: Canale 28 del digitale terrestre.
10: 157 di Sky.
9: 18 TV Sat.
10: TV2000.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. Gli Stati Uniti diranno hanno trovato un accordo, manca solo via libera di Trump, lo dice il sito Axios. Intanto, tra annunci smentite, non si fermano le ostilità. Washington colpisce un sito militare, immediata la risposta di Teheran che fa fuoco anche su quattro navi che cercavano di attraversare lo stretto di Hormuz. Sempre tesa anche la situazione sul fronte libanese, Israele ha lanciato un attacco mirato su Beirut, il primo sulla capitale libanese da 3 settimane. Il raid ha centrato un condominio nei sobborghi meridionali della città facendo vittime. Abbiamo il coraggio dell'essenziale, così Papa Leone si è rivolto ai vescovi italiani ricevendoli in Vaticano in chiusura dell'assemblea della Conferenza Episcopale Italiana. Da Piazza San Pietro sentiamo Paolo Fucili.
2: Abbiamo il coraggio dell'essenziale, proprio questa è l'esortazione rivolta da Papa Leone ai vescovi italiani. Papa Leone chiede a comunità ecclesiali meno preoccupate di conservare tutto e più libere invece di annunciare il Vangelo, perché la forza della Chiesa non risiede nelle risorse, nelle strutture, nella rilevanza sociale. Sono punti del discorso rivolto dal Papa ai partecipanti all'assemblea della Conferenza Episcopale Italiana in Vaticano che si chiude oggi. Ci sono molti segni che parlano di stanchezza e solitudine, ma il primo compito nostro, dice il Papa, è fare nostro lo sguardo del Signore. Siamo chiamati a un ascolto profondo anche di quello che mette in discussione le nostre abitudini pastorali. Sapevamo già che il Papa il 22 agosto sarà a Rimini al meeting per l'amicizia fra i popoli. La novità di oggi è che in mattinata, nello stesso giorno, Papa Leone sarà in visita nella Repubblica di San Marino. Dal Vaticano è tutto.
1: Visita nella Repubblica Democratica del Congo del segretario generale dell'OMS Ghebreyesus per fare il punto sul diffondersi di Ebola.
3: Ha trascorso la notte allo Spallanzani, la chirurga di Medici Senza Frontiere, ricoverata ieri per trascorrere la quarantena, dopo il rimpatrio dalla Repubblica Democratica del Congo, dove era avvenuta in contatto diretto con pazienti risultati positivi. Ed è nel centro romano che resterà per la sorveglianza sanitaria prevista dai protocolli internazionali. Intanto i conflitti armati, l'esodo della popolazione, la fame, il blocco delle frontiere con l'Uganda stanno facendosi migliori alleati del virus dell'Ebola. Senza il cessate il fuoco, il ceppo Bundi Bujo, responsabile dell'ultimo focolaio, dilagherà. Rinnoverà l'appello alla cooperazione mondiale il segretario generale dell'OMS in visita nella Repubblica Democratica del Congo. Tornerà a chiedere la sospensione delle rappresaglie armate che da decenni opprimono l'area ed impediscono l'accesso umanitario. Ma per ridurre il contagio, ancora una volta, è necessario fare leva sulla popolazione che vive l'ennesimo attacco della febbre emorragica come una maledizione. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,30%, a quota 74 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Radio Icaro.

0: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità.

0: Domenica alle 9 su Radio Icaro.
1: Agrinet for Tech. Storie di sostenibilità.
2: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
3: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
4: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama allo 0541 783862.
5: Viva l'Italia!
6: Radio Icaro.
5: Solo musica italiana.
7: Le ragazze ci sorridono un po'.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al Ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Laura non c'è.
4: Viva l'Italia!
3: È andata via.
4: Solo musica italiana.

Ciao, sono il computer di Radio Icaro Rubicone. Fai come me. Non starla ad ascoltare.

0: Tagliamo la corda che è meglio.
1: Sono le 19 e 5 minuti. Radio Icaro. Radio Icaro. Informazione locale.
2: Buonasera, bentrovati all'appuntamento con l'informazione locale su Radio Icaro. Si arricchisce di un'altra preziosa tappa la visita pastorale di Papa Leone attesa per il prossimo 22 agosto. In mattinata infatti sarà a San Marino per poi spostarsi a Rimini per il meeting, l'incontro con i fragili e la messa al porto. Il servizio di Simona Mulazzani.
3: Ricalcherà le tappe di Giovanni Paolo II nel 1982 la visita di Papa Leone il prossimo 22 agosto. È notizia infatti delle ultime ore che il Santo Padre, prima di raggiungere Rimini, come noto da tempo, nella stessa giornata sarà anche nella Repubblica di San Marino. La prefettura della Casa Pontificia ha annunciato che il Papa ha accolto l'invito degli allora capitani reggenti Matteo Rossi e Lorenzo Bugli e si recherà in visita pastorale nel piccolo Stato nel corso della mattinata. Il titano, dopo Giovanni Paolo II, aveva accolto nel 2011 anche Papa Benedetto XVI. Nel primo pomeriggio Leone XIV poi scenderà in Fiera Rimini per il meeting. Nei padiglioni sarà allestita una sala in grado di accogliere 5.000 persone. Leone si sposterà poi in centro per un momento di incontro e preghiere in Basilica Cattedrale con le persone malate e disabili. Ultimo momento è la celebrazione della Santa Messa nel tardo pomeriggio nell'area del porto e della spiaggia libera. La notizia di un'intera giornata tra le due diocesi riempie di gioia i due vescovi. Monsignor Beneventi, vescovo di San Marino Montefeltro, fresco di una prestigiosa nomina alla guida della Commissione CEI per la cultura e le comunicazioni sociali, ha espresso commozione e gratitudine per questo grande dono e per l'attenzione del Papa per i piccoli stati e le aree interne. E a lui si è associato il vescovo Niccolò Anselmi, a nome dell'intera diocesi di Rimini, dove proseguono senza sosti i preparativi e dove si contano già 300 volontari che faranno servizio durante la visita. La maggior parte riminesi, diverse decine provenienti dalla regione, ma alcuni anche dal resto d'Italia.
2: Taglio del nastro questa mattina alla Fiera di Rimini per la 20ª edizione di Rimini Wellness. La città fino a domenica sarà l'ombelico d'Italia di fitness, benessere, sport e sani stili di vita. Il servizio, con le interviste al presidente di IEG Maurizio Ermeti, al sindaco di Rimini Jamil Saleh Golvad e all'assessore regionale allo sport Roberta Frisoni.
4: Compleanno importante per Rimini Wellness, che festeggia quest'anno la sua 20ª edizione. Fino a domenica alla Fiera di Rimini sulla Riviera, con le iniziative di Rimini Wellness Off, il meglio del mondo del fitness, del benessere, dello sport e dei sani stili di vita, con oltre 400 brand espositori distribuiti su 30 padiglioni fieristici, aree outdoor e piscine per oltre 190.000 metri quadrati.
5: 20 anni in cui siamo riusciti a stare vicini, a sostenere le aziende, le meravigliose aziende italiane che si occupano di questo settore. 20 anni però che sono serviti anche al nostro paese, perché nel frattempo è diminuita la sedentarietà degli italiani, a favore naturalmente del movimento fisico, dell'attività, e l'Italia con le sue più di 7.500 palestre si è conquistata il quarto posto a livello europeo nel mercato del wellness. Le persone vengono a Rimini Wellness, provano, testano e nel frattempo imparano.
6: Un compleanno importante, è un evento che ricordiamo sempre, è stato frutto di una scelta fatta da Rimini Fiera quando all'epoca il Festival del Fitness si trasferì a Firenze. È stata una scelta vincente. Rimini Wellness è cresciuto sempre di più e si è anche riorientato verso una concezione diversa del benessere fisico. Una volta era fatto più di muscoli grossi, adesso veramente di benessere, ed è anche connaturata a quella che è la direzione di sviluppo e di rigenerazione della città. Abbiamo creato lungomari pedonalizzati dove ci sono aree benessere, e questo per certi versi va a braccetto con questa bellissima manifestazione fieristica.
7: E a questo uniamo anche l'esperienza del turismo, perché Rimini Wellness è anche tanto turismo, persone che vengono qui poi godono delle bellezze delle nostre terre, dai lungomari al centro storico al nostro paesaggio, al nostro Appennino. Siamo un grandissimo teatro, una scena per tutti coloro che vengono a visitarci dal punto di vista turistico, e sfido io a trovare un posto al mondo che abbia un'arena a cielo aperto sportiva così grande come l'Emilia Romagna o come le spiagge della nostra riviera.
2: Torniamo a parlare dell'omicidio di Pierina Paganelli. La prossima infatti sarà l'ultima udienza del processo di primo grado a carico di Luis da Silva. È previsto infatti per il 9 giugno il verdetto. La difesa, al termine di una ringa fiume, confida di aver instillato dubbi nella corte. Il servizio di Lamberto Abbati.
0: oltre ogni ragionevole dubbio, è il principio secondo cui un imputato può essere condannato solo se le prove a suo carico sono così solide da escludere qualsiasi spiegazione alternativa, logica e plausibile. E quel dubbio, almeno uno, gli avvocati di Luis da Silva, Riario Fabbri e Andrea Guidi sperano di averlo instillato nei giurati che compongono la Corte d'Assise di Rimini. La difesa, innanzitutto, ha cercato di smontare la ricostruzione dell'accusa. Non ci sono tracce di DNA di da Silva sulla scena del crimine, non c'è l'arma del delitto, non ci sono elementi certi che lo collochino né sulla scena del crimine né fuori dal suo appartamento la sera del 3 ottobre 2023, hanno sostenuto Fabbri e Guidi, che poi hanno provato ad annientare il movente passionale, spiegando che Luis non era innamorato della nuora di Pierina, Manuela Bianchi, definita una mentitrice seriale, e se anche la moglie Valeria Bartolucci lo avesse scoperto, la loro relazione non avrebbe subito conseguenze, è stata la tesi difensiva. Mancano in sostanza, ha dichiarato la difesa, indizi gravi, precise, concordanti. Infine, ecco la pista alternativa che per i legali di da Silva porterebbe al fratello di Manuela, Loris Bianchi. Quella sera, hanno motivato alla corte, era in via del Ciclamino e i suoi movimenti sono compatibili con l'omicidio. Avevo un rapporto morboso con la sorella e ora ancora profondo per Pierina. Tanto da dire, giustizia è stata fatta. Dall'altro lato, però, il pubblico ministero Daniele Paci è convinto di aver messo in fila elementi probatori tali per cui la corte sposi la sua ricostruzione, che vede il 36enne senegalese scendere nel garage di via del Ciclamino, uccidere la 78enne con 29 coltellate e poi tornare in un secondo momento sulla scena del crimine per mettere in atto un vero e proprio depistaggio. Ergastolo è stata la sua richiesta, che poggia anche su 4 aggravanti, tra cui la premeditazione. Ancora 12 giorni e la giuria poi sarà chiamata ad emettere il verdetto finale.
2: Dopo un anno e mezzo di stop e tribolazioni interne anche alla maggioranza, arriva il via libera alla legge sulle aree idonee per le energie rinnovabili. Il provvedimento fissa un potenziale incremento di potenza installata fino a 10 gigawatt entro il 2030. Per tutelare l'eccellenza agroalimentare, i nuovi impianti a fonti rinnovabili a terra non potranno interessare una quota superiore all'1,5% della superficie agricola. Luoghi prioritari per l'installazione saranno i tetti di capannoni industriali, case e coperture di parcheggi e aree già cementificate. Sull'agrivoltaico viene chiesto invece di garantire che le installazioni non compromettano colture e pascolo. Ascoltiamo Paolo Burani di Alleanza Verdi e Sinistra e Alessandro Aragona. Bello, Italo, il ricone, il

because my dreams are bursting at the seams.

0: In collegamento con la chiesa della Natività di Maria Santissima in Castelvecchio, trasmettiamo la Santa Messa.
1: Gloria.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Ci ritroviamo questa sera a celebrare questa Santa Messa nell'ottavo tempo ordinario. Siamo nell'ordinarietà, nella quotidianità. Ci ritroviamo per riposarci, perché si viene in chiesa la sera a pregare per riposarci, perché abbiamo tante robe da fare durante il giorno, e stare davanti a Dio, ringraziarlo, chiedergli perdono, interrogarsi è riposare il cuore e l'anima. La preghiera non è una roba in aggiunta, è la sostanza di tutto, proprio come quando si torna a casa dal proprio amore e ci si riposa raccontando la giornata. Allora, per poter vivere, fratelli e sorelle, in maniera degna e con gusto questi santi divini misteri, riconosciamo che a volte sbagliamo e siamo indifferenti. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo in questa Santa Messa per i defunti Paolo, Rosina, Primo, Anna, Giorgio, Alba, Bruno, Camilla, defunti Castagnoli, Onofrio, fratelli, e Attilio e Carolina. Preghiamo. Concedi, o Signore, che il corso degli eventi nel mondo si svolga secondo la Tua volontà di pace e la Chiesa si dedichi con gioiosa fiducia al Tuo servizio, per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, come bambini appena nati, desiderate avidamente il genuino latte spirituale, grazie al quale voi possiate crescere verso la salvezza, se davvero avete gustato che buono è il Signore. Avvicinandovi a Lui, pietra viva, rifiutata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a Dio, quali pietre vive siete costruiti anche voi come edificio spirituale, per un sacerdozio santo, e per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio, mediante Gesù Cristo. Voi siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere ammirevoli di Lui, che vi ha chiamato dalla tenebra alla sua luce meravigliosa. Un tempo voi eravate non popolo, ora invece siete popolo di Dio. Un tempo eravate esclusi dalla misericordia, ora invece avete ottenuto misericordia. Carissimi, io vi esorto come stranieri e pellegrini ad astenervi dai cattivi desideri della carne, che fanno guerra all'anima. Tenete una condotta esemplare fra i pagani, perché, mentre vi calunniano come malfattori, al vedere le vostre buone opere, diano gloria a Dio nel giorno della sua visita. Parola di Dio. Diamo grazie a Dio. Presentatevi al Signore con esultanza. Acclamate il Signore voi tutti della terra. Servite il Signore nella gioia. Presentatevi a Lui con esultanza. Riconoscete che solo il Signore è Dio. Egli ci ha fatti e noi siamo Suoi, Suo popolo e gregge del Suo pascolo. Va Varcate le sue porte con inni di grazie, i suoi atri con canti di lode. Lodatelo, benedite il suo nome. Buono è il Signore, il suo amore è per sempre, la sua fedeltà di generazione in generazione. Presentatevi al Signore con esultanza.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, mentre Gesù partiva da Gerico insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!» Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!» Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!» Chiamarono il cieco dicendogli: «Coraggio, alzati, ti chiama!» Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia per te?» E il cieco gli rispose: «Rabboni, che io veda di nuovo!» E Gesù gli disse: «Va, la tua fede ti ha salvato!» E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada. Parola del Signore. Gira un po' di aria così con le porte aperte. Questa è una cosa importante, perché se no non si vive bene la messa, si è uno schioppo di caldo. Prima cosa. Questo Vangelo è bellissimo, non so se voi l'avete ascoltato adesso mentre lo proclamavo. Questo cieco, Bartimeo, quando sente arrivare Gesù, lo chiama Rabbunì, che vuol dire mio maestro, non semplicemente maestro, mio signore. Era cieco, come fa a sapere che stava passando Gesù? Ed è impressionante, tutta la folla è lì e non sa neanche che Gesù sta passando, sta camminando. Lui che è cieco lo sente passare. Questo uomo aveva un grido nel cuore, quel grido che gli altri stavano soffocando con le loro preoccupazioni, con le loro cose. Questo uomo aveva un'attesa, un desiderio per il futuro che quegli altri che erano lì al mercato, se facevano andare bene la giornata, impiegando il tempo, distraendosi in tante altre cose e soffocando in realtà quel senso di vuoto e di felicità che c'è nel cuore di ognuno di noi, che c'è maledettamente ogni giorno nel cuore di ognuno di noi, ma che alla fine è benedetto questo desiderio. E lui che ce l'ha grida, non è che dice Signore Gesù, grida, tant'è che la gente gli dice: ma sta zitto, c'è scritto così, molti lo rimproveravano perché tacesse, e lui gridava ancora più forte: figlio di Davide. Questa è la vera statura umana, è questa. Non è accontentarsi, come dice Ligabue, chi si accontenta gode, così così, in una canzone. La vera statura è quella del grido. E è bellissimo perché lui che è cieco lo vede, lo sente arrivare e lo riconosce. Gli altri non se ne accorgono. E poi Gesù che passa lo riconosce, lo sente, perché sente il grido di un uomo, sente il bisogno nostro e si ferma. Vede tante persone, ma si ferma da lui e dice: andatelo a chiamare, cioè ai discepoli, agli apostoli, la comunità, andatelo a chiamare, coraggio, alzati, ti chiama. Ed egli, gettato via il mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. E cosa rappresentava il mantello per un mendicante? Tutto, perché era quello con cui si copriva, su cui dormiva, con cui si riparava dal freddo. Se butta via il mantello vuol dire che lascia tutto, perché dice: finalmente vado da Gesù. E Gesù gli disse: che cosa vuoi che io faccia per te? Ma scusa Gesù, non ti accorgi che è cieco? Che domande fai? Ma Gesù entra delicatamente nella nostra vita, sa quali sono i nostri desideri e i nostri gridi, ma non viene a dirci: ci penso io. Ci chiede: che cosa vuoi che io faccia per te? Come in Giovanni: maestro, dove abiti? Prima che gli facciano questa domanda, lui si gira e dice: che cosa cercate? Maestro, dove abiti?
che cosa vuoi che io faccia per te? E il cieco gli rispose, che io possa ritornare a vedere, che io ci veda di nuovo. Non solo il cieco ci vede di nuovo con gli occhi, ma inizia a vederci con la vita, cioè capisce, ha trovato la strada, perché ha riconosciuto Gesù, l'ha sentito, perché il cieco nato aveva un cuore sanguinante vivo. E quando uno ha un cuore vivo è sensibile, soffre, ma vede la realtà con degli occhi belli, dove ringrazia, con degli occhi amorosi. Uno che è uno superficiale, è una persona banalotta, dà tutto per scontato. Dopo un po' diventa indifferente a tutto, e poi l'indifferenza crea la violenza. Basta accendere la tele. Uomo accoltella in stazione passanti, uomo, c'è tanta rabbia nel cuore, perché si crea questa indifferenza, si crea questa confusione, e prima o poi uno esplode. E invece questo grido che è dentro di noi va fatto, va gridato al Signore, che è la bella preghiera: figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me. È la preghiera, una delle più belle, insieme al Padre nostro, senza dire tante robe. Signore Gesù, aiutami, abbi pietà di me. E il Signore viene nella nostra vita, nelle nostre fragilità, e ci dice: io sono qui, che cosa vuoi che io faccia per te, che io veda di nuovo? Gesù gli disse: va, la tua fede ti ha salvato. Non vai, bravo che mi hai chiamato. Va, la tua fede, cioè il tuo avermi riconosciuto, perché mi hai sentito con il cuore, perché non hai soffocato il tuo grido, proprio questa cosa che tu pensavi fosse una sfortuna ti ha salvato. E subito ci vide di nuovo. E cosa fa? Va a casa, si va a risedere dove era a mendicare? No, e subito vide di nuovo e lo seguiva lungo le strade. Diventa un discepolo. Chi incontra Cristo nella sua vita non può rimanere spettatore della realtà. Chi incontra Cristo, che gli cambia la vita, che risponde a questo grido, che lo sente come presenza, come ospite dolce dell'anima, che lo sente nel suo cuore, non si torna a coricare dove era prima, perché la tua vita è cambiata, hai fatto un incontro, diventi un discepolo. Probabilmente sarà ricaduto altre volte, si sarà rialzato, ma sapeva qual era la meta: seguire Gesù. Chiediamo anche noi questa sera di non censurare il nostro grido, di chiedere che venga il Signore Gesù nella nostra vita e ci faccia tornare a vedere.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio, da te provengono questi doni e tu li accetti come segno del nostro servizio sacerdotale. Fa che per tua misericordia l'offerta che ascrivi a nostro merito ci ottenga il premio della gioia eterna. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie, Signore Padre Santo, Dio dell'alleanza e della pace. Tu hai chiamato e fatto uscire Abramo dalla sua terra per costituirlo padre di tutte le genti e hai suscitato Mosè per liberare il tuo popolo e guidarlo alla terra promessa. Nella pienezza dei tempi hai mandato il tuo figlio, ospite e pellegrino in mezzo a noi, per redimerci dal peccato e dalla morte e hai donato il tuo spirito per fare di tutte le nazioni un solo popolo nuovo, che ha come fine il tuo regno, come condizione la libertà dei tuoi figli, come statuto il precetto dell'amore. Per questi doni della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Nicolò, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle, in particolare di Paolo, Rosina, Primo, Anna, Giorgio, Alba, Bruno, Camilla, Attilio, Carolina, i defunti Castagnoli, Onofrio e i fratelli, che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Giovanni Battista, Santa Lucia e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.

0: obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Ci scambiamo un abbraccio di pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Ciao, sono il computer di Radio Icaro Rubicone. Fai come me. Non starla ad ascoltare.

Una buona serata a tutti gli ascoltatori dei 90 FM di Radio Icaro Rubicona, in diretta dallo studio 2, la voce è quella di Marco Turci. L'appuntamento è quello con Microwave, tutti i giovedì in diretta appunto da Radio Icaro Rubicone, dalle ore 22.30 circa fino a mezzanotte, altrettanto circa. Piccolo cambio di sigla questa sera, abbiamo recuperato uno dei grandi classici dei Dead Kennedys, uno di quei brani che la radio... la facevano, almeno le radio che frequentavo io, quelle dove c'era il Magnus, dove c'era Lele di Ravenna. Ma noi questa sera i Dead Kennedys li riproponiamo anche per parlare di qualcosa che arriverà nei prossimi giorni, proprio a Ravenna, la serata di chiusura del McGowan con un big big party svuotafusti per la chiusura del pub col sottoscritto Luigi Bertaccini, ecco, per dirne un altro che la vecchia radio la faceva e la fa ancora, andatevelo un po' a cercare online che lo trovate e penso gli farà piacere. Beh, insomma, ci troverete nella console del pub del Gambero per la chiusura della McGowan, che poi porterà anche di conseguenza all'apertura estiva invece del Porter, ma quella è un'altra storia, ne parleremo magari più avanti in un altro momento.

Ora, senza voler apparire sacrilegi, adesso facciamo un salto ad un altro locale che invece fa parte della storia, e stasera Microwave lo cominciamo parlando del CBGB's.

sono i television protagonisti storici, appunto al CBGB's sono molti motivi per cui parlare ancora di questo locale qua. Intanto un cofanetto curato da Cherry Red che si intitola appunto CBGB's a New York City Soundtrack, con brani che vanno dal 1975 al 1986 divisi in 4 CD, e poi anche l'uscita, l'edizione italiana del libro di Roman Kozak intitolato Questa non è una discoteca, libro che tra l'altro verrà presentato alla nuova edizione del Festival Beat, la numero 32, che si terrà a Cremona durante il weekend, precisamente alla Book in the City presso la Ciocco di Piazza Roma, venerdì 26 giugno, alla presentazione di Questa non è una discoteca, la storia del CBGB's, curata da Luca Frazzi assieme a Claudio Sorge, anche per presentare il numero 8 di Gimme Danger, a contorno qualche dischetto che metterò su io. Eccomi qua. Il calendario delle presentazioni di libri prosegue il giorno successivo, perché al contrario di Questa non è una discoteca, sabato 27 ci sarà Henry, il DJ, che presenterà il suo libro Ballare nella catastrofe, la poetica delle dancehall. Nel frattempo noi continuiamo a rimanere dalle parti del CBGB's per recuperare un altro personaggio che fa parte dell'Olimpo dei nomi di quel locale, ossia quello di Richard Hell.

Lui è Richard Dell, loro sono i Voidoids. Siamo a New York con questa The Kid with the Replaceable Head. Questa è la versione che si trova nel box di cui vi parlavo, quella curata da Cherry Red Record, la versione pubblicata su singolo, che ha la particolarità di essere prodotta da Nick Lowe e avere quindi un taglio che non è poi così strettamente newyorkese, vista la provenienza appunto di Nick Lowe. Dicendovi che abbiamo ancora un libro da citare tra quelli che verranno presentati al Festival Beat, ma lo faremo tra poco. Noi intanto proseguiamo rimanendo invece a New York sull'onda del CBGB's, perché proprio oggi, il 21 di maggio del 1977, i Ramones entrano nelle classifiche britanniche con uno dei loro grandi classici.

CBGBs e dintorni qua per iniziare Microwave dai 90 FM di Radio Icaro Rubicone con Marco Turci. E da quelle parti ancora una volta rimaniamo, anche se invece da un altro punto di vista, qua andiamo a cogliere una spaccatura incredibile, perché siamo ancora negli stessi giorni, cioè attorno al 21 di maggio del 1977, in Inghilterra. Da una parte i Ramones entravano in classifica, ma dall'altra sul Melody Maker usciva una intervista scioccante per tutti i fan del punk e soprattutto di quello newyorkese, che in quel momento cominciava anche a sfondare pure a Londra per via appunto del successo dei Ramones, della presenza di Johnny Thunder, eccetera eccetera. Però sta di fatto che in questi giorni qua, nel 1977, il Melody Maker pubblica una intervista con David Byrne, in cui David Byrne prende nettamente le distanze dal movimento punk, dicendo: non pensiamo che nelle nostre esibizioni si incarni quell'attitudine rabbiosa. Quindi questi sono anche i giorni, oltre che della grande gloria della punk newyorkese, anche di un momento fondativo della New Wave.

New Sensation, Talking Heads, David Byrne alla voce, che inizia dicendo non è più ieri. Questa è la strofa dentro questa New Sensations. E adesso dentro la New Wave, che nasce magari idealmente proprio in quel momento, ci andiamo in pieno, anche perché proprio oggi, il 21 di maggio del 1982, tanto per continuare a parlare di club dopo il CBGB's, beh insomma è la data dell'inaugurazione a Manchester della Hacienda, il locale che ha fatto la storia poi degli anni 80, locale in cui si esibivano formazioni come i New Order, va da sé, ne erano anche proprietari, gli Oasis, gli Happy Mondays, gli Smiths, i Charlatans, i James, tanto per dire una raffica di band che hanno suonato in quel locale a partire dal 1982 e fino al 1997, ma la sera di apertura il DJ è Ewan Clark, che mischia nella sua scaletta funk mutante, new wave e le prime pulsazioni electro tipo quelle dei Blancmange.

Visto i television a CBGB, siamo andati a ballare alla Sienda, non sarebbe male se fosse realtà. 21 maggio del 1982, cioè oggi, un po' di annetti fa, questa è la data di inaugurazione del locale. C'è una cosa molto curiosa, perché se questo dei Blancmange era un classico da ballo di quella pista lì, di quella dell'Hacienda, c'è un altro brano che diventerà ben presto un classico della pista da ballo del club di Manchester, che esce in contemporanea con l'inaugurazione del locale, cioè nello stesso giorno in cui l'Hacienda apre, Ico e The Bunnymen pubblicano The Back of Love a 45 giri.

Data di uscita del singolo per Ico and the Bunnymen è avvenuto proprio oggi, il 21 di maggio del 1982. Parliamo ancora di uscita di 45 giri. Questa in realtà è anche l'occasione per tornare a parlare di Book in the City, la rassegna di presentazioni di libri a tema musicale all'interno del Festival Beat, nuova edizione, che si terranno a Cremona, presso La Ciocco di Piazza Roma. Sabato 27, oltre a Henry, che come dicevo parlerà del suo libro Ballare nella catastrofe, la poetica delle dancehall, ci sarà anche Antonio Bacciocchi, in arte più noto come Tony Face, che ci parlerà del suo libro dedicato a Kate Moon, batterista. E noi adesso proprio gli Who andiamo ad ascoltare, perché il 21 di maggio di un po' di annetti prima, cioè il 1965, è la data in cui usciva il loro secondo singolo, cioè Anyway, Anyhow, Anywhere.

Tra gli Who e gli Animals il passo è breve. In questo caso c'è giusto un anno, perché il 21 di maggio del 1966 la band di Eric Burdon pubblica un nuovo singolo intitolato Don't Bring Me Down.

Don't Bring Me Down. Beh, uno dei miei brani preferiti degli Animals stava sull'album Animalization, che venne pubblicato proprio oggi nel 1966. Ancora brani che arrivano dai 60s, ma un'esecuzione che invece è assolutamente del giorno d'oggi, perché finalmente è tornato in azione il mitico one man band francese che si chiama King Automatic, con un extended play pubblicato da Slovenly Record, che è fatto soprattutto di brani che arrivano dai 60s, ma non solo, perché c'è anche una cover di un pezzo dei mitici Goris, tutte però che insomma in una versione che accenna a modalità rocksteady, che è una delle grandi passioni di King Automatic. Sentite qua Pushing Too Hard.

Ora, non si direbbe, ma va segnalato che King Automatic, in quanto one man band, fa effettivamente tutto da solo. E se questo magari in studio può diventare così, magari più facilmente gestibile, se non vi è mai capitato di vederlo dal vivo, beh, vi perdete un'esperienza, perché lui queste cose qua le sa riprodurre esattamente anche dal vivo, costruendo il brano in diretta, una cosa spettacolare. Lo abbiamo ascoltato con Pushing Too Hard, brano che fa parte di un EP in buona sostanza, in cui King Automatic riprende brani garage e 60s in queste versioni che accennano o invece insomma lo esplicitano chiaramente a ritmiche in levare che hanno a che fare con ska e rocksteady. Parliamo ancora di musicisti che hanno trascorsi su Voodoo Rhythm Record, perché è il caso di King Automatic, ma è anche il caso di The Giant Robots, band che ha pubblicato recentemente, in questi giorni, un 45 giri sulla mitica Disc Rogue etichetta di Toulouse, dunque un'etichetta francese. Noi li andiamo ad ascoltare, finalmente è il caso di dirlo anche per loro, perché ne avevo un po' perso le tracce, comunque con un brano tratto da questo singolo che si intitola Spooky Signs.

Le profonde influenze 60s che abbiamo ascoltato prima con King Automatic e ora con i Giant Robots e il loro nuovo singolo intitolato Spooky Signs, influenze che ci teniamo anche per il prossimo brano, sebbene sia di taglio nettamente più soul, rhythm and blues. Un nuovo personaggio all'orizzonte, lui si chiama Brother Wallace, il suo album è un disco d'esordio intitolato Electric Love, pubblicato da ATO Record e prodotto e scritto anche da Dan Taylor, che è uno dei componenti della band britannica degli Heavy. Noi ascoltiamo il brano di apertura, titolo bello simpatico, Who's That?

Ore 23:15, siamo giusto a metà del nostro appuntamento qua su Microwave Radio Icaro Rubicone 90 FM. Scusate i problemi tecnici, ma insomma lasciamo le novità che arrivano con quest'ultimo, anche Brother Wallace, per tornare al passato, ma insomma senza cambiare più di tanto stile, perché stiamo per pescare Topper Hayden in versione solista. Lui lo ricorderete come batterista dei Clash, i quali proprio oggi, il 21 di maggio del 1982, ne annunciarono il licenziamento per differenze nelle opinioni sul futuro della band. Lui se ne uscì qualche anno dopo, appunto, con queste cose qua.

Leave it to luck, Top Radon alla batteria. C'è Jimmy Helms alla voce. Top Radon che nel 1985 fa questa operazione qua, riportando verso la tradizione quel suono soul funk che aveva permeato molta new wave e post punk negli anni precedenti, ma magari con modalità più mutanti, come ad esempio quella che intraprendevano gli Ascertain Ratio.

Sono gli A Certain Ratio del primo periodo, quello di classici come questa Do The Do, o di brani che in realtà erano delle cover come Shack Up, che potete trovare ad esempio anche un bellissimo disco antologico intitolato In The Beginning There Was a Rhythm, curato da Soul Jazz Record qualche anno fa, dove, tanto per dire un brano che adesso andiamo a pescare, trovate pure altre formazioni oltre A Certain Ratio o, che so, Gang of Four, ad esempio 23 Skidoo.

micidiali linee di basso e di batteria che si intrecciano in questa coupe, singolo dei 23 Skidoo pubblicato nel 1985. Formazioni questa, Gang of Four o anche A Certain Ratio, che ricostruiscono, anche se in maniera molto più mutante, un suono e un groove dopo il periodo della destrutturazione del proprio suono. È il caso di Laura Logic, che esordisce, che fa un po' questo tragitto, esordendo prima con il X-Ray Specs e poi con una formazione che si intitola, che si chiama Essential Logic, dove appunto si intraprende un percorso che prima di essere

Di ricostruzione e di totale destrutturazione. Siamo in questa fase, il 21 di maggio del 1978, quando Loralogic e gli Essential Logic pubblicano un singolo intitolato Aerosol Burns.

Laura Logic a Londra, contemporaneamente dall'altra parte dell'oceano James Chance con i suoi Contortions, l'inserzione del sax come strumento che serviva appunto a decostruire un suono che arrivava dal punk, che arrivava da qualsiasi parte, comunque non dalla tradizione. Ci siamo un po' ricollegati a quanto dicevamo a inizio appuntamento del parallelismo tra Londra e New York. Torniamo a farlo in qualche modo, ma in realtà rimaniamo a Londra, perché se sul Melody Maker di questa settimana del 1977 all'interno c'era l'intervista con David Byrne che cominciava a prendere le distanze dal movimento punk, in copertina però c'era qualcosa che andava in tutt'altra direzione, ossia la notizia che i Sex Pistols avevano firmato per Virgin Records.

Di maggio, ore 23:32, in diretta dallo studio 2 di Radio Icaro Rubicone. State ascoltando Microwave con Marco Turci. E il 21 di maggio oggi lo stiamo usando per un viaggetto nella storia. È molto funzionale, nel senso che ci permette di andare in giro negli anni tra gli 70 e gli 80, ma insomma il mondo punk, post-punk, eccetera. E adesso lo facciamo ancora una volta, arrivando al 21 di maggio del 1979, perché è la data in cui gli Orchestra Manoeuvres in the Dark pubblicano un singolo intitolato Electricity, non la versione però più conosciuta, quella contenuta nel loro album d'esordio, ma quella data lì è la data in cui viene pubblicato il 45 giri su Factory Records, una versione un pelino più scarna di quella magari più nota.

Un classico dell'orchestra Rama Numbers in the Dark in una versione, dicevamo, meno nota dell'originale, cioè no, non dell'originale, dell'album, appunto Electricity. Al contrario, questa è la prima versione, dunque in qualche modo quella più originale, se vogliamo. Brano che tra l'altro in questa versione qua colpì Vince Clarke talmente tanto che decise di fondare i Depeche Mode. Rimaniamo un po' in questi anni qua, un brano che in realtà è del 1981, per una band che fa parte della categoria di band che scrivono piccoli classici magari non molto noti, è anche il caso del brano che stiamo per ascoltare, che venne pubblicato come singolo intitolato Colorless Dream, Sad Lovers and Giants.

loro sono Sad Lovers and Giants, band che con Liverpool non c'entra nulla, città da cui ad esempio arrivavano gli Orchestral Maneuvers in the Dark, arrivano visto che sono in carriera tuttora. Ma questo brano qua mi ricorda tanto le atmosfere che arrivavano invece da Liverpool, da band come Echo and the Bunnymen che abbiamo ascoltato prima, o anche Teardrop Explodes. Era comunque anche il caso di recuperare questa formazione, perché se lo merita, anche se invece le occasioni magari non sono tantissime. Una band che invece da ste parti qua, da Microwave, ascoltiamo una settimana sì, una settimana sì, è quella dei Jam, e allora stasera magari anche no, però ascoltiamo gli Style Council e magari con il brano della loro carriera che più si avvicina allo stile dei Jam, Walls Come Tumbling.

Paul Weller ai tempi degli Style Council. A proposito di Paul Weller, lui invece ai tempi dei Jam parlava bene di una band che si chiamava The Vapors, band che effettivamente arrivò poi al successo, credo proprio nel 1980, con un singolo intitolato Turning Japanese. Noi però i Vapors non li andiamo a recuperare dal passato, perché la band è incredibilmente e magnificamente tuttora in attività. Hanno pubblicato un album l'anno scorso intitolato Wasp in a Jar. Loro sono dei veri architetti del power pop britannico, fondono in una maniera meravigliosa tuttora il punk con melodie che restano cucite addosso, e l'ultimo lavoro, appunto Wasp in a Jar, è un disco molto brillante che unisce così l'urgenza del punk però insomma con l'esperienza di una band che è in circolazione da una vagonata di anni. È incredibile ma vero, ha ancora la line up originale di quei tempi là, di quando cioè nel 1980 scalava le classifiche con Turning Japanese. Però come dicevo, noi ascoltiamo i Vapors di adesso. Questo è il brano che apre l'album, si intitola Hit the Ground Running.

Eccoli qua dunque, i Vapors in forma come non mai, li abbiamo trovati con un album intitolato Wasp, è già uscito in realtà l'anno scorso, ma insomma decisamente cose contemporanee rispetto alle ultime che abbiamo ascoltato in precedenza, ed è proprio con cose contemporanee che ci avviamo verso la conclusione di Microwave qua dai 90 FM di Radio Icaro Rubicone. Lo facciamo volando dagli UK a USA, a Nashville per la precisione, ma curiosamente per andare a trovare Stephen Murphy, che è un irlandese che ha fondato una band che si chiama Sleevings insieme al tecnico storico delle chitarre degli Stiff Little Fingers, e questa cosa si sente perché, sebbene la band sia americana di origine, il disco sia uscito su Goner Records, che è un'etichetta di Memphis, beh però insomma si sente tantissimo l'influenza del suono Chiswick, Stiff Records, Power Pop, beh insomma quelle cose là che a noi adesso ascoltiamo con I Was Born on a Saturday Night, brano tratto da National Anthem.

I Was Born on a Saturday Night, siamo a Nashville con Sleevins, brano tratto da National Anthem. Dicevamo brano questo, ed è un po' una loro caratteristica di essere molto in sintonia con suoni britannici del periodo Stiff Record, Chiswick, le produzioni di Nick Lowe, eccetera eccetera. In realtà, a dirla tutta, poi l'album si bilancia con altre cose che sono più vicine a Nashville e alla Goner Records, cioè con influenze che magari arrivano da Raining Sound. I prossimi invece sono statunitensi a tutti gli effetti, si chiamano Telehealth, arrivano da Seattle e pubblicano il loro album intitolato Green World Image su Sub Pop. Però insomma, questo abbinamento pure in questo caso non deve trarre in inganno, perché le influenze non sono quelle che uno magari ci si potrebbe aspettare più tradizionalmente, bensì quelle che arrivano da band di fine 70, di metà 70, come B-52, Divo, Pylon e cose di questo genere. Noi li ascoltiamo adesso con un brano intitolato Cool Job.

Eccoli qua, dunque, Telehealth, eravamo a Seattle e siamo veramente alla conclusione di Microwave di questo giovedì 21 di maggio che sta per l'appunto finendo. Quindi prima ancora di salutarvi e di ascoltarci l'ultimo brano della serata, che spacca talmente tanto che poteva essere anche il primo per quanto mi riguarda, però insomma vi ricordo ancora l'appuntamento di questo sabato al McGowan, che chiude i battenti per la stagione estiva e si trasferisce al Porter per l'ultima sera che va da sé, si è dedicata allo svuotamento fusti, quindi appunto allo svuota fusti, sottinteso le birre. I dischi invece, la parte musicale sarà curata dal sottoscritto insieme a Luigi Bertacini. Detto questo, vi lascio con un ultimo brano che arriva da una nuova band, torniamo in territori britannici, a Manchester per la precisione, che è un luogo del cuore per tanti appassionati di punk e di post-punk, compreso il sottoscritto, ma stavolta, come dicevo, ci finiamo per una nuova band che spacca. Si chiamano Dead Stilettos e non bisogna farsi ingannare dal titolo del loro album, che è Bodge Job, che in questo caso non significa un lavoro fatto male, come sarebbe letteralmente, ma è piuttosto un titolo programmatico per una band che rifugge la perfezione per abbracciare invece una urgenza e una carica molto vicine all'autenticità. Così suona alle mie orecchie questo disco. Noi li ascoltiamo con Bad Taste, anche questo bel titoletto, con cui finire Microwave di questa sera. Buonanotte a tutti e risentirci la prossima settimana.

0: corte sposi la sua ricostruzione, che vede il 36enne senegalese scendere nel garage di Via del Ciclamino, uccidere la 78enne con 29 coltellate e poi tornare in un secondo momento sulla scena del crimine per mettere in atto un vero e proprio depistaggio. Ergastolo è stata la sua richiesta, che poggia anche su 4 aggravanti, tra cui la premeditazione. Ancora 12 giorni e la giuria poi sarà chiamata ad emettere il verdetto finale.
1: Dopo un anno e mezzo di stop e tribolazioni, interne anche alla maggioranza, arriva il via libera alla legge sulle aree idonee per le energie rinnovabili. Il provvedimento fissa un potenziale incremento di potenza installata fino a 10 gigawatt entro il 2030. Per tutelare le eccellenze agroalimentari, i nuovi impianti a fonti rinnovabili a terra non potranno interessare una quota superiore all'1,5% della superficie agricola. Luoghi prioritari per l'installazione saranno i tetti di capannoni industriali, case e coperture di parcheggi e aree già cementificate. Sull'agrivoltaico viene chiesto invece di garantire che le installazioni non compromettano colture e pascolo. Ascoltiamo Paolo Burani di Alleanza Verdi e Sinistra e Alessandro Aragona di Fratelli d'Italia. A votare sì al provvedimento è stata la maggioranza, a votare no il centrodestra.
2: Abbiamo messo delle agevolazioni, dei punti altrettanto importanti sulle comunità energetiche, perché un altro punto fondamentale è quello di abbassare le bollette delle nostre cittadini, delle nostre famiglie e delle imprese, così come abbiamo lavorato anche sulla questione dell'eolico, in modo da tutelare quelle parti dei crinali che sono soggetti a dissesto idrogeologico, ma comunque dando l'opportunità di poter fare quel mix energetico così tanto importante per raggiungere gli obiettivi che l'Europa ci dà.
3: Aveva la possibilità il centrosinistra di scegliere quella transizione di cui tanto ha parlato negli ultimi anni. Ora che poteva scegliere, ha deciso ovviamente di fare una norma che non va in questa direzione. È una norma che di fatto decide di non scegliere. Se consideriamo che tutto ciò si somma ad altre scelte e responsabilità precise che la sinistra sia in Italia e in Europa ha preso negli anni trascorsi, quindi quella ad esempio di abbandonare l'energia nucleare, possiamo ben capire come questo combinato disposto oggi metterà in grave difficoltà la regione e l'Italia per quanto riguarda il futuro della nostra indipendenza energetica.
1: Si è chiuso con un utile netto di 257.000 euro il bilancio 2025 di Amir, il decimo consecutivo in positivo, l'ultimo della società che ora andrà in liquidazione volontaria. Già ad inizio anno erano state conferite le reti di proprietà di Amir e il depuratore di Santa Giustina a Romagna Acque. L'assemblea straordinaria dei soci ha nominato come liquidatore l'amministratore uscente Alessandro Rapone, che a questo punto dovrà liquidare i beni del patrimonio, che ammonta ad oltre 40 milioni di euro, per poi distribuirli ai comuni soci in proporzione alle quote detenute. Questa è l'ultima notizia, non prima però di ricordarvi questa sera alle 20.45 al Palasport Flaminio di Rimini l'appuntamento con gara 4 di semifinale playoff di Serie 2. Parliamo di basket tra la Dole Rimini e Cividale. Per i giocatori biancorossi è il primo match point dopo la vittoria in gara 3. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale li potete trovare sul nostro sito newsrimini.it. Buon proseguimento d'ascolto.
4: Radio Icaro, l'informazione continua. Radio Icaro, la musica continua.

0: Senti, amico, ormai stiamo in macchina da 3 ore. Ma dove cavolo è questo posto?
1: Ve l'ho detto che ci voleva un po' di tempo per arrivarci.
2: Come si chiama il locale?
1: Si chiama...
3: Country Bunker Medicine Show.
1: Ci siamo. Ora eseguiremo un nostro grande successo. Ci auguriamo che vi piaccia.

0: solo per stasera i Good Old Boys.
1: Dovrebbe dire solo per stasera i Blues Brothers. Ci deve essere un errore.
2: Howdy all, Lele Guerra here. Questo è il Country Bunker Medicine Show, una trasmissione quotidiana sulle frequenze di Radio Icaro in Blu, in onda alle 18.20 e a mezzanotte e 20 in streaming icaroplay.it, sul podcast alla pagina countrybunker.it. Vi faccio ascoltare tutti e due i generi musicali, quello country e quello western. Mark Berry Band, Dust for Dallas, dal loro Evils in My Mind, il loro nuovissimo EP. The Fixin' Two sono un gruppo di musica country proveniente da Stephenville in Montana, composto da Ron e Dale Tratcher. Ron è un musicista veterano che ha fatto tour con diverse band di un certo livello e dopo essersi preso una pausa ha ripreso a suonare da circa 8 anni. Dale invece si è unito ai Fixin' Two come bassista e cantante ed ora sono una band da circa 50-60 concerti all'anno. Country Revival è il titolo, che è una vera e propria dichiarazione di intenti, ed è il loro album nuovo di zecca, The Fixin' Two Blacktop Bandit.

Backed Up Vendetta, The Fixing To. Il 28 maggio 1945 nasceva a Berkeley in California John Fogerty. Quando era al liceo, insieme a suo fratello Tom ha formato i Blue Velvets, che poi hanno cambiato nome in Gollywogs, e nel 1967, su pressione del proprietario della Fantasy Records Saul Sainz, sotto minaccia di non pubblicare l'album se avessero mantenuto quel nome, si sono ribattezzati in Creedence Clearwater Revival. John Fogerty ha scritto delle canzoni entrate nella storia della musica: Proud Mary, Bad Moon Rising, Four Rooney's Son.

Have You Ever Seen the Rain, ha piazzato 9 singoli nella top 10 e ha ottenuto 8 album d'oro in pochissimi anni. Attriti interni e dispute con l'etichetta discografica, la Fantasy Record hanno portato allo scioglimento della band nel 1972. Dopo lo scioglimento, John Fogerty ha intrapreso una carriera solista che è stata ostacolata fortemente dalle battaglie legali durate decenni sui diritti d'autore e sulle royalties dei suoi testi, sempre con il capo della Fantasy Record, Saul Zantz. Ha pubblicato il suo debutto da solista nel 1973 ed è tornato prepotentemente sulle scene nel 1985 con il suo album che ha ottenuto 2 dischi di platino, Centerfield, che ha raggiunto il primo posto in classifica. La title track è diventata un inno permanente negli stadi della Major League di Baseball. Ha vinto in carriera un Grammy Award per il miglior album rock nel 97 con Blue Moon Swamp ed è stato inserito nella Rock and Roll Hall of Fame nel 1993, nella Songwriter Hall of Fame nel 2005 e in modo totalmente unico nella Baseball Hall of Fame, appunto per la sua canzone Centerfield. Nel gennaio del 2023 John Fogerty è riuscito finalmente a riacquistare il controllo della maggioranza sui suoi diritti di pubblicazione dopo una lotta durata 50 anni. Continua a girare il mondo in tour con i suoi figli Shane e Taylor. Nel corso della sua carriera la sua musica ha venduto oltre 100 milioni di dischi. Happy birthday John Fogerty!

Centerfield, John Fogerty, il giorno del suo compleanno. David Servi è da 20 anni un punto fisso nella scena country di Los Angeles. Lui è originario di North Hollywood e si è affermato come uno degli artisti più talentuosi della scena losangelina grazie a un tris di album pubblicati tra il 2006 e il 2009. Ha avuto un lungo periodo di silenzio durato quasi 11 anni e nel 2024 finalmente è tornato a pubblicare musica. Nel 2026 ci regala questo suo nuovo singolo intitolato Fly Pat, David Serby.

Wildcat Whiskey, Garrett Boys, dal loro It Runs Deep, l'ultimo album uscito da pochissimi giorni. Nel 1983 Steve Wozniak di Apple organizza il secondo US Festival, che si pronuncia AS come noi, alla Glen Helen Regional Party San Bernardino in California, con l'intenzione di farlo diventare il Super Bowl del rock. Il festival si sviluppava in 3 giorni più uno la settimana dopo, e ogni giorno aveva un tema musicale diverso. Il day one, il 28 di maggio, è stato il New Wave Day. Presenti erano INXS, Wall of Voodoo, Men at Work e The Clash, fra gli altri. Il day two è stato Living Metal Day. Sono stati presenti, fra gli altri, Motley Crue, Ozzy Osbourne, Judas Priest, Scorpions e Van Halen. Il day 3 è stato il Rock Day, che ha visto sul palco Los Lobos, Little Steven, U2, The Pretenders, Joe Walsh, Stevie Nicks e David Bowie. Il day 4 si tenne il 4 di giugno ed è stato il Country Day. Ha presentato Ricky Skaggs, Hank Williams Jr., Emmylou Harris and the Hot Band, gli Alabama, Waylon Jennings e Willie Nelson. Wozniak, la cui ricchezza in quel periodo era imbarazzante, decise all'ultimo minuto di volere tra i cantanti David Bowie, semplicemente perché lo amava davvero. Bowie in quel periodo era in tour in Europa per il suo album Let's Dance, e l'unica possibilità esistente perché si esibisse al festival era quella di noleggiare un Boeing 747 per portare lui, la band e tutto il suo equipaggiamento negli Stati Uniti, per poi riportarlo in Europa perché potesse continuare il suo tour. Per questa operazione in totale Wozniak ha tirato fuori di tasca propria $2 milioni. La partecipazione nei 4 giorni del pubblico è stata di 670.000 persone, molto sotto le aspettative, e il festival ha perso circa $12 milioni, come del resto era successo al festival del 1982. Wozniak non ci ha più provato, ma ha dato l'avvio a tanti grandi festival che ora popolano gli stati degli Stati Uniti. Pochi mesi prima era appena uscito l'album degli Alabama, Mountain Music.

Mountain Music, Alabama. Mike Mitchell arriva da Floyd in Virginia ed è cresciuto con una madre che insegnava pianoforte e dirigeva il coro in chiesa. Ha sviluppato quindi fin da piccolo un amore per la musica, per l'insegnamento e la creazione musicale. Oggi porta avanti con orgoglio questa eredità che lo ha portato a fondare la Floyd Music School, dove ha insegnato a centinaia di giovani musicisti e dove suo figlio James, dopo aver trascorso diversi anni dell'adolescenza lontano da casa, nel 2024 si è unito a lui nello staff e nella Mike Mitchell Band, di cui fanno parte molti membri che hanno iniziato come suoi allievi e ora sono in tour con lui. Portano avanti lo stile e la disciplina e la gioia della musica tradizionale. Mike Mitchell, Bottom of the Bottle.

Bottom of the Bottle per Mike Mitchell. Eric Lemons è un cantautore country emergente che si sta costruendo piano piano un seguito sempre più cospicuo, esibendosi in tutti i locali tra il nord e il centro dell'Alabama e il sud del Tennessee. Ha pubblicato diversi progetti in studio, The Good Ones del 2025 e Better Heartaches del 2024. Nel 2026 esce con un singolo, Things I Don't Eric Lemons.

Things I Don't per Eric Lemons. Nick Chandler ha viaggiato per tutti gli Stati Uniti per molti anni, deliziando la folla con il suo talento al mandolino, e ha vinto numerosi premi, e il suo amore per il bluegrass trasuda da ogni nota che suona. Nick Chandler e il suo gruppo, i Delivered, creano un suono che è bluegrass puro, che ricorda molto da vicino quello degli anni 80. Maria è il loro ultimo singolo.

Vaya con Dios, goodbye, Nick Chandler and the Deliverer, Maria. Siamo arrivati alla termine dell'episodio di quest'oggi della Country Bunker Medicine Show. Se volete mi potete trovare tutti i giorni su Radio Icaro in Blu alle 18.20 e a 00:20 in streaming icaroplay.it e sul podcast alla pagina countrybunker.it. Vi faccio ascoltare tutti e due i generi musicali, quello country e quello western. That's all folks, da Lele Guerra è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, una buona serata. Tom Jutz, Rag & Bone.

0: bene, gente, questo è tutto per stasera. Siete sciolti e liberi, non fate complimenti. Non è che vi cacciamo via, ma qui forse devono chiudere, perciò vi salutiamo. Tagliamo la corda, che è meglio.
1: Radio Icaro.

0: Radio Icaro, novità.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.